che ci tiene incollati. Vediamo alcuni esempi di come Hitchcock l'ha raccontato. I più attenti di voi avranno notato che c'è un film, Munich, che non c'entra niente con Hitchcock ma con Spielberg, ma anche di questo ve ne parlerò alla fine. Allora, vediamo un po', per non fare cose troppo lunghe. Ah, vabbè, vi mostro questa, che è tipica, la scena famosa di Uccelli, perché qui vediamo all'opera proprio questa distinzione fra che cos'è la sorpresa e che cos'è la suspense. Inutile dire che nel film gli uccelli uccidono, questo si sapeva e lo abbiamo già scoperto a questo punto del film. Questi sono i due che si siedono al tavolo di un bar ed ecco che ci mostrano la bomba sotto il tavolo.

Ah, se ne accorgerà? No. Noi qui non possiamo alzarci e andarcene, cioè dobbiamo capire se lei se ne accorge oppure no. Lui subdolamente due volte la fa voltare perché si fa dire vabbè, se ne accorgerà adesso, e invece niente. Terza volta. E alla fine, oh, finalmente se ne accorge, adesso scapperà. Ed ecco la sorpresa. Hitchcock, che è un figlio Androcchia, unisce la suspense, cioè il farci credere che noi sappiamo tutto più della protagonista, ci tiene incollati per sapere come andrà a finire, e all'ultimo momento inserisce anche la sorpresa, cioè ci mostra come in realtà noi non sapevamo nulla e dietro c'era l'impossibile, non ci eravamo accorti di nulla, e quindi entriamo nel panico insieme a lei nel momento. Perché se lei si fosse voltata e ci fossero stati sempre quei sei corvi, noi non avremmo avuto questo momento di oh, perché ce ne eravamo già accorti. Ma nel momento in cui lei si volta e vede tutti quegli uccelli, noi come lei rimaniamo sorprese esattamente come lei. E quindi siamo anche noi nel panico, oddio, adesso cosa facciamo? E dobbiamo continuare a vedere il film, non possiamo alzarci e andarcene, dobbiamo sapere come va a finire. E questo è esattamente un esempio perfetto di cosa sia la suspense e di come utilizzarla per tenerci incollati. Vediamo un altro esempio. Allora, anche qui due parole della trama, se no non si capisce. Lui entra in questa villa perché deve uccidere un uomo che sta dormendo al piano di sopra. Vabbè, non era difficile da spiegare. Qui ci dà un'informazione.

0: Signor Anthony. Signor Anthony. Non vi spaventate, devo soltanto parlarvi di vostro figlio, di Bruno, signor Anthony.
1: Mi dispiace, caro amico.
2: Lui è Bruno. Allora, questa è un altro esempio di suspense unita alla sorpresa finale. Lui era lì appunto per uccidere il padre di Bruno, si erano accordati perché lui dovesse andare lì a ucciderlo, solo che non sapevamo che nel frattempo aveva cambiato idea. E qual è la cosa geniale nella costruzione di questa scena? È il cane in cima alle scale. Perché il cane? Perché il cane sembra l'ostacolo che c'è tra lui e l'omicidio. Quindi è quello che gli impedirebbe di uccidere l'uomo. Nel momento in cui riesce a superare il cane, ormai è andata. Noi pensiamo, ok, vabbè, alla fine arriverà nella stanza e lo uccide. E quindi noi abbassiamo l'attenzione, abbassiamo la guardia, perché pensiamo che il più, cioè superare il cane, è fatta. Nel momento in cui lui entra nella stanza, tra l'altro prima di entrare nella stanza lui tira fuori la pistola, che tecnicamente non ne avrebbe motivo perché non ha intenzione reale di ucciderlo, però conferma a noi il fatto che invece l'omicidio avverrà. E nel momento in cui entra nella stanza e Bruno è nel letto e scopriamo che quindi lo ha scoperto, rimaniamo sorpresi da questo elemento. Tutto questo, cioè la sorpresa finale, è tale proprio perché è stata magistrale la costruzione prima, con questo lento avvicinamento con la musica che aumentava. E ripeto, l'elemento del cane sembra una stupidata, ma narrativamente molti non ci avrebbero pensato, avrebbero semplicemente fatto arrivare lui in stanza e scoperto Bruno. Invece il cane è quell'ostacolo che ci fa capire che una volta superato il cane le cose andranno lisce, e invece non vanno affatto lisce. E questo significa saper gestire gli elementi della narrazione e saper giocare con le emozioni e l'emotività degli spettatori. Allora, vediamo un esempio ancora, ve ne mostro un paio, poi arriviamo all'ultima, da Notorious. Allora, anche qua, un altro modo per giocare con la suspense non è solo quella delle informazioni, dicevo, ma anche quella del tempo. Cioè l'abbiamo visto prima mentre lui saliva le scale, cioè la suspense è anche una dilatazione del tempo, cioè rallentare lo scorrere degli eventi prima che si arrivi al nocciolo e far scandire questo scorrere del tempo in qualche modo. Loro come fanno? Allora, c'è questa inquadratura della boccia con, non so come chiamare, il contenitore con il ghiaccio in cui ci sono le bottiglie di champagne. Prima c'è stata data, forse adesso viene data l'informazione, che una volta che le bottiglie di champagne saranno terminate, qualcuno dovrà andare giù in cantina a prenderne delle altre. Il problema è che Cary Grant e la Bergman devono proprio andare in cantina. Quindi insomma devono riuscire a trovare il momento di farlo prima che finiscano le bottiglie di champagne.

0: lui comincia a cercare e ogni tanto Hitchcock ci ricorda che c'è la bomba sotto il tavolo che può esplodere da un momento all'altro. È come un orologio che ticchetta e che detta il tempo della scena. Qui c'è una piccola scena di suspense all'interno della scena di suspense. Perché lui non si accorge che sta per far cadere la bottiglia, ma noi sì. Quindi noi abbiamo un'informazione che lui non sa, se ne accorgerà. Non se ne accorge.
1: Che è successo?
2: Guarda, pare sabbia. Bisogna lasciare tutto come era prima. Sì. Aiutami a trovare una bottiglia con la stessa etichetta di queste altre.
1: Ma non è sabbia, è vero?
2: Certo, deve essere un minerale. Questo non ci voleva.
1: Ho paura.
2: Fingi che non ci sia pericolo e la paura scomparirà.
1: Ma pare che andiamo troppo piano.
2: Ma no, sta tranquilla.
1: Mi pare sempre di sentire qualcuno.
2: Ci faremo aiutare.
1: Pensa se venisse giù con Giuseppe.
2: Tanto peggio.
3: Di un morto.

0: Arriva qualcuno. È Alessio, ci ha veduti.
1: Non fuggire. Su, baciami.
0: No, crederà che noi...
1: È quello
0: no.
1: che deve credere. Tornate nel salone, Giuseppe, vi chiamerò.
2: Sì, signore.
3: E qui abbiamo avuto quindi un altro esempio di come raccontare le cose praticamente senza usare le parole, perché i dialoghi tra di loro poi alla fine sono delle semplici battute, ma che non hanno strettamente a che fare con quello che sta accadendo, ma attraverso la suspense noi appunto rimaniamo coinvolti, seguiamo fino alla fine, e alla fine c'è anche un elemento di snodo narrativo, cioè loro due si baciano di fronte a lui, che dà un elemento in più al racconto. Vi mostro le ultime sequenze, poi vi lascio liberi. Sempre dagli uccelli, ci parlo sopra così acceleriamo i tempi. Guardate questa scena, è il ritrovamento di un cadavere. Mi serve per raccontare sia in questo caso la sorpresa legata un po' alla suspense, ma appunto quella questione di cinema puro. Vi faccio notare il furgone che arriva senza sollevare un minimo di polvere. Il perché lo capiremo dopo, perché è importante. Allora, la signora è andata a trovare un amico nella fattoria vicina.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno, George. Il signor Fawcett è in casa?
4: Credo di sì, signora. Non si è ancora visto, ma deve essere in casa.

0: Grazie.
1: Allora, la prerogativa di questa sequenza è che, come in tutto il film, non c'è musica, non c'è colonna sonora. In Uccelli non c'è colonna sonora, l'unica colonna sonora che c'è è quella che in gergo si chiama diegetica, cioè che è presente all'interno della narrazione. L'esempio erano i bambini prima che cantavano nella scuola. Però non c'è musica aggiunta. Cosa che per un genere di film, per un film di questo genere, è insolito, ma Hitchcock non ne ha bisogno. La utilizzerà ovviamente in molti altri film, ma in questo caso utilizza le immagini come musica. Il dettaglio delle tazze rotte ci fa capire che qualcosa non va. E qui quello che qualcun altro farebbe con la musica, con gli archi che aumentano, lui lo fa con il ritmo e le inquadrature. E lei scappa con l'urlo strozzato in gola, non dice una parola e se ricordate il rumore che faceva il furgone quando lei è arrivata, cioè nessuno, sentite adesso. È il furgone che urla per lei. Infatti guardate quanta sabbia che solleva adesso. Questo era per mostrare come la musica, che ovviamente è sempre importante, fondamentale in un film, però non è necessaria. E si possono raccontare le cose, in questo caso il dolore e il terrore per quello che lei ha visto, usando unicamente le immagini, in questo caso anche i rumori. Vi mostro l'ultima di Hitchcock e poi quella di Spielberg. Allora, Intrigo internazionale. Qui la sequenza è un po' lunga, ma poi vado un po' avanti. Allora, intanto la scena, vabbè, se il film lo avete visto sapete, al protagonista. Il protagonista è caduto all'interno di un intrigo e praticamente gli viene detto che in questo posto incontrerà una persona che potrà finalmente spiegargli come stanno le cose. In realtà è una trappola e vogliono ucciderlo. Qui tra l'altro introduco un elemento che è quello della verosimiglianza, che è una cosa che Hitchcock odiava, cioè il fatto che i film dovessero risultare realistici. Questa cosa non è realistica. Se un gangster ti vuole fare fuori, di certo non ti invita nel deserto per spararti con un aereo, ma ti spara in testa, in un vicolo, se vuole farlo. Ma a Hitchcock non gliene fregava nulla che la cosa non fosse realistica. A lui interessava che fosse cinematografica, che fosse bella da vedere e interessante. Allora, lui si ritrova in mezzo al nulla, si guarda intorno. Viene mostrato un po' il poco che c'è. Arriva una macchina, ecco, sarà lui. No, falso allarme, passa, se ne va.

0: No.
1: Ora attenzione, ne arriva un terzo. Ora, se il terzo veicolo passasse nello stesso modo, noi diremmo vabbè, ma che due palle, cioè abbiamo capito. E quindi Hitchcock ne approfitta ed inserisce un elemento ironico. Che è quello della polvere, che, cioè, praticamente lui lì chiaramente in questo momento è un idiota, cioè si sta pensando, ma che cacchio ci sto a fare io qui da solo come uno scemo in mezzo al deserto. Arriva un'altra macchina. Ora attenzione, la quarta macchina non arriva dalla strada come le altre tre, arriva da dietro quei campi. Questo a noi istintivamente ci fa ok, è questa la macchina che ci interessa, perché altrimenti sarebbe uguale a tutte le altre. Invece questa arriva da dietro, chissà da dove arriva, era nascosta lì dietro. Quindi è un dettaglio apparentemente stupido, ma che ci coinvolge attivamente. Stavolta si ferma, scende addirittura un uomo. Qui è una sorta di duello western. Qui è come quando devi incontrare qualcuno che non conosci, lo vedi, ma sarà lui, non sarà lui, cosa faccio? Mi avvicino, ci parlo, si avvicinerà lui.

0: caldo, eh?
1: Non troppo.
0: Per caso sta aspettando qualcuno?
1: Sì, il torpedone. Non tarderà.
0: Ah.
1: Quei disinfestatori si arricchiscono se non crepano prima.
0: Già. Lei non si chiama Kaplan?
1: Che sappia io, no di certo. Sta arrivando, puntualissimo.
2: Ok, capiamo che è un altro falso allarme.
1: Che strano.
0: Cosa?
1: Sta spargendo insetticidi su dei campi incolti.
2: Però lui ci dà un indizio apparentemente insignificante. Infatti, lui se ne disinteressa. Ma che poi tra poco capiremo che invece è importante. Quindi niente, non c'è nessuno da incontrare qua.

0: Sentite come per la prima volta si sente il rumore dell'aereo, che fino adesso era sempre lì in lontananza ma non si sentiva. Il fatto che si sente il rumore lo inserisce all'interno della narrazione. E qui è una sorpresa per noi, non ce l'aspettavamo. C'era quella lunga attesa con le macchine che arrivavano. Pensavamo anche noi che dovesse incontrare qualcuno, ma capiamo ora che si tratta di una trappola. Non ve lo mostro tutto, tanto la scena la conoscete. La cosa importante era appunto come era stata costruita la narrazione prima e come noi appunto rimanevamo coinvolti nel cercare insieme a lui di capire cosa succedeva. Vi mostro l'ultima sequenza, anche qui chiudo con una scena di Steven Spielberg, il film Munich, ed è una grandiosa scena di suspense e non solo, e ci sono un po' di cose da vedere in quest'ultima scena. Allora, loro devono compiere un attentato, devono uccidere una persona. C'è stato spiegato prima come, hanno messo dell'esplosivo nel telefono e quando loro adesso gli telefoneranno, quando lui risponderà al telefono, loro faranno esplodere la bomba. Attendono che la figlia e la moglie della vittima escano, quindi lui sia solo in casa. Ok, il piano può iniziare.
1: So now we wait for the red light.
0: Quando la luce rossa si accende, la bomba può esplodere. Notate questo, vi faccio notare questo piccolo dettaglio. Tutto sembra pronto, no? Ma sentite il rumore del furgone? Improvvisamente rompe quel silenzio. È come se fosse un indizio che qualcosa forse non va come previsto. Capiamo cosa, ma qui il tempo si dilata e noi rimaniamo in attesa. Chiede se il furgone può interferire con il segnale e qui Spielberg ci mostra la bomba sotto il tavolo. La macchina torna e senza che se ne accorgano la bambina rientra in casa. Faccio notare due cose. Primo, il maglioncino della bambina, che è rosso. È rosso, oltre che richiama Schindler's List, è rosso perché noi abbiamo Spielberg sa che perché la scena funzioni, noi dobbiamo avere tutto sotto controllo, dobbiamo avere tutto chiaro. Quindi dobbiamo essere certi che quella sia la stessa bambina che abbiamo visto uscire prima. Il fatto che abbia il cappottino rosso in un film che è praticamente in bianco e nero ce la rende subito visibile. L'altra cosa che pochi notano, ma che mostra la grandezza di Spielberg, l'automobile è tornata in retromarcia. Ora, sembra una cosa, nella realtà non sarebbe tornata in retromarcia. Se voi uscite di casa e vi accorgete di aver dimenticato il telefono a casa, non è che rifate tutta la strada in retromarcia, fate inversione e ritornate nel senso opposto. Quindi la macchina, per essere vera, sarebbe dovuta tornare o di muso dall'altra parte oppure venire da questo lato della strada, non certo farsi tutta la strada in retromarcia. Perché la fa venire in retromarcia? Perché noi dobbiamo essere certi che quella è la stessa macchina che è partita prima. Se l'auto fosse arrivata dal senso opposto o da quest'altra parte, noi avremmo impiegato quel po' di istanti a capire, perché non è che conosciamo tutti i modelli delle auto, in quel caso l'auto è nera, non è rossa, e quindi avremmo avuto quel momento dove cerchiamo di... ma chi è questo qua? E soltanto dopo che la bambina è scesa capiamo che è la stessa macchina. Facendola tornare in retromarcia, noi capiamo istintivamente che è la stessa macchina di prima, e quindi già qua in una frazione di secondo diciamo oddio, altrimenti avremmo impiegato un po' di tempo di ah cacchio è la bambina, invece lui vuole essere sicuro che noi siamo lì e capiamo tutto, che non ci perdiamo nulla. Torna alla tua posizione, non ti preoccupare, il piano va avanti come prestabilito. E qui ancora si accorgerà che c'è la bomba sotto il tavolo che sta per esplodere. Lui dà l'ok. E qui c'è l'elemento emotivo. Noi adesso sappiamo che c'è la bambina dentro casa. E quindi ci chiediamo, faranno saltare in aria tutto uccidendo anche lei? Perché ovviamente dell'uomo che muore non ce ne frega nulla, fa parte del piano dei protagonisti, ma se c'è una bambina coinvolta ovviamente siamo coinvolti emotivamente. E questo è come le bottiglie di champagne prima che mano a mano finiscono, finisce il numero... No, è lei che va a rispondere, porca miseria.
2: Allo? Allo? Allo?
0: Vedete come anche qui non c'è musica, non c'è bisogno della musica. Allo? E qui addirittura sparisce tutto. Non ci sono neanche più i rumori di fondo. È come se qui in questo momento noi... tratteniamo il respiro.
3: Vas-y à l'école, chérie.
2: Au revoir, papa. Ne travaille pas trop tard. Hein.
0: Adesso vediamo. E guardate qui ancora come Spielberg sa perfettamente come raccontare le storie. Perché adesso loro si chiedono cosa facciamo, andiamo avanti col piano o abortiamo? Se lo domandano e non si danno la risposta a parole.
3: Are we on or off?
0: Siamo dentro o fuori? A rispondere è il telefono che risponde alla domanda. A questo momento capiamo che hanno deciso di andare avanti col piano.
3: Oui.
4: Mahmoud Hamshari.
3: Yes.
0: E a questo punto non c'è bisogno di fare tutto il percorso visto prima. L'omicidio avviene in un attimo. E questo è un altro esempio di come un grande autore, narratore contemporaneo abbia imparato la lezione di Hitchcock, non solo quella di saper giocare con la suspense, ma quella di utilizzare gli elementi del cinema puro per coinvolgerci nella narrazione, per tenerci dentro, per creare emotività ed emozione, non lasciarci passivi a guardare una cosa senza capirne il significato. E questo di fatto è il potere della suspense e il potere del cinema. Grazie.
5: Ci puoi dire qualcosa sull'incontro di domenica prossima? Semplicemente
0: sì.
5: Di cosa verterà?
0: Sì, domenica prossima parleremo di fotografia, quindi vedremo come si raccontano le storie attraverso l'utilizzo della luce, dei colori. Parleremo di tre direttori della fotografia, due italiani e uno straniero, che sono Vittorio Storaro e Tonino Delli Colli, due italiani. Vedremo l'utilizzo del colore, della luce, del realismo. E l'ultimo è Sven Nykvist, che è il regista svedese di Ingmar Bergman. E vi mostreremo una serie di sequenze, di immagini, entreremo all'interno del vivo per vedere appunto come anche in quel caso è possibile raccontare le cose senza necessariamente utilizzare le parole, ma appunto utilizzando gli elementi del cinema. Quindi se siete interessati, domenica prossima.
6: Tra l'altro è anche un nostro campista, eh? Antonio Di Meo, cavaliere Antonio Di Meo. Un applauso. Porto il saluto.
7: Io sono il vicepresidente dell'Unione Cavalieri d'Italia, della sezione di Pesaro, e manca però cattolica la sezione, quindi la dovremmo quasi inventare. E niente, io non sono esperto nelle cifre, sono soltanto il portatore dei saluti del presidente, a voi e soprattutto ai due artefici, giornalista e regista, che ci hanno fatto scoprire cose che forse non immaginavamo, almeno io non. Quindi è stato molto interessante, e noi siamo in questo ciclo di cultura che non ci appartiene perché è un po' complicato, però grazie a loro siamo meno ignoranti.
6: Diventi sempre più culturato.
8: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
9: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
10: Questo è un nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi, faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima Billy Comeback.

0: Rock Wave.
1: Billy Comeback da This Is Lorelei, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026 non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Sub Jungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90, guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

Atmosfere epiche, un rock da stadio, un brano da canticchiare dal vivo, magari nei prossimi concerti di questa band storica inglese, gli Embrace con Road to Nowhere. Band britannica, come dicevo prima, nata nel 93, che ha pubblicato ad oggi 7 album in carriera, e anche il nuovo vi assicuro che è molto interessante. Lucky Break invece è una cantautrice che arriva da San Francisco, anche se poi è originaria di New York. Dal suo nuovo album che esce per la Fire Records ci fa ascoltare Pictures of Yourself. Lucky Break.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Black. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questa band, per questo duo nato nel 2011.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrik, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk contemporaneo con indie pop e un po' anche di dream pop. Molto belle anche le loro voci che si intrecciano, creando delle atmosfere molto molto suggestive. Torniamo negli States con una band importantissima. Sono nati in California, Los Angeles, nel 1981. Sono guidati ancora dal frontman Sid Griffin. Il pezzo si intitola Four Winters Away. Tornano a Rockaway The Long Riders.

C'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone Four Winters Away dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness. Questa è Tonight.

Loro sono molto bravi, si chiamano Dead Cab for Cutie, sono in attività da tanto tempo, dal 1997, arrivano da Bellingham, nello stato di Washington, e sono guidati da sempre da Ben Gibbard. Hanno una decina d'album in attivo, il loro ultimo lavoro si intitola Kids in the Night, sono 12 tracce molto molto interessanti e che vi sto già facendo ascoltare da qualche settimana qui a Rock Wave. Torniamo in Germania, lei è una cantautrice che si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff, arriva da Hannover, il pezzo si intitola The Carpet Song, Brockhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Broke Off dalla Germania, Carpet Song, dal suo primo album dal titolo Easy Pillar, che è uscito a giugno di questo 2026. Lei è attiva dal 2020, però finalmente, dopo un po' di tempo, dopo vari concerti un po' in tutta la Germania ma non solo, ha pubblicato il suo primo album molto molto interessante. Ma ora un'altra voce femminile, Slowpulp con Better Man.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Slow Pulp, formazione che ha come base la città di Madison, la cantante Emily Massey, che è nata a Chicago, classe 1996. Better Man, un uomo migliore, un pezzo con un'atmosfera molto calda, delle chitarre sognanti, un po' di indie rock, di dream pop, però il tutto con un tocco molto molto lo-fi. Veramente un pezzo, un singolo molto bello che anticipa il loro terzo album, che uscirà per l'etichetta Anti a settembre. Lemon Twix invece è una band che noi conosciamo molto molto bene, è la band dei due fratelli Daddario, atmosfere molto 60s, Gather Round, dal loro ultimo album, The Lemon Twigs, i fratelli Daddario.

Una gamma di suoni più varia del solito per quanto riguarda il Lemon Twix, questo forse anche dovuto al fatto che tutti i musicisti che normalmente collaborano con loro dal vivo li hanno supportati in studio. Atmosfere molto 60s ma anche anni 70 per questo pezzo intitolato Gather Round. Per i due fratelli Brian Daddario, classe 1997, e Michael, classe 1999, duo che arriva da Long Island, da New York, rimanendo sempre negli States, una band che si chiama White Denim. Loro sono nati nel 2006 e sono guidati da James Petralli, classe 1982, da Houston.

due pezzi molto molto gradevoli, quello dei Lemon Twigs che abbiamo ascoltato prima e questo dei White Denim Two Nails, che tradotto letteralmente sarebbe masticare chiodi. Band di Austin, nata nel 2006, questo pezzo molto molto piacevole per una band che ha pubblicato 9 album, l'ultimo proprio in questo 2026. Però ora attenzione, perché arriva un progetto interessantissimo e molto molto importante, che è quello dei Guitars Over Guns. Dopo vi dirò qualcosa di loro. È il frontman dei Pearl Jam, Eddie Vedder. Il pezzo si titola Better Believe.

Eddie Vedder con i Guitars Over Guns, Better Believe era il titolo di questa canzone per questo progetto presentato dal vivo il 18 giugno, un'iniziativa promossa dalla Obama Foundation. I proventi saranno destinati alla no profit Guitars Over Guns, che sostiene ragazzi provenienti da contesti difficili. Il brano è stato registrato alla Columbia College Chicago con vari studenti. Kind Hills invece è una band che noi ascoltiamo molto spesso qui a Rock Wave, è un progetto aperto che parte dall'Australia per prendere tutto il mondo. Dal loro ultimo album, Little Epiphanies, ci fanno ascoltare questo pezzo dal titolo Beer Over Clock, ovvero l'ora della birra.

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. Vage of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola Willow, sono i Blue Heroes.

È la versione più malinconica di un pezzo presente nel loro ultimo album dal titolo Demon Slayer. È uscito come singolo in questi giorni per quanto riguarda The Blue Irons, un progetto che si divide a metà tra la Svizzera di Andy Jossi e la California di Gretchen DeVoe. Una traccia che conferma la loro grande capacità di creare dei mondi sonori ispirati e molto molto suggestivi. Un po' d'Italia finalmente qui a Rock Wave. Loro sono Chris Orsi and the Slow Smoke, progetto che ha come base la provincia di Treviso. Ci fanno ascoltare questo nuovo singolo dal titolo White Flag.

Chris Orsi and the Slow Smoke con White Flag, la band di Cristiano Secco. Ho avuto la fortuna di vedere Cristiano dal vivo e, come avete avuto modo di ascoltare anche in questa canzone, ha una chitarra veramente magica. Parliamo ora dei Placebo. Hanno ripubblicato a giugno il loro primo album, risuonato interamente in una versione più diretta e più cruda, ovviamente con i due membri storici ancora al comando della formazione Placebo.

In questa puntata di Rock Wave siamo un po' più rockeggianti del solito, ma d'altra parte è anche giusto così. La trasmissione parla di rock e dobbiamo ovviamente confermare anche questa sigla, anche se molto spesso andiamo su atmosfere molto più acustiche. Placebo con questo pezzo dal titolo Hang to Your IQ, tratto dalla loro riedizione per un album risuonato per l'album d'esordio di tanto e tanto tempo fa per la band di Brian Molko e di Stefan Olsdall. E a proposito di rock, la band che segue si chiama Mezzingers, il pezzo Better Angels.

Loro arrivano da Filadelfia, sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa il loro nuovo lavoro, si intitola Better Angels. Loro erano The Metzingers. Parliamo ora di un progetto che si chiama Help 2, i proventi vanno a War Child e, vista il precedente che era stato in qualche modo diretto dal grande Brian Eno di molti anni fa, il pezzo si intitola Relive Ready. Loro sono i Big Thief.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Big Thief con Relive Red Eye, band americana nata a Brooklyn nel 2015, guidata dalla frontwoman Adrienne Lenker. Lei arriva da Indianapolis ed è classe 1991. Formazione molto importante che noi presentiamo spesso, ma anche gli album dei componenti di questa formazione, la stessa Adrienne Lenker, ma anche il chitarrista Buck Meek. Siamo in chiusura, amici, lo avete probabilmente capito anche dalla musichetta solita di sottofondo. Vi lascio con una cover di un pezzo degli Smashing Pumpkins ad opera degli australiani Tame Impala. Infatti ad agosto uscirà Sandy Hearts to All My Dearies, è un tributo alla band di Billy Corgan che coinvolgerà anche altri musicisti. Tame Impala è naturalmente il progetto di Kevin Parker, nato a Perth in Australia nel 1986. E con questo è tutto, vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ed ora per voi Tame Impala, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

0: Credo che non sia mai successo aver iniziato un programma senza la sigla. Tutte le varie puntate di Chill Me Softly Smooth Night avevano la bella sigla iniziale e poi si partiva. Invece questa volta ho voluto fare il contrario. Ma perché? Ma perché bisogna cambiare? Ma perché bisogna far ascoltare prima la bella musica e poi le sigle? Quindi iniziamo questo programma e li iniziamo alla grande con il mio amico Mike Murray. Hi Mike, how are you? Fine, thank you. E questo è il suo ultimo singolo, estratto dall'ultimo album che si chiama Fading Through, ma questa è Chill Me Softly Smooth Night, l'ennesima puntata che vi porta tutta la migliore musica. Ma andiamo a cominciare, dai, con la sigla, forza, partiamo alla grande.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly
3: Smooth Night.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly
3: Smooth Night.
6: I like Chilling Me Softly
3: Smooth Night.
7: Chilling Me Softly.
8: Un programma di Patrizio Sigona.
0: È la più bella musica della contemporary jazz, la trovate solamente qui su Chilling Me Softly Smooth Night.

In giro si dice che ci sia una teoria di cospirazione. Ed è vero, perché Conspiracy Theory è l'ultimo singolo estratto dall'ultimo album di Althea René, questa flautista americana accompagnata in questo brano dal sassofonista B.K. Jackson. E questa è Chill Me Softly Midnight, con tutte le novità che arrivano sulla mia scrivania e che dopo 2 secondi sono in onda su questa radio. Lui è Jabbe insieme a Charlie Minucci ed è Butterfly.

tante le novità. Tutte le volte che vado in onda con queste puntate straordinarie di Chilly Me Softly Smooth Night, ma anche grazie a voi, perché molte me le suggerite proprio voi che siete i miei ascoltatori. Siete santi, siete belli, siete forti, ma soprattutto usate WhatsApp, è il numero di telefono di Chilly Me Softly Smooth Night, c'ha il suo numero di telefono, per mandare che cosa? I vostri messaggi, le vostre richieste, i vostri suggerimenti, anche le vostre critiche, perché no? Siamo qui per questo, per migliorare. Il numero è 327-68-52-592 e con questo numero spesso mi fate conoscere questa musica. Gabriel Mark Hasselbeck con il suo ultimo, ovviamente, singolo insieme al chitarrista Chris Rendring, si chiamava Sweet Soul Stick, ma da una novità a un'altra. Questa è di Julian Vaughan con Adam Holy, si chiama Give and Go. To chill me softly, smooth night.

0: No, ma perché io me lo sto immaginando a Walter Duda che sta facendo lezione ovviamente di musica in una scolaresca scalmanata con tutti i ragazzini che urlano, che fanno bidibidibà, insomma, e lui silenzio! Poi prende la chitarra e comincia a suonare e il silenzio arriva. Tutti questi giovani lo guardano sbigottiti e dicono ma quanto è bravo! Walter Duda non è un chitarrista, ha iniziato con la chitarra tantissimi anni fa, faceva il professore di musica e adesso è uno dei migliori compositori e pianisti che abbiamo nel mondo della smooth jazz. Questo è una delle cose che ha fatto meglio, infatti il titolo è Duda Rethink. Cose belle, cose buone. E vabbè, questa è CD Me Softly e questi suggerimenti me li date voi sul 327-6852-592, il numero di WhatsApp, segnatevelo.
1: CD Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327-6852-592.

neanche ve lo dico che questa è un'altra novità. È Carl Cox con Keep It In The Pocket, che a Roma potrebbe essere adesso prendi e porta in tasca, no? Ma in realtà non è quello il significato. Lei invece è Faustina Dixon con il grande Nils e questa è Gloria.

0: Tu realmente non mi conosci, questo è il titolo dell'album You Don't Really Know Me di Faustina Dixon, questa sassofonista soprano, nonché cantante, compositrice, che insieme a Nils ci ha fatto ascoltare la settima traccia per l'esattezza di questo album. Il titolo è Gloria. E questa è Chill Me Softly, queste sono le novità discografiche del mondo della contemporary jazz. Come diceva il brano precedente, piglia e porta in tasca.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Noise.
2: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.
0: La musica elegante è quella di Guy Cherubin.

0: Ultimo lavoro anche per questo chitarrista americano, Gay Cherubin, il cui album si chiama My Heaven, e ovviamente abbiamo ascoltato il title track, come dicono quelli bravi, My Heaven. Ma adesso parliamo di quello che è il Tusha Jazz Festival. Non dimenticate di seguire e andate sul sito del Tusha in Jazz Fosla Festival 2026 per vedere i prossimi appuntamenti, sempre molto intensi, e soprattutto d'estate ci saranno tantissimi eventi che si svolgeranno all'aperto, e quindi godendo ovviamente di bellissimi luoghi quali sono quelli della Tusha intorno al Viterbese e quant'altro. Ma tutto questo lo seguite su www.tushainjazzfosla.it e mi raccomando, occhio all'apparecchio per sentire i prossimi programmi.
1: La ricerca cambia musica con Tusha in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tusha in Jazz for SLA di Italo Leali. Tusha in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.

non ci resta che dirci arrivederci. Goodbye. Il titolo è All That's Left Is To Say Goodbye. Ed era Marianne Sullivan con suo ultimissimo lavoro, il singolo uscito da pochissimi giorni, che farà parte ovviamente del suo prossimo album.

rischio di diventare stucchevole, direvi sempre che questo è l'ultimo singolo, questa è l'ultima novità. Facciamo una cosa, tutta la musica che sentite è sempre una novità, come per esempio questo nuovo singolo di Walter Chatman, chitarrista americano. Ovviamente si chiama Good Times.

0: My Apology di Vincent Moore. Abbiamo da poco superato la mezz'ora di questa puntata di Chill Me Softly Smooth Night, ma abbiamo ancora abbastanza da ascoltare, soprattutto queste novità, e non lo dico più, che stanno arrivando sulla mia scrivania da tutto il mondo, ma soprattutto anche dai vostri suggerimenti che mi date al numero di WhatsApp, che ripeto essere 327-6852-592. Ma se volete riascoltare questo programma, sappiate che su SoundCloud io pongo la puntata della settimana in modo che voi, se ve la siete persa, potete andarla a riascoltare. Ma ci dice tutto la nostra signorina intelligenza artificiale.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesotto.
2: Sì, ma termina domenica però.

Quante volte vi ho detto che la contemporary jazz non è un genere, ma è la miscellanea, la somma, il miscuglio magico di tantissimi generi. E questi signori sono l'esempio. Loro sono gli Arcos, un duo nato nel lontano 2012, ma che praticamente sta emergendo adesso per questo loro sound, che è definito Diamond Cut Sound. Gli Arcos con Blow Me Away, una novità ovviamente per quanto riguarda la musica di Chilly Me Softly, ma facciamolo un salto nel passato, andiamo a riscoprire un grande Prince, che musica contemporanea ne conosceva e ne faceva già allora, Muse to the Far Off, a Chilly Me Softly, Smooth Night.

0: siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Sigona.
1: Riascoltare Prince vuol dire imparare tanto, sicuramente, anche perché chi fa questo genere di musica contemporary jazz moderno dovrebbe attingere a tanta soul jazz che aveva quell'uomo in corpo. Ma torniamo ai tempi d'oggi, alle novità. Lui è Rocco Ventrella e questo è il suo ultimo Train Home, sempre su Chill Me Softly.

Rocco Bencella, un sassofonista, compositore, musicista, arrangiatore, emerso nel 2015 in quello che è stato il panorama della smooth jazz internazionale. Mentre chi è ancora all'interno di questo mondo? Perché hanno iniziato tantissimi anni fa, addirittura negli anni 70, e oggi ancora sono musicisti, anche se in maniera singola, indipendente, ma ancora molti di loro, quelli che ancora vivono, sono con noi a fare la smooth jazz di oggi. Sto parlando dei Crusaders. Siamo risaliti all'indietro fino al 1974, quando uscì un album stupendo che si chiamava Southern Comfort, e da questo album voglio farvi ascoltare un brano che si chiama A Ballad for Joy.

0: State ascoltando un programma di Patrizio Sigona.
1: Joe Sample, Eric Carlton e tanti altri musicisti che hanno composto The Crusader negli anni 70 oggi sono ancora molto attivi nella musica smooth jazz contemporanea, come anche Walter Beasley, Take My Way, suo ultimo singolo. Questa è sempre Chilling Me Softly e purtroppo ci stiamo avviando verso la fine del programma, ma abbiamo ancora da goderci qualcosa.

l'uso dell'elettronica insieme a quella che è la suono naturale del sax di Walter Beasley in questo suo nuovo e ultimo singolo Take Me Away, che poi comporrà

il prossimo album dell'artista americano. Ma adesso andiamo a parlare un attimino di cosa sta per arrivare e con cui voglio concludere questa puntata. Sto parlando di una voce spettacolare a dir poco, quella di Cecil McLaurin Salvan. Molti di noi l'abbiamo già apprezzata, ascoltata in tantissimi brani, ma qui c'è un'anteprima addirittura di un album che verrà pubblicato addirittura il 26 giugno del 2026. Quindi questa è proprio l'anteprima, il primo album che questa donna fa insieme a un'orchestra, quindi con tutta una base orchestrale incredibile, l'orchestra olandese. Questo brano è anche il titolo dell'intero album, With Every Breath I Take, Cecil McLaurin Salvan.

0: Sarà un capolavoro, sono sicuro, un bellissimo album questo che uscirà a giugno di quest'anno. E con questo io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che Chilling Me Softly è con voi ogni settimana, stessa radio, stesso orario. Quindi vi do l'appuntamento alla prossima. E intanto saluto tutti gli ascoltatori che ogni volta mi seguono sempre di più e tutte le ascoltatrici molto affezionate. Grazie a Dio. Da Patrizio Sicona un grosso ciao e vi ricordo i numeri di telefono di WhatsApp per mandare i vostri insulti. Io voglio quelli, ma soprattutto se volete salutare in diretta, io vi mando in diretta. Scrivete quindi o mandate il vostro audio sul 327-68-52-592. E infine vi ricordo che questa puntata la potete riascoltare su Chilling Me Softly, che è anche una piattaforma SoundCloud. Detto ciò, ciao a tutti.
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly,
3: Smooth Night,
2: un programma di Patrizio Sigona.
4: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
5: Buonasera a tutti, bentornati. Terzo appuntamento di questa rassegna, Good Vibration l'abbiamo intitolata. Riusciamo a trasmetterle nonostante il tempo, a quanto pare, perché tornate. E, io sono contentissimo di essere qui oggi con Gianni D'Elia, perché questa cosa che faremo stasera è una cosa che sentirete voi e penso poche altre persone, perché Gianni non è che ne abbia fatte altre di cose su Morrison, solo che ci siamo incontrati a maggio per altre cose. Allora siamo andati a pranzo assieme, mentre eravamo a pranzo chiacchierando, gli ho detto: ma quella cosa che hai tirato fuori, perché eravamo andati in una scuola a incontrare dei ragazzi e lui stava facendo uno dei suoi viaggi pindarici all'interno del mondo della poesia. Non so se era partito addirittura da una citazione greca, poi ha preso delle strade tutte sue, a un certo punto se ne è uscito con Jim Morrison, con lo stupore di questi adolescenti che l'hanno guardato con occhi sgranati, perché dalla citazione in greco era arrivato a parlare di Morrison. Allora a pranzo gli ho detto: ma quella roba è bellissima Gianni, bisogna che la proviamo a rifare e dedichiamo un'oretta alla tua visione di Morrison. Allora poi, così discutendo di come poteva venire fuori, lui mi ha citato questo libro, che sono Appunti sulla visione, un libro di Morrison, e mi ha detto: potremmo farlo su questa cosa qui e chiamarlo Visioni in Jim Morrison. E ho detto: mi sembra che possa funzionare, mi sembra che anche il titolo possa funzionare. Poi, per come ha fatto Gianni, da quando ha deciso di venire si è letto una ventina di libri, ne ha portati qualcuno da avere come traccia. E io racconto spesso la figura di Morrison, ma racconto più la figura del Morrison Dioniso del rock, la figura diciamo mitologica e quella più conosciuta, più nota, nel senso che non ho gli strumenti per andare ad analizzare il Morrison poeta, che pure si sa che è esistito. Si sa che è esistito anche perché prima di morire, nel 71, all'inizio del 71, si è presentato un giorno negli studi dove erano soliti incidere, negli studi dell'Elektra Records, e ha detto al produttore, gli ha detto: accendi il nastro. E lui gli ha detto: ma gli altri Doors non ci sono. E lui ha detto: no, oggi ci sono solo io. E si è messo a recitare il libro di poesie che aveva appena scritto, An American Prayer. Da quella registrazione che lui ha lasciato lì e poi è partito per Parigi. Si sa, c'è un film molto bello di Oliver Stone dedicato ai Doors, e io credo che sia un grande capolavoro, a parte la bravura di Stone, ma c'è un montaggio nella fine del film che è bellissimo secondo me, che è nel momento in cui lui è già a Parigi e viene trovato morto. Da un punto di vista filmico Oliver Stone fa un capolavoro, perché quando te lo mostra morto nella vasca da bagno ti fa vedere il Morrison giovane, quello che lui per tutto il film ti ha presentato come il Morrison giovane, quello senza barba, col capello un po' lungo, col volto ancora da ragazzo, e lui te lo fa vedere lì, cioè quando te lo fa vedere morto non ha più la barba, non è il Morrison che ti ha presentato negli ultimi 20 minuti del film. Quindi lasciando quell'alone di mistero che è giusto che intorno alla figura di Morrison rimanga, cioè è veramente morto o ha cambiato nome, si è dedicato alla poesia e magari è morto 2 mesi dopo, ma insomma lascia questo dubbio e credo che sia giusto che un film che parlava del Morrison, come dire, mito, facesse questo tipo di operazione. Quelle registrazioni che lui fa nel 70-71 rimangono negli studi dell'Elettra per anni, finché i Doors decidono di ritrovarsi e provare a mettergli sotto le musiche. Questo disco esce nel 78, quindi a distanza di parecchi anni. Da molti amanti dei Doors è un disco criticatissimo per le musiche che i 3 superstiti decidono di montargli sotto, ma non so se qualcuno si aspettava di risentire l'organo del primo Manzarek, giustamente non è più il Manzarek che ha ormai 40 anni quando invece fa questo tipo di operazione, quindi sono dei Doors che fanno quello che forse era più nelle loro corde fin da subito, che era un jazz bagnato di rock, insomma, che è sempre stata un po' la caratteristica musicale dei Doors. È un disco che io personalmente ho sfinito, perché mi ha fatto così? Ho massacrato ascoltandolo un'infinità di volte. E quindi da qui volevamo partire. Adesso, mentre aspettavamo, avevo messo l'inizio di quel disco, come inizia, e anche è passata anche la canzone che lo chiude, con cui poi chiuderemo questo incontro. Prima di passare la parola a Gianni, però, volevo, come dire, entrare nel mondo dei Doors e ricordare 2 cose. Una, il nome, per chi non lo sapesse, The Doors viene da The Doors of Perception, un libro di Aldous Huxley uscito, uno dei tanti libri che Morrison leggeva, che vuol dire le porte della percezione. Il vero nome intero doveva essere quello, che poi si richiama a sua volta William Blake, grande poeta inglese molto letto da Morrison. Per capire Morrison non si possono fare 2 passaggi, che è da dove viene, il mondo da cui lui viene. Era un lettore onnivoro di ogni cosa, in particolar modo i suoi punti di riferimento sono Nietzsche, Rimbaud e tutto il mondo del romanticismo maledetto, fino a Dylan Thomas, che ha dato poi il nome a Bob Dylan, colui che oggi ci fa parlare di queste cose sapendo che possiamo dire che è letteratura, insomma, avendo vinto un premio Nobel possiamo finalmente dire che stiamo parlando di letteratura e non sono solo canzonette, come qualcun altro aveva giustamente appuntato anni fa. E quindi questo The Doors of Perception, il nome che diventa abbreviato The Doors, è il primo brano con cui loro si presentano quando alla fine del 66 fanno uscire il loro primo singolo, che annuncia l'uscita del primo folgorante album registrato in 1 settimana, praticamente impresa diretta, un'impresa impossibile tirar fuori un capolavoro del genere in 1 settimana pulita di registrazione, esattamente come se fossero sul palco. Il primo brano era Break On Through, cioè la voglia di rompere le barriere, che si richiama anche già direttamente alle cose della poesia. Per cui ci ascoltiamo questa canzone e poi passo la parola a Gianni.

0: Ringrazio di questo invito alla Biblioteca Cattolica e l'amico Emiliano Visconti. Avete capito che appunto io non farò tanto un discorso sulla, diciamo, sul rock di Jim Morrison, ma tenterò un po' di fare un discorso sulla poesia di Jim Morrison, che mi interessa da un po' di anni, diciamo una decina d'anni, da quando mi hanno regalato questo libro per il mio compleanno, dove ci sono appunto le poesie che lui pubblicò nel 69, prima privatamente, come racconta il suo amico poeta McClure, e poi invece Simon & Schuster fece l'edizione appunto quando lui era già in Francia, si scrivevano, ho visto nella biografia, e lui seguiva l'edizione economica di queste poesie, che sono due libri, no, che prima appunto privatamente uscirono, rilegati, molto belli, con i disegni, con le foto, eccetera. Uno si intitola I Signori, The Lord, e il sottotitolo è molto bello, Appunti sulla visione, Note on Vision. E l'altro si intitola Le nuove creature. Ora, già solo questi due titoli, se li mettete uno di fronte all'altro, vi danno i protagonisti della lotta di classe che lui intendeva, cioè da una parte i signori e dall'altra le nuove creature, cioè al posto dei borghesi e proletari cambiava la visione. C'è un verso molto bello in una poesia che dice «The new man, time soldier», il nuovo uomo, soldato del tempo. Non soldato di una nazione, di un esercito, no, ma soldato del tempo. Ora io, parlando col mio maestro Roberto Roversi, che amava molto i Doors, tant'è vero che ricordo che quando io ho cominciato a scrivere poesie nel 77, lui l'anno dopo, nel 78, fece uscire questa rivista che aveva intitolato Le Porte. E aveva l'esergo di William Blake nel frontespizio. Era una rivista bella, così tipo rilegata di poesia, di cui uscirono una decina di numeri. Lui e Gianni Scalia facevano questa rivista. Anch'io ho collaborato con delle poesie, con degli scritti, qualcosa. E quindi già da allora, ma Roversi è morto purtroppo nel 2012, e un anno prima, poco prima, insomma, in una delle lunghe telefonate che qualche volta facevamo, gli ho detto, dico, ascolto sempre quel nastro del film, che poi appunto è stato citato da Oliver Stone, con le canzoni dei Doors, da quando c'ho solo quello sopra e lo sento, sono anni. E lui dice, io Morrison lo leggo e lo ascolto costantemente, perché è molto interessante, bisogna pensarci sopra. Ora, insomma, Roversi è quello, no, ricordo, che ha scritto quelle tre meravigliose suite per Dalla, no? Anegrida Solforosa, Il giorno aveva 5 testi e automobili, quindi è un autore di testi per canzoni ed è un grande poeta italiano, no? Amico di Pasolini. Quindi a me interessava proprio andare a vedere la poesia. E vi devo dire che poi in questi 2 mesi, da quando abbiamo parlato, Emiliano mi ha regalato questa insomma, ponderosa, abbastanza biografia, dove ho trovato tante cose che neanche sapevo bene, così. E quindi un po' ho letto, un po' studiato, ma la cosa, evidentemente il pubblico qui è un pubblico colto rispetto ai Doors, no? Perché e mi diceva Luigi Sanchi, che tra l'altro è di Cattolica, lui adesso vive a Parigi ed è un ricercatore prestigioso del CNR, mi diceva, dice, guarda che poi il pubblico dei Doors è un pubblico colto, perché lo sanno che dietro c'è la poesia, lo sanno benissimo che dietro c'è la letteratura, la grande letteratura, eccetera. Quindi vado un po' sul sicuro e vado un po' anche a stringere, no? Perché dopo è scontato tutta una serie di cose. Però noi, se mi permettete, non è che possiamo iniziare questa serata solo, diciamo, sul testo. Noi dobbiamo un po' parlare del contesto. Ci sono le elezioni in America, no? Oggi siamo nel 2016, no? Siamo a novembre, no? Mancano 3 giorni, 4 alle elezioni. Ora, è ridicolo che noi parliamo della visione in Jim Morrison senza parlare del contesto da cui la visione di Jim Morrison è nata. Perché la visione, diciamo, il testo di Morrison è nato nel contesto dell'America. E quello che si sta sviluppando oggi è attualissimo ancora rispetto alle visioni. Perché dicendola subito in anticipo, la visione di Jim Morrison è una visione apocalittica, ma nello stesso tempo è una visione palingenetica. Cioè, e se noi non leghiamo l'Apocalisse alla palingenesi, facciamo un errore gigantesco, perché o andiamo verso il demonismo, il maledettismo e prendiamo tutto il corno della parte dell'autodistruzione, siccome vedo molti giovani qui, insomma abbastanza, anche studenti so che ci sono, vorrei appunto dire questo, che noi dobbiamo stare molto attenti, perché Jim Morrison è un oggetto contundente da maneggiare con molta cura, soprattutto per i profani, nel senso che se uno viene, si lascia prendere dal mito del maledettismo e dell'autodistruzione, anche diciamo pure della follia autolesiva che lo porterà alla morte, noi non gli facciamo un buon servizio, perché lui voleva altro, purtroppo non ce l'ha fatta. È uno di quei tanti fratelli maggiori della generazione che si sono bruciati con le droghe o con gli eccessi, e noi qui in Italia anche compagni ne abbiamo avuti tanti, io vengo da quella generazione del 77, tra il 68 e il 77, quindi parlare di Jim Morrison è parlare della nostra storia, così come parlare di Bob Dylan, del suo Nobel, è dire che il Nobel è stato dato a una generazione e anche a Jim Morrison. Io quando ho saputo che il Nobel era stato, ho detto dico anche a Jim, l'hanno dato anche a Morrison, perché è chiaro che dietro questo Nobel c'è diciamo una nobilitazione o nobilitazione di tutta una cultura che era quella della Beat Generation, che era molto innervata di poesia. Ora, un conto è le masse che hanno recepito solo il livello dell'infarinatura sottoculturale e che hanno diciamo inteso il pop come una sottocultura, un altro conto è riscattare dalla sottocultura la cultura che c'era dentro la Beat Generation, e questa è un'altra questione abbastanza importante, non è storiografica, è politica, perché appunto ritornando all'America non posso non iniziare, e poi dirò due cose su, o forse si possono dire subito due cose visto che avete sentito il testo in inglese, cioè diciamo questo disco appunto miracoloso registrato in una settimana dai quaderni di Morrison, dove lui scriveva tutti questi testi già da vari anni, già dall'adolescenza, perché quando lo incontra sulla spiaggia a Manzare, che lui gli recita due o tre cose, dice ma allora facciamolo, no? Ma aveva questo materiale, perché era uno che scriveva, aveva tantissimo scritto prima di cantare, anzi non aveva neanche pensato lui a cantare. Poi, anzi, pensava di avere una voce, no, come ho letto, non proprio buona, no, all'inizio, che poi piano piano si affinerà, no? Non nel senso della finezza, ma si affinerà nel senso di trovare proprio quella sua parte oscura o chiara, o chiaroscura che viene fuori. E sentite, sai che il giorno distrugge la notte e la notte divide il giorno. Ora, questo è un attacco orfico. Se voi leggete i frammenti orfici, appunto della Grecia antica, trovate che il tema di fondo è quello del giorno, della notte e del mondo nostro e del mondo oltre che non vediamo, cioè dall'aldilà. Ogni orfico crede che esista un aldilà, che ci sia qualcosa di là. E allora apriti un varco significa forse, no? Sai che il giorno, cioè sai che il noto distrugge l'ignoto, la notte, faccio una parafrasi mia filosofica un po', no? E la notte, cioè l'ignoto, divide il noto. Lui ha sempre detto che le porte stavano in mezzo tra il noto e l'ignoto, ma naturalmente lui si riferiva a William Blake, visto che è stata citata, ve la dico per intero, in una traduzione approssimativa che, diciamo approssimativa, è la traduzione di Ungaretti, perché le visioni di William Blake le ha tradotte Ungaretti. Io invece di pulissero ho messo ripulissero, mi piace di più. Se si ripulissero le porte della percezione, ogni cosa apparirebbe all'uomo come essa veramente è, infinita. Ora, questa citazione che albergava sulle porte di Roversi, e appunto su quella rivista, e che chiaramente è una citazione potente, no? Perché Morrison evidentemente aveva letto il libro uscito nel 56 nel 1956 di Aldous Huxley, Le porte della percezione, e nel 56, lui è nato nel 41, appunto, cioè aveva 15 anni. E posso immaginare che da quel libro sia andato a leggere William Blake, sia andato a leggere l'originale, poi le poesie, no? Perché evidentemente il transfert di quella cultura. Poi un altro libro molto importante, me lo sono segnato perché lo citano anche nella biografia come formazione sua molto importante. Accanto ai poeti ci sono gli antropologi o i critici o quelli che in quegli anni potevano essere letti da questi ragazzi che avevano 15, 16, 17 anni, no? Come Morrison. Uno di questi è Norman, o puntato che sarebbe Oliver, Norman Oliver Brown, che scrisse un libro uscito nel 59, quindi poco dopo quello di Huxley, La vita contro la morte, che fu una specie di libro di culto per la generazione della rivolta, perché era un libro che univa il marxismo e Freud e la psicanalisi e tirava fuori tutto un discorso molto forte sull'eros polimorfo, che era l'unico in grado di battere Thanatos, cioè la morte. Quindi questa ideologia eros contro Thanatos, cioè loro la prendono da questo libro di Norman Brown. Così come il libro successivo, soprattutto Morrison, credo, Corpo d'amore, che è del 1966, dove viene teorizzata la follia dionisiaca e la lode dell'eccesso e di ogni eccesso. E quindi, pensate, poi l'origine di questo studioso è un libro, Hermes il ladro, che è del 47, che appunto il succo è vedere la luce dentro la tenebra del nostro inconscio. Insomma, l'ideologia, diciamo, antropologica e da un punto poetica che viene fuori in quella generazione è di questo tipo. Quindi abbiamo detto il contesto, adesso ci arriviamo al contesto. L'ultimo libro che Jim Morrison non fa in tempo a leggere, che era un cultore di Norman Brown, come viene raccontato dai suoi amici poeti, anche dal biografo Jerry Hopkins e Dennis Sugerman, è Closing Time, che è uscito nel 73. Che teorizzava addirittura il silenzio come chiave del profondo. Un andare verso il silenzio, il discorso appunto di una psicanalisi sprofondata, il contrario di quello che diceva Marcuse in quegli anni, perché Marcuse diceva invece che tutto questo, anche la consapevolezza dell'eros contro Thanatos, era la base dell'azione rivoluzionaria. Ora, la cosa che mi ha più incuriosito, adesso non sto a riprendere tutte le citazioni, ci vuole troppo, è che lui, Morrison, nel 69, quando il Living Theater fa la tournée in America, non si perde uno spettacolo del Living e rimane a parlare con Julian Beck e Judith Malina per ore e teorizza proprio poi nei concerti, subito dopo, questo discorso dell'azione, cioè di quello che il Living faceva, cioè azione col corpo, rivoluzione e discorso sociale, anche discorso di empatia, discorso di massa, di critica del potere, eccetera. Quindi dobbiamo tenere presente il contesto di quegli anni. Ho trovato in Pasolini, che ha delle assonanze con Morrison strepitose, reciproche, e alcune ve le dirò, ho trovato nel viaggio di Pasolini nel 66 in America, l'unico viaggio che lui fa nel settembre, cioè lui va al Festival di Toronto, velocemente dico, nell'agosto del 66 e sbarca a New York una prima volta. Poi ritorna in Italia velocemente, poi a settembre ritorna, a metà settembre. In quel periodo i Doors erano a New York. Ho visto dalla biografia che c'è scritto che loro cantavano e suonavano tutte le sere a Londine e dalla metà di settembre erano lì. Che cosa proietta Pasolini al festival? Perché lo invitano? Perché al Festival del Cinema di New York proiettano Uccellacci e Uccellini, che è del 66, ma anche a Cattone. Sicuramente, come dice il biografo, che non si, dice Jim Morrison, non è uno che pensava alla musica, lui pensava alla poesia, alla teoria, andava a sentire, a vedere le mostre, a sentire le presentazioni dei libri. Quando Jean-Luc Godard in America va a sentire la conferenza, evidentemente forse è andato a sentire anche Pasolini. Nella biografia non lo dice, ma essendo lui a New York, essendo Pasolini a New York, essendo dato quel, sicuramente i film li ha visti. Almeno mi sono fatto l'idea che i film deve averli visti, tutte e due. E la cosa che mi ha incuriosito è che, pensando ad oggi, quello che si muove in America oggi, e sono passati esattamente 50 anni dall'articolo che Pasolini scrive nel novembre del 66, aspettate che avevo il segno ma l'ho perso, dov'è il segno? Eccolo qui. Sentite cosa dice, no? A parte, vi riassumo, lui rimane molto... l'articolo si intitola Guerra Civile. L'articolo esce su... poi viene riproposto, appunto, chi lo vuole leggere lo trova in Empirismo Eretico, a pagina 144-150, però esce la prima volta su Paese Sera, intitolato L'America di Pasolini, e... lui lo intitola Guerra Civile perché lì in America in quegli anni, con i contatti che ha con gli operai, con la cintura operaia lì a New York, con le Black Panthers eccetera, si fa l'idea che la nuova sinistra americana stia preparando non diciamo un'imminente guerra civile, ma che il clima sia quello di una lotta di classe, in cui lui dice insomma rimane stupito e ammirato dalla lotta e dal modo in cui gli americani lottano, dalle facce degli americani. Dice: è impossibile dire che gli americani hanno una faccia, ce ne sono così tante, e fa questa specie di, così, di antropologia delle facce che è bellissima, e poi arriva a dire che è colpitissimo dalla Beat Generation e soprattutto dall'incontro col poeta, con Allen Ginsberg, che dice: pochi non ho mai avuto, erano anni che non avevo un rapporto così fraterno con un altro poeta, la fraternità di Ginsberg. E poi vi leggo solo queste righe che sono portentose, dove lui dice allora dice: dunque, anziché negli scioperi o nelle altre forme di lotta di classe, la coscienza della propria realtà sociale albeggia nelle manifestazioni pacifiste e non violente, dominate appunto da un intelligente spiritualismo. Salto. Il vuoto immenso che si apre come una voragine nei singoli americani e nell'insieme della società americana, ossia la mancanza di una cultura marxista, come ogni vuoto, pretende violentemente di essere riempito. È riempito così da questo spiritualismo che dicevo, che fattosi prima radicalismo democratico rivoluzionario, è percorso ora da una nuova coscienza sociale che, non accettando il marxismo ancora esplicitamente, si presenta come totale contestazione e disperazione anarchica. Tra l'altro, tra le righe dice che è assimila a una specie di, se non ricordo male, qui velocemente, non ce l'ho sottolineato, ma dice che l'uso della droga e la grande diciamo presenza della droga, degli stupefacenti eccetera, è vissuta da questi americani giovani come una specie di martirio. Non lo vede negativo, cioè lo vede come un darsi, come gli altri si danno la lotta, questi si danno a una sorta di bruciare la vita, le tappe, e dice che assomiglia al martirio. Anche la visione della tossicomania lui l'assimila al martirio. E poi dice: ora io vivo in una società appena uscita dalla miseria eccetera eccetera, e parla dell'Italia. Dice: non posso accettare nulla del mondo dove vivo. Sembra Jim Morrison che dice: no, io non accetto l'autorità. Sentite, qui dice quasi le stesse parole: non solo gli apparati di centralismo statale, burocrazia, magistratura, esercito, scuola e il resto, ma nemmeno le sue minoranze colte, nella fattispecie, sono assolutamente strane al momento della cultura attuale. Sono sordo alle versioni puramente verbali delle istituzioni, dello establishment, che non dicono nulla su chi le opera, e sono sordo al revanchismo puristico e non letterario. Cioè, ce l'ho con la neoavanguardia perché è solo una contestazione formale, non è sostanziale, non è anche politica, e ce l'ho con quelli che vogliono ritornare al passato, no? L'ultima cosa che leggo è questa, e salto parecchio, ma è tutto bello. Gli intellettuali americani della nuova sinistra, sentite qui la risposta a tutti questi sepolcri imbiancati che si sono adirati, no, del Nobel a Dylan, per esempio, no? Che poi vi leggo Leopardi, vi leggo un pezzettino di Leopardi, perché questo è da rispondere a questi signori che non conoscono neanche la nostra tradizione. Ma sentite Pasolini, dice: gli intellettuali americani della nuova sinistra, poiché dove si lotta c'è sempre una chitarra e un uomo che canta, cioè questa è stupenda, lui usa con la chitarra, come ai tempi del Medioevo, no? Dei trovatori, no? Infatti Bob Dylan secondo me non è un menestrello, è un trovatore, bisogna parlare dei trovatori. Jim Morrison dice a un certo punto in un'intervista: è come il periodo dei trovatori, noi siamo nello stesso momento, possiamo ricostituire una cosa. Quindi è incredibile come lui era prensile, no? Aveva capito questa cosa dei trovatori, come il periodo della Francia dopo la peste, dice Jim Morrison. E quindi noi siamo di nuovo, guardando il living, no? Artaud, no? Il discorso della peste che fa Artaud, il teatro il suo doppio, e il Living Theater tutto su Antonin Artaud, che lui amava molto, dico Morrison amava molto Artaud insieme a Nietzsche, queste erano le sue letture, no? E Pasolini conclude l'articolo dicendo: sembrano questi intellettuali fare proprio ciò che dice il verso di un innocente canto della resistenza negra. Bisogna gettare il proprio corpo nella lotta. Lo metterà anche nelle sue poesie Pasolini, in Trasumanare organizzare, gettare il proprio corpo nella lotta. Ecco il nuovo motto di un impegno reale, non noiosamente moralistico, gettare il proprio corpo nella lotta. Chi c'è in Italia, in Europa, che scrive spinto da tanta e così disperata forza di contestazione, che sente questa necessità di opporsi come una necessità originaria, credendola nuova nella storia, assolutamente significativa e piena insieme di morte e di futuro? Queste ultime due parole, Jim Morrison, lo chiudono bene. Morte e futuro. Cioè, in quegli anni Pasolini sente dal viaggio in America che in America sta nascendo qualcosa, che siamo alle soglie di una grande battaglia, probabilmente quella dell'uomo nuovo, non più borghesi contro proletari, ma proprio quello che dice Jim Morrison, The New Man, cioè il soldato del tempo, cioè che deve difendere la terra, la famosa canzone, no? Stanno uccidendo la nostra madre terra, no? Cioè il discorso ecologico che poi arriverà negli anni sempre di più, il discorso dell'importanza proprio esistenzialistica di una battaglia che riguarda l'aria, cioè non avremo più l'aria, cioè come adesso ormai non abbiamo più l'acqua, non abbiamo il mare più, non, è una questione proprio di lotta di classe nuova, cioè quella di cui Mandelstam, il grande poeta russo, diceva: ormai la lotta non è più tra, appunto, diciamo sociale o politica solo, ma è tra gli amici e i nemici della parola. Ci sono gli amici della parola, cioè della verità, Platone, Socrate, no? E ci sono i nemici della parola. Questa, diceva Mandelstam, è la lotta. Ora, in questo quadro, se noi teniamo presente il contesto, oggi a noi leggere i testi di Morrison interessa particolarmente, proprio perché dobbiamo capire come mutare quello che lui in un'intervista quasi degli inizi dice, sì, quando gli chiedono: ma allora voi siete solo sulla notte, siete solo sull'oscuro, e dice: no, noi adesso siamo in cammino, intanto stiamo affrontando questi problemi, questi temi appunto del night, cioè però verso light, verso la luce, cioè andiamo verso qualcosa che svilupperemo, no? Ve lo riassumo a mie parole, però ognuno può trovare queste risposte, no? Che sono molto interessanti, perché vuol dire che lui aveva presente l'aspetto, diciamo, apocalittico, ma aveva presente il momento palingenetico. Cioè, apocalisse cosa vuol dire? Vuol dire rivelazione. Apocalipto, cioè in greco vuol dire rivelazione e apparizione. Apparizione in quanto rivelazione, cioè un'apparizione che rivela qualcosa. Appunto, come dice San Giovanni, no? Giovanni Evangelista, no? Nell'Apocalisse, no? Il leone si giacerà con l'agnello, eccetera, eccetera. Cioè i contrari, no? Tutto quell'incredibile accostamento dei contrari che noi troviamo molto nelle canzoni qui. Cioè noi è una materia molto forte questa dei contrari con presenti che vengono continuamente rilanciati, no? È la logica dell'apocalittica, quella dei contrari che bruciano, no? Night, light, cioè continuamente, no? I suoni addirittura accoppiati, simili, le sillabe uguali, night, light, cioè cambiano le consonanti. Però ora questa cosa, io da poeta, cioè per quanto non anglofono, ma io sono di formazione francese, francofono, per cui molto dell'inglese sulle canzoni, mi sto facendo un po' di anni di immersione, anche se poi la pronuncia non la so bene, eccetera. Infatti mia moglie mi riprende di continuo, no? Però per esempio una ve la voglio dire, perché è quella di William Blake, e qui ho fatto anche il disegnino come se fossero due lenti di un occhiale, no? In uno c'è la parola spavento, in quell'altro c'è la parola speranza, perché nel 13° frammento dei Per i sessi, le porte del paradiso di William Blake, cioè uno dei testi dove ci sono i testi brevissimi e tutti i disegni che lui fa, tra l'altro i Led Zeppelin hanno ripreso da uno di questi disegni, Stairway to Heaven, perché ci sono due amanti che si abbracciano, c'è una scala che va sulla stella. Stairway to Heaven è presa da William Blake, anche quella, cioè anche per dire, no, quanto Blake abbia lavorato dentro la Beat Generation o dentro il rock, no? E lui dice fear and hope are vision, cioè paura, spavento e speranza sono trattino visione, cioè la visione. Quindi la visione di Jim Morrison è la visione che comprende la paura, lo spavento e la speranza, è uguale visione. Quindi è una visione della paura, dello spavento, ed è una visione della speranza. Non è una visione solo di una cosa, è una visione di due cose. Se trovo velocemente gli appunti, su questo ho da dire una cosa abbastanza interessante, che è questa qui, che mi sono fatto io un po'. Mi sono fatto anche questa idea leggendomi anche questa biografia qui, che non è tanto una biografia, ma è molto interessante questo libro di Alberto Nones, Ascoltando i Doors, perché va molto a scavare sulla filosofia anche. E il discorso di fondo è questo qui, che proprio la compresenza dei termini ci mette di fronte a che cos'è la poesia. Ecco. E poi leggeremo alcuni versi, alcune righe, aforismi di Morrison, perché appunto le note sulla visione sono degli aforismi baudelariani. Vi dimostrerò perché, soprattutto dall'inizio. Allora, però prima vi voglio dire questo, perché questo è sovracategoriale, viene prima di tutto. Cosa fa il borghese? Per borghese intendiamo l'uomo comune, l'uomo qualunque. Anche oggi, prendete la questione degli immigrati o prendete qualunque altra questione. Allora, il borghese cosa fa? Il borghese è al di qua dei contrari. Il suo pensiero è quello, li proietta e li vede contrapposti. Lui è al di qua. Al di qua dei contrari è il pensiero comune. È il pensiero del dualismo, che contrappone appunto Bin Laden e Bush, che sono compresenti invece. Che erano fratelli addirittura di finanza. Chissà come mai poi a un certo punto questo gli tira le bombe sopra i grattacieli, quando prima in quei grattacieli ci lavorava e faceva gli affari a miliardi. Cioè, la cosa pazzesca è che l'Occidente ha covato il serpente. Cioè, l'Occidente veramente è qualcosa di pericoloso, molto pericoloso, nel senso che tutti i pericoli li ha prodotti. E li ha riprodotti e li riproduce. Ora, il borghese è sempre così, al di qua dei contrari, li proietta, li vede e sta da una parte. Contro gli immigrati, no? Cioè, il discorso è quello. Non ha un cervello, come direbbe Baudelaire, perché il messaggio fondamentale dei Fiori del Male è proprio questo. Me l'ha insegnato a me il maestro di cose francesi, Mario Richter, che ha scritto il più grande commento dei Fiori del Male che esista nel mondo, due volumi enormi, lui l'ha fatto a scuola, all'università per 15 anni per i suoi studenti, poi l'ha raccolto, chi lo vuole lo trova, Mario Richter, va a vedere com'è la scala Richter, Mario Richter, e va a vedere sul computer e trova tutte le cose, anche il titolo, commento ai Fiori del Male, lui ha intitolato La moralità di Baudelaire, sono 8 volumi, che commentano i 126 canti di Baudelaire che compongono Le Fleurs du Mal. E naturalmente, cosa ho imparato da Richter? Ho imparato questo discorso, che i grandi poeti hanno lottato contro il dualismo, e che praticamente I Fiori del Male è il quinto Vangelo del moderno, è un Vangelo apocrifo, che presuppone un lettore che non sia un lettore di poesia normale, un esteta che va a vedere solo le poesie, ma presuppone un cambiamento della vita, assolutamente. Qual era uno dei libri di Jim Morrison? Le Fleurs du Mal, naturalmente tutto Baudelaire, e naturalmente tutto Rimbaud, e William Blake l'abbiamo già detto, abbiamo fatto la sua triade non fondamentale. Ora, invece, cosa fa il poeta? Il poeta non sta al di qua dei contrari, ma sta dentro ai contrari, li vive, li vive con presenti, e quindi non può stare in un corno solo, non può stare solo nell'orrore, ma sta anche nella speranza, non può stare solo da una parte, ha presente che la realtà appunto è bisessuale, per dirla, non è appunto maschio o femmina, sbagliato. No? Cioè, anche naturalmente qui abbiamo secoli di pensiero clericale, di pensiero poi borghese, di pensiero che educa i bambini fin dall'inizio alla dicotomia, al dualismo, ma è un dualismo sbagliato, non il dualismo della compresenza, il dualismo di stare in un corno contro l'altro, di non capire che il bene e il male è dentro di ognuno e quindi non va il male fuori di te, prima battilo dentro di te e allora non fai in tempo a fare i pogrom fuori perché sei impegnato a fare di te stesso una purificazione, cioè è proprio così. Allora Baudelaire finisce il suo libro, e Richter lo indica, con una rima incredibile, cerveau nouveau, cervello nuovo. Cioè, la rima è anche la prima ipotesi di chiusura, che è il sogno di un curioso, finisce con cerveau nouveau. Ora il voyage, il viaggio, che è l'ultima poesia delle Fleurs du Mal, finisce con cerveau nouveau. Se voi fate la rima cos'è? Un pensiero suppletivo. Chi legge Dante soltanto per il significato non capisce niente. Deve leggere la terza rima per capire il pensiero di quella terzina. Cioè devi vedere quale parola fa rima con cosa e quello è un significato in più che c'è nella terzina. Cioè questo è un modo di leggere che a scuola non si insegna, noi poeti ve lo potremmo insegnare, ma i professori è difficile perché se uno perché è chiaro che chi fa rime si rende conto che il pensiero che aggiunge al pensiero, diciamo, che va dritto, che continua, è quello che invece si interrompe sulla rima e fa rima con quell'altra parola. Ora il cervello nuovo forse è quello che noi cerchiamo, che Jim Morrison cercava o che diciamo l'utopia cerca. Cosa cerca? È un cerveau nouveau, cercare un cervello nuovo, cioè che vuol dire un cervello non più borghese al di qua dei contrari, ma con la coscienza, come dice Pasolini, appunto della compresenza dei contrari, la disperata vitalità. O Umberto Saba, la serena disperazione, cioè l'ossimoro permanente. L'ossimoro permanente è la poesia, cioè la poesia è la compresenza attraverso la figura retorica dell'ossimoro, tipo appunto disperata vitalità, dei contrari. Questi contrari vengono compresenti, vissuti e rilanciati. Ora poi c'è un terzo stadio, perché c'è l'aldiquà dei contrari che è il borghese, dentro ai contrari che è il poeta e poi c'è il mistico che è al di là dei contrari, cioè la mistica riesce a sanare e a uscire anche dalla logica della contraddizione, dalla logica appunto della compresenza dei contrari, dalla logica mondana, per scalare un'altra veta che è quella di andare al di là dei contrari, cioè andare in un punto in cui c'è la luce, l'armonia. Ora però, non è facile neanche per il poeta, perché anche i poeti hanno cercato di scalare il passaggio che sta dall'interno dei contrari all'aldilà dei contrari. Pochi ci sono riusciti, forse con la follia di William Blake, però Blake chiaramente è tutto dentro. Pensate ai titoli, no? Anche di questo qui era appunto il poema del paradiso, del paradiso dell'inferno, no? Quindi io forse ho parlato troppo.
1: Ha parlato troppo. Una pausa di una canzone? Sì.

Allora, adesso vorrei leggervi, per entrare un po' nei testi, diciamo dopo un po' questo discorso più generale sul contesto filosofico, storico, politico, quello che è, di questo libro che appunto esce nel 68-69, poi viene ristampato nel 70 in Economica, lui riesce a vederlo prima di morire, che comprende appunto le poesie. Ora, un discorso sarebbe da fare anche che rapporto c'è tra le poesie e le canzoni. Io un po' ho provato leggendo, rileggendo così, e mi sembra che un po' la differenza possa essere questa, cioè che mentre le poesie sono molto analogiche, cioè su sintetiche, su contrasti molto brucianti che elidono molto la sintassi, e con frasi nominali a volte molto spesso aggiunte le une alle altre, metonimiche, quindi sono più oscure, sono analogiche, domina l'analogia nelle poesie. Nelle canzoni invece, per quanto stati analogici ci siano, c'è molta più sintassi, perché bisogna farsi capire, c'è molto più legame e c'è paratassi anche, cioè abbastanza semplice, no? Soprattutto in certe canzoni in cui le parole o certi versi vengono ripetuti tantissime volte, l'iterazione, no? E sono più metaforiche che analogiche, per quanto poi il rapporto tra la metafora e l'analogia sia abbastanza forte. Ora, quello che bisogna dire, anche, diciamo, abbiamo già detto di uno degli equivoci da sgombrare, non bisogna prendere Jim Morrison con semplicità e con facilità, non bisogna assecondarlo naturalmente nella mitologia autodistruttiva o in tutto quello che è il mito del demonismo o del maledettismo, eccetera. Insomma, non bisogna strafarsi, va bene? Non bisogna prendere le droghe, non bisogna ubriacarsi a sfinire fino a morire. Insomma, quello è importante dirlo, anche ragazzi oggi. Cioè, no, questo non bisogna farlo. Anche perché Baudelaire aveva capito alla fine dei Paradisi Artificiali, che io ho tradotto, quindi è un libro che ho macinato proprio, non c'è niente che uno capisca bene come quando traduce, cioè ci stai 2 anni, 1 anno e mezzo con un libro, allora voglia se fai mezza pagina al giorno, voglia se ci stai, se lo capisci. Cioè alla fine lui, dopo aver provato tutte le droghe, si rende conto e scrive in uno dei brani più belli che non c'è niente di meglio di una mattina di sole con l'animo e il cervello sgombro, libero, e con quello che avevano gli antichi, cioè l'empatia, la partecipazione con l'universo, il sentire tutto, che noi abbiamo dentro le endorfine già sufficienti e drogati siamo dall'immaginazione, che non abbiamo bisogno delle sostanze. Questo, diciamo, alla fine di quello che Baudelaire capisce, tant'è vero che poi un tentativo che avevo fatto io, purtroppo questo libro che avevo tradotto per Einaudi non è uscito, doveva uscire in quegli anni, io ho fatto 2 libri lì nella collana azzurra, ho tradotto I nutrimenti terrestri di Gide, che è un libro stupendo di formazione della gioventù, che è un capolavoro giovanile che Gide ha scritto, e quindi c'è tutto il discorso del viaggio in Africa, del viaggio in Italia, di tutta l'idea, insomma è un libro meraviglioso, Il nutriture terrestre. E poi avevo tradotto a Giulia Einaudi, che era quella la sua collana, gliel'avevo detto, dico guarda che ma come, di Baudelaire abbiamo tradotto tutto? Dico no, guarda che i racconti non... e ho tradotto lo Spleen di Parigi, cioè i 50 racconti. Poi dopo quelli gli ho proposto i Paradisi Artificiali, ho avuto il contratto, me l'hanno pagato, io ho lavorato 1 anno e mezzo, gliel'ho consegnato, era la fine del 98, Einaudi è morto nel 99, appena è morto hanno chiuso la collana. Quindi non hanno fatto neanche quei libri che erano stati già previsti, erano 1 a 6, mi pare. E io, insomma, la mia versione, poi l'ho trovata in tante versioni, cioè, l'ho trovata da Mondadori, l'ho trovata da altri.

Questo che invece noi dobbiamo capire oggi nel 2006, cioè, dobbiamo capire, no, che insomma un conto è la marijuana, un conto sono le droghe pesanti, un conto sono, e non bisogna cadere nella trappola delle droghe pesanti assolutamente, e che bisogna passare al di là e soprattutto anche capire che nel viaggio dei poeti, e meglio di Baudelaire non c'è nessuno, credo, che appunto aveva provato fino all'oppio, no, tutte le sostanze, eccetera, eccetera, di arrivare a, insomma, a dire in quel frammento miracoloso in cui il risveglio, la mente libera, il cuore pieno, no, di compartecipazione e quella empatia che gli antichi appunto chiamavano sentimento panico dell'esistenza che si trova attraverso il rapporto con la natura. Cioè, in questo Jim Morrison è straordinario nella preghiera americana, perché mi viene in mente un po' disordinatamente quello che mi viene, vi dico, perché dice un verso, dice: scegli il giorno e scegli il segno della tua giornata. Questo è come un poeta classico che parla, no? Orazio, non so, Carpe Diem, c'è anche quest'idea dell'imperativo, no? Scegli il giorno e scegli il segno della tua giornata, poi precisa, la divinità del giorno. E sotto, la prima cosa che vedi. Pensate al risveglio tutte le mattine a questi tre versi. La prima cosa che si vede al risveglio, no? Può essere un piccione, può essere una fronda che sul tetto una lisca di sole che batte, oppure sull'antenna, qualunque cosa. Cioè, la divinità del giorno, la prima cosa che vedi. Sembra Sandro Penna, un poeta che io amo tantissimo, della tradizione nostra francescana, pulita, due tre endecasillabi che dicono tutto, no? Io vivere vorrei addormentato entro il dolce rumore della vita. Ecco fatta una poesia strepitosa, no? Con due versi semplicissimi, no? Oppure, non so, il mare è tutto azzurro, il mare è tutto calmo, nel cuore è quasi un urlo di gioia. E tutto è calmo. Cioè, ci sono degli stati, appunto questi quasi mistici in penna, in cui la semplicità arriva a queste vette. Qui l'attacco della canzone del fantasma d'estato, che è proprio l'inizio dell'American Prayer, dice questo, no? Dice: scegli il giorno e scegli il segno della tua giornata, la divinità del giorno, la prima cosa che vedi. Per me è un poeta questo. Cioè, questa cosa è un poeta grande, molto semplice, molto, non ve lo leggo in inglese così vi risparmio, però lo leggerete voi meglio di me. E questa è una cosa. L'altra cosa che volevo dire è appunto che in questi frammenti di queste due suite, i signori e le nuove creature, che si disegnano quasi in contrappunto come gli oggetti dell'avversione della lotta, i signori, e i soggetti invece della lotta futura, le nuove creature, e questa nuova lotta di classe che si apre tra i lord e i new creature, no? Cioè queste nuove creature, sarà quella presente, contemporanea anche. Questa visione marxista, perché mi ha fatto ridere, perché raccontano che l'incontro con la barba di Ginsberg che lo porta a dire che lui è Marx, no? Jim Morrison, cioè vede in Ginsberg Marx, no? Cioè questa transfert, no? Quindi lui aveva molto presente, anche tramite Norman Brown, l'innesco tra il marxismo e la psicanalisi, insomma, il tipo di cultura che c'è. Tant'è vero che quello che Susan Sontag, me lo so scritto da qualche parte, non mi ricordo più dove l'ho scritto, quello che Susan Sontag dice di Norman Brown, cioè lo chiama, mi pare, un mistico materialista, si potrebbe dire di Jim Morrison, no? Mistico materialista. Perché vi leggo uno dei frammenti più belli, secondo me. Vedete, sono a blocchetti questi frammenti, non sono versi, sono frasi. Chi scrive così? Baudelaire, dove? Nel mio cuore messo a nudo, mon cœur mis à nu. E l'altro, le fusée, i razzi. Sono piccoli pensieri di poche righe che vanno a blocchetto di prosa, ma hanno un ritmo della poesia. Lui copia esattamente Baudelaire, il ritmo proprio di questi due libretti di Baudelaire, Il mio cuore messo a nudo e le fusée, e i razzi. I razzi, inteso pensieri veloci, no? Che partono veloci. Tant'è vero che, prima di leggervi il frammento sul cinema, che è qualcosa di incredibile, vi devo leggere l'inizio. L'inizio di questo libro, cioè l'inizio delle Note on Vision dei Lord, è un inizio
Incredibile, anche questo con l'imperativo orativo.

0: egiziano. Look where we worship. Guarda dove teniamo i nostri culti. Sotto dice, we all live in the city, viviamo tutti nella città. Cioè, dov'è che teniamo i nostri culti? Nella città. Aveva detto Baudelaire questo, no? Dov'è che si vivono le apparizioni? Dentro Parigi, dentro la grande metropoli, è lì che bisogna andare, è lì la poesia. Non è dentro, è fuori, è nella città, è lì. E quindi questo rapporto dentro-fuori subito viene chiarito. Se io vi leggo il frammento numero 38 del mio cuore messo a nudo, chiunque può ritrovarlo, frammento 38 di Moncher Misionnier di Baudelaire, cosa dice? Glorificare il culto delle immagini, mia grande, mia unica, mia primitiva passione. Il culto delle immagini, guarda dove teniamo i nostri culti, guarda, immagine diventa guarda, culto, ci sono le due parole chiave. È una criptocitazione, è un furto. Mi sono fatto l'idea assolutamente che è un furto. Bellissimo, no? Perché proprio rovescia l'ideologia baudelariana e la porta a Los Angeles, la città degli angeli, una città mistica già nel nome, Los Angeles, gli angeli. Cioè, chi vive a Los Angeles non può non essere mistico e maledetto in quella compresenza. E lui, e naturalmente qui troviamo anche il riferimento ai, culti, ai miti orfici, cioè a quelli che sono gli orfici, cioè quei filosofi che seguono Aristotele e Platone, che sono in quel periodo, no, dal VI secolo in poi, e che sono stati raccolti appunto con frammenti meravigliosi che vanno assolutamente letti, anche per capire Morrison, che li ha letti sicuramente, perché il discorso dell'uovo, dell'uovo del tempo, il discorso del serpente viene dagli orfici, cioè non c'è dubbio, tutto, adesso non abbiamo il tempo, ma le citazioni sono infinite, però... Ora, quello che a me aveva colpito, se lo trovo al volo, è che uno di questi biografi che l'ha conosciuto in Canada dopo il concerto va lì e gli scrive uno degli articoli più belli, che è di questo Hervey Pear. Di tutto quello che ho letto sui Doors, forse l'articolo più bello è questo che ha scritto questo Hervey Pear nel 69, dopo questo concerto, credo a Toronto, lo va a incontrare e poi scrive, tanto è vero che era piaciuto tanto, che loro lo mettono dentro Soft Parade. Lo mettono proprio nel disco questo testo e alla fine dice i parametri con i quali deve essere valutata la loro arte, cioè quella dei Doors e di Jim Morrison, sono più antichi e più profondi, cioè parametri antichi, parametri profondi, molto importante, parametri antichi, cioè per esempio i libri degli orfici. Per esempio, appunto, i poeti latini, i poeti greci. Tanto è vero che, secondo me, quell'esergo che lui si fa mettere sulla tomba, Kata ton daimona e autu, c'è scritto al Père Lachaise, è stato scritto in greco, naturalmente con la grafia nostra, no? Cioè uno lo può leggere, non con le lettere greche, con le lettere latine, però è scritto così, Kata ton daimona e autu, che vuol dire... Mio amico Luigi Sanchi ha trovato subito che viene dal Fedone di Platone ed è il discorso sul daimon, cioè sulla Eros che è il daimon, cioè Eros, il daimon, il demone, che vuol dire secondo il proprio demone, seguendo il proprio demone. E autu vuol dire di se stesso, proprio. Kata, cioè potrebbe anche essere tradotto così, come piace o seguendo il proprio demone. L'ha fatto mettere sulla tomba, cioè ha fatto mettere... Ora non è un vezzo... così di un sottoculturale che si fa pregio del greco, cioè lui il greco lo masticava, lui ha studiato al liceo il greco, ha studiato il greco e il latino, ha fatto il liceo, poi ha fatto l'università, ha fatto il corso sul cinema alla UCLA, no? Alla UCLA, dell'Università Statale di Los Angeles, e quindi era uno studente colto, un Pasolini giovane, perché Pasolini amava tantissimo il latino e il greco, cioè era uno acuto, bravo, cioè poi molto autodidatta, molto ribelle anche, però come tutti i ribelli quello che ha studiato gli è servito tantissimo. E quindi non è che sulla tomba si fa scrivere, no, il Fedone di Platone per così, perché è un vezzo, no, perché lui ha seguito quell'idea che era l'idea appunto dell'eros, che è il daimon, e uno deve seguire il proprio demone. Cioè il demone nel senso inteso, non nel senso negativo, proprio il senso dello spirito guida, cioè il, si potrebbe anche dire colui che viene evocato dallo sciamano. Tutto il discorso dello sciamanesimo, no? Di Castaneda, altro autore con Norman Brown molto letto in quegli anni, eccetera. Però la cosa che mi ha stupito di più è questo frammento dove lui, che ho trovato pasoliniano. Infatti io vi leggerò il brano che Pasolini dedica in Medea a questa stessa questione, che farete i salti, perché è uguale, è la stessa cosa. Cioè lui dice, vi lo leggo in traduzione, è tre righe, il cinema ci riporta all'anima, religione della materia, religion of matter. Cioè il cinema è definito religione della materia. Cioè questo, tutti questi frammenti sono legati a, perché vengono da una tesina che lui poi aveva presentato e poi aveva rielaborato appunto in questi scritti all'Università della California. Lui aveva seguito il corso di cinematografia facendo anche un saggio di film finale che non piacque, fu contestato, avrà tanto magone dal cinema, dai suoi esperimenti, come racconta Paul Ferrara, il suo amico che adesso ha tutto l'archivio di tutti questi due film che lui ha fatto, altri spezzoni che invece Ferrara ha girato su di lui, che ha riutilizzato Tom DiCillo in questo film che ha fatto recentemente, che qualcuno avrà visto forse su Sky, che è passato, di un'ora e mezzo, molto bello, sui Doors, che si intitola Quando si brucia, in inglese Quando si brucia, preso da una canzone, e dice così, dice: il cinema ci riporta all'anima, religione della materia, che assegna a ogni cosa la sua particolare divinità e vede dei in tutte le cose e gli esseri. Cosa dice Pasolini in Medea? Vede dei in tutte le cose e gli esseri. Dice, quando il centauro mitico, no, educa Giasone fanciullo, Giasone che sarà il futuro capo degli Argonauti, no, che faranno poi la spedizione dei Greci, ladri e conquistatori del sacro vello d'oro. Naturalmente per Pasolini poi il viaggio verso est, no? Verso il petrolio, il vello d'oro è il petrolio, il petrolio di Pasolini, che è meravigliosa questa sineduca, cioè questo fatto di vedere che nel moderno il vello d'oro è l'oro nero, è il petrolio. E infatti il viaggio di Carlo, che è il protagonista di Petrolio, è il viaggio verso l'est. E va, appunto, lui è un ingegnere petrolifero, e dice: tutto è santo, tutto è santo, tutto è santo. Non c'è niente di naturale nella natura, ragazzo mio. Tientelo bene in mente. Quando la natura ti sembrerà naturale, tutto sarà finito e comincerà qualcos'altro. Addio cielo, addio mare. Che bel cielo, vicino, felice. Di, ti sembra che un pezzetto solo non sia il naturale? Non sia prodotto da un Dio? E così è il mare in questo giorno in cui tu hai 13 anni e peschi con i piedi nell'acqua tiepida. Guardati alle spalle, che cosa vedi? È forse qualcosa di naturale? No, è un'apparizione quella che tu vedi alle tue spalle, con le nuvole che si specchiano nell'acqua ferma e pesante delle 3 del pomeriggio. Guarda laggiù, quella striscia nera sul mare lucido e rosa come l'olio, e quelle ombre di alberi, quei canneti. In ogni punto in cui i tuoi occhi guardano è nascosto un Dio. E se per caso non c'è, ha lasciato lì i segni della sua presenza sacra, o silenzio, o odore di erba, o fresco di acque dolci. Eh sì, tutto è santo, ma la santità è insieme una maledizione. Gli dèi che amano, nel tempo stesso odiano. E questo è quel discorso che si faceva, la compresenza dei contrari, e il poeta che cos'è? Chi è? Ecco.
1: Viene fuori un aggancio perfetto col video Non avevamo studiato niente col video che vi faccio vedere adesso, che è un brano preso da Morrison Hotel, quindi è verso la fine della vita di Morrison. Siamo nel 69 quando esce questo disco, che all'interno contiene proprio il blues dello sciamano, Shaman's Blues, uno dei pezzi forse meno noti di Morrison, ma molto belli e legati all'immagine dello sciamano che poco fa Gianni ha detto, e le immagini sono tratte dai film di cui stava parlando Gianni adesso.

0: Allora facciamo questa terza, voi dopo devi mandare le altre. Ecco, allora facciamo la terza parte, chiudiamo con questo discorso che poi forse è quello che a me interessa di più per tirare un po' le fila sia poetiche che politiche, nel senso della polis appunto. Diciamo, i rischi, no, di una mitizzazione nel senso del negativo l'abbiamo visto. Probabilmente dobbiamo cercare, scavare, leggere, studiare ancora molto. Questi materiali degli anni 70 che ci sono stati lasciati sono ancora importanti, ma non sono stati ancora, secondo me, del tutto acquisiti. Soprattutto alla dimensione di oggi, alle sfide di oggi, a quello che è oggi il dover fare, il dover essere. Quindi lo studio non finisce mai. Direi che, vedete, io ho portato, di solito io vado a braccio e sono sempre a memoria, non c'ho un libro mai, chiunque mi conosca lo sa. Invece ho portato tanti libri oggi perché volevo proprio anche fisicamente fare vedere come questo discorso che il biografo, no, questo critico Per dice, no, alla fine, cioè dei paradigmi antichi, no, e profondi, va allargato. Cioè il problema è appunto che dobbiamo scavare nella poesia sia di Morrison che in quella che l'ha nutrita, cioè la poesia di Baudelaire, di Rimbaud, degli altri, no? Io vi ho portato Coleridge, per esempio, perché in questi giorni ho capito tantissimo di più, proprio perché siccome io sto lavorando una cosa mia di poesia così, che è una ballata, mi ero andato a rivedere la ballata del vecchio marinaio. E per miracolo, nella ballata del vecchio marinaio, attaccato in questo libro, c'è questo sopravvissuto frammento di cui lui ha scritto solo 54 versi, perché è il risultato di una visione oppiacea. Dopo tre grani di oppio si era addormentato, si era risvegliato e ha scritto il Kubla Khan. Solo che però poi un cretino l'ha venuto a disturbare, a suonare, è andato nella tenuta e non si è più ricordato di tutto il sogno, e quindi ha scritto solo in quell'ora quei 54 versi, che sono però la visione che è alla base di Jim Morrison. Sono sicuro che lui ha preso tantissimo da questo Kubla Khan, perché c'è il discorso positivo della palingenesi, non c'è quello dell'apocalisse. C'è l'idea di costruire un grande padiglione, come aveva fatto questo imperatore della Cina, e sotto questo padiglione, con 5 ettari di verzura meravigliosa, di alberi, di uccelli, di coso, avere a che fare con il fondo, che poi invece è il ghiaccio, è le caverne, che sono la morte, che va giù, e sopra invece c'è il sole e le caverne, e dentro c'è una fanciulla. In ogni padiglione di piacere ci deve essere una fanciulla, e questa fanciulla è un simbolo. Naturalmente ci sono state interpretazioni di tanti critici su Kubla Khan, perché è uno dei testi più complicati, più brevi e più densi di cose, ma naturalmente anche i riferimenti di poeti precedenti inglesi, e Morrison aveva studiato molto bene tutti gli scrittori, addirittura del 600, degli elisabettiani del 700, anche la tradizione un po' demoniaca, tutto quel discorso lì, e naturalmente anche, adesso non sto a dirvi i nomi, però Dryden, John Dryden, andatevelo a vedere. Dryden è uno appunto che scrive un poemetto, notate, chi conosce la biografia di Jim Morrison, così, che si intitola Il festino di Alessandro. È il discorso di lui che si fa pettinare all'Alessandro Magno e tutto, viene da Dryden, il discorso del festino di Alessandro, e addirittura alcuni versi, e queste tumide labbra, no, luccicanti, e questi occhi lucenti, proprio solo la descrizione, diciamo, della non abbiamo parlato però del corpo di Morrison, però è chiaro che gettare il proprio corpo nella notte, di cui parlava Pasolini, è chiaro che quel discorso del corpo vivo, no, è potente, è importante, no, ed è coniugato con la parola, non staccato, cioè il tentativo poi in poesia di riportare nel ritmo il corpo, cioè nella metrica, nel ritmo, nelle battute, no, degli accenti, proprio in questo profondo giambico che c'è, da quello che ho capito, nella sua, basta prendere tutti gli attacchi delle canzoni o delle poesie, cioè breve lunga, cioè il ritmo cardiaco, cioè il giambico anapestico, che è il ritmo fondamentale dei Doors, cioè che poi in musica torna con delle successioni, come direbbe Leopardi, le successioni dei tuoni, lui le chiama tuoni, sarebbero suoni, E a proposito di Giacomino, assolutamente vi devo leggere quella cosa che avevo detto prima, perché sono poche righe, che taglia la testa al toro a tutti. Chiunque può andare allo Zibaldone a vedere 20-21 agosto 1823. Lo trovi subito. 3229 il capoverso. È il secondo volume dello Zibaldone, pagina 334, e dice: e finalmente, dopo aver parlato molto della musica per molte pagine, avere detto che la melodia nasce dal popolo, dai ritmi popolari, e che i musici, come i poeti, non inventano niente, ma riprendono i ritmi del popolo, i ritmi che sono ritmi naturali, che la melodia è naturale, mentre l'armonia è culturale, che il lavoro dei musicisti, che è armonico, cioè culturale, si deve basare sul lavoro melodico musicale, che è quello naturale invece, che viene dal popolo. Insomma, un riassunto veloce. E poi alla fine dice, quasi all'ultimo, dice: e finalmente a trattare, dovremmo arrivare, no? a trattare della funesta separazione della musica dalla poesia e della persona di musico da quella di poeta, attributi anticamente, secondo la primitiva natura di tali arti, indivise e indivisibili. E questo è Giacomo Leopardi, cioè la teoria, la funesta separazione. Cioè, così come alle origini, no? Alceo accompagnava, no? I suoi versi bellissimi, no? Tra cui ce n'è anche uno, morrisoniano, e anche pasoliniano al massimo, che io adoro, che è il frammento 5, no? Di Alceo, no? Che mi pare: to dergon agaseito te acora, e questa azione tua figlia la guidi, che vuol dire che lui si rivolge. Chi è la tua figlia? Si rivolge a Zeus, la figlia sarebbe Atena, e dice: questa azione, cioè to dergon, e qual è l'azione? È sia la parola che l'azione militare, perché Atena sorveglia e protegge sia le imprese militari che quelle poetiche. Quindi fondamentale concezione fin dall'inizio, che Pasolini porta in Empirismo eretico, dove dice: la poesia cos'è? Per tutto un secolo ci hanno detto che la poesia è lingua, no? Tutto il simbolismo dice: la poesia è uguale a lingua. E il Pasolini dice: no, la poesia è azione. È azione. E quelli che dicevano che invece il cinema era, dicevano il cinema era un'arte così, lui dice: no, il cinema è una lingua, non è un linguaggio. Cioè Pasolini porta avanti la teoria, ma qui ci vorrebbe un altro incontro. Lo faremo magari sulla teoria del, appunto, che rovescia tutte le carte. Cioè il cinema non è più un semplice linguaggio d'arte, il cinema è lingua. Quindi io vi faccio una grammatica del cinema, vi dico che c'è un'inquadratura che è il monema, che equivale alla parola. Dentro però l'inquadratura ci sono tutti gli oggetti. Questi oggetti li chiamo cinemi, come nelle lettere li chiamo fonemi, quelli che compongono una parola. Insomma, la teoria di Pasolini è affascinantissima, cioè porta avanti. E però la cosa che interessa a noi è che la poesia è azione. To dergon agaseito te acora, cioè è questa azione tua figlia la guidi. E naturalmente tutto questo discorso, per chiudere, ci porta a questa visione. Allora, questa visione di Jim Morrison, io ho saltato tante cose, tanti appunti anche concreti sulle sue poesie o canzoni, però a me porta a queste conclusioni, prendetele con beneficio di inventario. Cioè, innanzitutto, naturalmente è una visione anarchica, una visione apocalittica, è una visione critica, è una visione simbolistica anche, è una visione psicanalitica, è molto complessa. È una visione che non è unica, è uno spettro, è qualcosa che si allarga, che è pieno di faccette, che a seconda di come siano illuminate risplendono. Ci sono molte, è un prisma, ecco, è una visione prismatica, non è una visione unica. È assurdo poter dire che un poeta è così. Un poeta sì, anche di Baudelaire hanno detto è demonio, che è maledetto, però hanno detto anche realista. Io credo di più a questo discorso, per esempio. Cioè il realismo, come dice Richter, un realismo proprio disperato, spietato, no? Crudele. È un realismo tragico, no? Che è anche quello di Morrison. Però la cosa con cui voglio chiudere, oltre ai versi del Kubla Khan, che sono quasi scritti per Jim Morrison, perché sembrano proprio lui, è che noi dobbiamo abituarci a una critica dell'economia politica della visione. Cioè, ora, nella società dello spettacolo, sapete il libro di Guy Debord, La società dello spettacolo, nel 68 forse il libro più importante da leggere dopo Marx, per capire in che mondo viviamo. Cioè lui dice che addirittura anche gli USA e gli USA e quella volta l'URSS erano compresenti, perché avevano uno un capitalismo di Stato, quello il capitalismo invece di mercato, però nello stesso tempo avevano le stesse cricche, gli stessi signori, gli stessi lord, gli stessi abbindolatori, cioè noi viviamo nell'epoca dell'abbindolamento totale. Ora la cosa è diventata a ritmo battente e continuo, che è il web, perché quello è un abbindolamento totale a ogni secondo di vita, col telefonino. Quindi chiudete i telefonini, buttateli via. Questo è il consiglio mio del poeta: andate a vedere il mare, ma non così per riprenderlo, perché voi riprendete il mare, ma in quel momento non lo vedete, guardate lo schermo che lo sta riprendendo, poi andate a casa e lo rivedete, ma filmar per rivedere è ridicolo, cioè non è la vita è guardare e sentire, emozionarsi, pensare, fare nascere il pensare dal sentire. Non può nascere il pensare da un aggeggio. Non può nascere, non c'è pensiero. Il mondo oggi è una miseria totale di pensiero. È una miseria, perché il pensiero è scollegato dal sentire, è pieno di emozioni, ma le emozioni sono solo castrate, sono subito tagliate come taglia l'immagine, no? Tac, passa alla successiva. Cioè è un taglio, proprio è la castrazione del pensiero. È proprio, io a me, mia moglie me l'ha regalato il computer, perché c'è tanta roba su di me sul computer, vabbè, già i libri, ma io non lo uso, io uso la lettera 32 dell'Olivetti ancora, tutti i libri, quella che mio padre mi aveva regalato quando ho fatto la tesina di greco. È quasi tenuta su con lo scotch, ma io ci ho fatto le traduzioni, ci faccio le poesie, è tutto. Cioè io ho bisogno, i miei libri sono fatti a striscioline e uso poi la cucitrice, sono come tutti dei film, sono dei copioni i miei libri. Cioè io ho bisogno di montare, di fare una cosa fisica. Oddio, mi potrete dire, anche nel computer si fa il montaggio incolla, copia incolla. Però a me, io ho bisogno, io perché devo avere uno schermo anche quando scrivo? Ma insomma, è ridicolo. Cioè, non basta già 6 ore o 3 con la televisione. Anche quando scrivo devo avere uno schermo? Ma io ho bisogno della carta, di una cosa fisica, devo sentire la materia. È una cosa diversa. Io sono uno scrittore dell'Ottocento, ancora dei primi del Novecento. È proprio una cosa antropologica. È diverso, una cosa. Io preferisco rimanere un uomo antico, cioè preferisco, magari gli altri andranno avanti, però si perdono qualcosa, secondo me. Cioè si perdono la materialità. Ora, questo per dire che, come dire, noi dobbiamo abituarci a una critica dell'economia politica, della visione nella società dello spettacolo, perché da una parte, no, il marxismo, la mistica, insomma, abbiamo capito che Jim Morrison è un marxista mistico e blasfemo. E viene da Baudelaire, cioè viene da un'idea della poesia che non ha inteso la poesia come letteratura, e anche Rimbaud soprattutto dopo, ma ha inteso la poesia come vita in cui ne va di noi, cioè semplicemente Gianni De Vio, che è stato vivo sulla terra, ne va di come hai pensato, come hai sentito. Cioè la poesia non è una branca per i professori da studiare a scuola, la poesia è la vita proprio vera, e la poesia è il sincretismo vitalistico di questi poeti, cioè lo spostare sulla letteratura la religione, cioè fare del sincretismo, cioè avete visto Pasolini, l'antico, i greci, e poi il cristianesimo, tutti questi succhi, anche in Morrison, cioè gli orfici, i greci, la tragedia greca, e poi il cristianesimo, naturalmente la famiglia da cui era nata, no? Era nato, no? Cioè, il discorso del protestantesimo che non abbiamo affrontato, cioè alla fine tutti questi succhi arrivano nel poeta a una concezione sincretistica, cioè mettere insieme cose diverse per arrivare a una religiosità propria, cioè singolare, alla faccia di tutte le confessioni stabilite, perché l'eresia per me è la vera religione. Cioè Tommaso Campanella, che è il poeta più grande dopo Dante, cioè Campanella ha detto: cos'è la poesia? Retorica magica e figurata, cioè una retorica che ha a che fare con la magia, cioè con un certo modo di sentire la realtà, e con la metafora. Figurata vuol dire attraverso immagini, attraverso metafore, retorica magica e figurata. Allora noi abbiamo da fare Tre questioni. Una è la trasformazione, cioè dobbiamo resistere, combattere contro la trasformazione feticistica della visione. Cioè la visione non è più una visione, è un feticcio. Cioè è diventata un'immagine da consumare, una pornografia, anche se non è il sesso, qualunque cosa è pornografica. Cioè porno appunto vuol dire questo. Cioè Ora, la trasformazione feticistica della visione, cioè, cosa vuol dire? Che l'oggetto della visione, che è magico e iniziatico, a cui Jim Morrison probabilmente aspirava, no? Si è trasformata in mito del soggetto. Tutti hanno guardato lui, che invece col dito indicava la luna. Non solo hanno guardato il dito invece della luna, ma hanno guardato lui, cioè hanno fatto di lui il mito. Questo è il rischio del divismo oggi, cioè del fatto che invece dei contenuti si guardano i contenenti, invece delle cose fondamentali si guardano le forme. Ora, questo è un pericolo costante, continuo. Cioè la trasformazione della cultura in feticcio è una cosa. Allora, lui indicava una visione, e invece tutti, molti, non dico tutti, ma molti, sono corsi dietro al divo, allo star system, alla rockstar. Questo discorso dello star system, alla rockstar, è proprio questo, è la trasformazione dell'indicazione della visione invece in mito del soggetto. Cioè invece di fare un mito della visione, cioè dei contenuti della visione, dell'utopia che dobbiamo cercare, si è fatto un mito dei soggetti, cioè se è chiaro, no? La seconda è la reificazione del significato, cioè del senso profondo, invece insignificante, in suono e immagine, attraverso il narcisismo di massa. Cioè il narcisismo di massa porta all'identificazione e ci si identifica con il significante, non col significato. Che calzoni ha, che occhiali ha, che telefonino, come si veste, come si muove, e tutti copiano e sono cioè degli animali, dei cretini, perché Pasolini dice la gioventù oggi, Pasolini nel 75 lo dice, la gioventù oggi è ridotta a un gruppo, a un gregge di degradati imitatori. Gli stessi talent non sono altro che l'imitazione dei cantanti, gli fanno cantare le canzoni dei cantanti che sono già stati famosi, e quello è, cioè quella sarebbe l'imitazione inedita del trito, come la chiamo io, no? L'imitazione inedita, cosiddetta, no? Del trito, perché cioè, la fai bene, è tua, la fai tua. Ma che cazzo? Cioè, voglio dire, è vero che il canone, anche i poeti studiano le poesie degli altri, può essere anche giusto. Tu fai un repertorio, impari a cantare anche le cose altrui. Però il meccanismo è troppo selvaggio, cioè è troppo una riduzione all'imitazione di tutto. Quindi ci vuole, insomma, ecco. E quindi questo io imitativo del comportamento, del linguaggio della presenza, del corpo, del tatuaggio, del vestiario, che eccede su ogni contenuto. Quindi il contenuto, non, cioè il medium è il messaggio, Marshall McLuhan, quello è il discorso. L'ultima cosa è questa, appunto, guardare il dito e non la luna, lo spettatore, il testimone della visione e non lo spettacolo, la visione nuova del sentire e del pensare che dovrebbe nascere appunto dalle canzoni, anche dalle dichiarazioni potenti che loro hanno fatto, che Dorsey hanno fatto, ma tutti poi andavano soprattutto dietro al comportamento. E poi la quarta, che è l'attraversamento della notte, night, del negativo, il caos e la morte, per trovare la luce dell'alba, light, e l'utopia confederata dei viventi, per dirla con Giacomo Leopardi, quindi questo passaggio poi dal mondo alla terra, cioè sentendo che oggi non è più tanto la lotta di classe che si svolge nel mondo, ma è una questione che riguarda la terra ormai, non riguarda più noi, solo noi, cioè una lotta di classe tra gli umani. Il problema è più largo, è una lotta proprio tra, come dire, no? Tra il vivente e la terra. Cioè questa è l'altra cosa. Ora, per chiudere, dice with music, lewd and long, cioè Coleridge addirittura conia qualcosa che con questa musica lewd and long, with music lewd and long, cioè sarebbe una musica forte e ampia, piena e larga, alta e lunga. Non è la suite dei Doors che cedeva sempre i 3 minuti classici della canzone e andava verso questo ritmo lungo e largo. È proprio questo che c'è in questo poemetto, dove addirittura la conformazione fisica, no, che poi viene presa da Dryden, no, nell'Alexander Feast, his glowing cheek, his ardent eyes, no? Queste lucenti labbra, questi ardenti occhi, no? E che del festino di Alessandro, che poi ritorna nel Kubla Khan, e che Jim Morrison fa sua, perché io vi leggo i versi finali che dicono questo. Il salterio era uno di questi strumenti musicali a forma trapezoidale che veniva suonato coi martelletti, una specie di antesignano, no? Insomma, di questi strumenti, no? Del tastiere, no? Una fanciulla con salterio io vidi in una visione. Era una giovane abissina e col suo salterio suonava del monte Abora, cantava. Potessi in me resuscitare quel suo canto e melodia. Vinto di gioia ne sarei, di piena musica nell'aria, quel duomo anch'io fabbricherei. Appunto il duomo, il fanasterio, no? che è l'utopia, no? Di questo trovare un luogo dentro la natura che vinca la morte, per quanto la morte è sotto, nelle caverne, e tu sai che c'è. Però è questa l'utopia, no? E dice alla fine, quel duomo anch'io fabbricherei, quelle grotte di ghiaccio, la cupola di sole, la compresenza, ecco. E ognuno che ascoltasse lì vedrebbe tutti gridando, non è il concerto rock, attento, attenti, i suoi occhi di lampo, le sue chiome fluenti. È incredibile, no? Fagli tre volte intorno un cerchio, il tabù. Cioè, circondalo, no? Fagli tre, il concerto, il grande raduno, no? Fagli tre volte intorno un cerchio, chiudi gli occhi con santo timore, e ritorna a questo holy dread, e la paura, lo spavento, però è santo, eh? Perché con rugiada di miele fu nutrito e beve latte di paradiso. Basta, è proprio bello.
1: Ora per chi ha sentito la prima dei nostri incontri con Luca Scallini su Ziggy Stardust, no? Quando ha sentito queste ultime conclusioni che ha fatto Gianni sulla visione, ha capito esattamente come David Bowie poi inventa Ziggy Stardust, cioè lui inventa un personaggio che sostituisce a se stesso e quindi in un qualche modo si fa l'oggetto della visione e si fa il profeta lebroso che annuncia la fine del mondo, annuncia gli ultimi 5 anni del mondo, perché quello che dicevi tu prima, perché la terra sta per essere divorata e quindi l'uomo l'ha distrutta. Beh, mi è sembrata anche di più di quanto mi aspettavo. Intanto ci sentiamo l'ultima canzone, che è The Ghost Song, l'ultima poesia che chiude in American Prayer. Qui la traduzione purtroppo è mia, è pessima, però intanto almeno c'è, passa scritta una traduzione che aiuta un po' a capire le parole di Morrison.
2: Do you know the warm progress under the stars? Do you know we exist? Have you forgotten the keys to the kingdom? Have you been born yet and are you alive? Let's reinvent the gods, all the myths of the ages. Celebrate symbols from deep elder forests. Have you forgotten the lessons of the ancient war? We need great golden copulations.

0: Where are the feasts we were promised? Where is the wine, the new wine, dying on the vine?
1: E per chiudere io volevo dirvi, farvi notare, Luca Scalini ci aveva detto che il giorno in cui lui decide di far morire Ziggy Stardust è il 3 luglio del 1973. La data non è casuale, Jim Morrison era morto il 3 luglio del 1971 e quindi il collegamento tra Ziggy Stardust e Morrison è più che evidente. Grazie a Gianni D'Elia. Grazie a voi, ci vediamo per l'ultimo appuntamento sabato prossimo con Gianluca Morozzi che ci racconta Bob Dylan, mancava giusto lui.
2: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto. Ogni martedì dalle ore 19 Radio Talpa presenta Il Rock raccontato da un musicista. Paolo Casisa ci guida attraverso la storia del rock e le sue derivazioni tra parole e musica. Ogni martedì, ore 19, su radiotalpa.it.
3: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played and all this to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
4: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
5: Radio Talpa, only the best.

0: Let's see it.
1: The Very Rock and Roll Station. Radiotalpa.it.

Benvenuto chi ha memoria corta e chi non ce l'ha. Benvenuto chi è venuto per restare e a chi passerà. Benvenuto chi ha fame e chi ha portato da mangiare. Benvenuto chi lavora e a chi spaccia le bici. Benvenuto chi raggira e chi fa soldi puliti. A chi

0: standpoint that I know how to save the art of the invisible.
1: Guten Morgen.
2: Benvenuto.
1: Questa eradiet al paz. Estai per ascoltare. Aber da. Rassegnia de musica tematica a cura de Maurizio Castelvetro.
2: Ein zwei aber da.
1: Ein zwei canzoni.
2: Ein zwei musici.
1: Ein zwei fashioni.
2: Ecco quello che ascolteremo.
1: Exatamente.
2: Wunderbar.

0: Wunderbar.
1: Wunderbar. Hai ascoltato alcune musiche, selezionate in copia, per Avatar.
0: Avatar.
1: La rassegna di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro.
0: In onda tutti i giorni. Dall'otto alle nove. Da Radio Dalpaz.
1: Auf Wiedersehen, caro ascoltatore.

0: Bentrovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alle novità musicali indipendenti. Allora, oggi nostro ospite sarà Tony Campo per raccontarci il suo singolo, però tra poco, perché come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1965.

Tom Jones, il grande Tom Jones con It's Not Unusual oggi ad aprire Ora Musica con questo classico che ci ha riportato indietro di ben 60 anni, 61, 1965, insomma, se la matematica non è un'opinione è così. Nicola Ferrari, protagonista invece del nostro disco al primo ascolto, il suo nuovo singolo si intitola Incancellabile.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci riporta nella bella Sicilia e andiamo a fare una chiacchierata con Tony Campo, che è in programmazione con Camicia Rossa. Ciao Tony, ben trovato.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Allora,
1: buongiorno.
0: Camicia Rossa, questo è il titolo del tuo nuovo singolo. Sono curioso di sapere com'è nato. È uscito il 24 aprile, è un caso?
1: No, non è un caso, esattamente il giorno del mio compleanno e quindi l'ho fatto uscire anche perché mi sono fatto un regalo, ecco, e quindi da lì è uscito Camicia Rossa ed è un racconto che fondamentalmente parla di qualcosa di intimo e profondo, che nasce da un'esperienza di una perdita per me molto importante, che rimane anche dopo l'assenza, rimane la sua presenza, no? Ed è una presenza che può essere con dei gesti rimasti o degli oggetti che diventano memoria. Infatti la camicia è proprio questo simbolo, è la sua camicia rossa, è la sua amata camicia rossa, e da lì
0: la camicia con la quale identifichi identificavi e identifichi questa persona, insomma.
1: Sì, perché tutto è nato da una giornata a Palermo, dove mi trovavo in una stanza di hotel. Quel giorno era il compleanno di mia madre, ma io ero distante per lavoro e lei mi ha chiamato e mi ha detto che aveva ricevuto da parte di mia zia un regalo importantissimo, che è stato uno dei regali più belli della sua vita, ed esattamente era una camicia rossa, ed era la camicia rossa del mio zio, che se n'è andato da poco tempo.
0: Sì.
1: E quindi da lì ho preso l'ispirazione, ho avuto tutta la serata e tutta la notte per poter scrivere, e ho scritto proprio inerente a lui e a tutto quello che era lui e quello che ci ha trasmesso, e tutto un po' la mia sofferenza l'ho emanata lì in questa scrittura.
0: Traspare l'emozione dal timbro della tua voce.
1: Sì.
0: È una cosa che ti ha colpito molto, certo.
1: Sì, la cosa bella che sto riscontrando dopo l'uscita del brano è proprio che chi l'ha ascoltata ha proprio detto: io ho sentito quello che hai provato, cioè in senso cioè il racconto, essendo che l'ho voluta registrare tutta di un fiato, non ho fatto delle pause nella registrazione. Io ho detto proprio a colui che mi ha fatto la registrazione in quel periodo, gli ho detto guarda, andiamo, vado spedito, non mi fermare,
0: lascia,
1: lo facciamo
0: così,
1: più di una volta,
0: sì.
1: Lascia stare, perché ho bisogno di raccontarla proprio tutta. Ed è stato proprio così il brano, infatti è uscito
0: quando fai così arriva il cuore,
1: esatto,
0: importante.
1: Esatto.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Camicia Rossa. Prima diamo a chi ci ascolta le indicazioni per raggiungere Tony Campo attraverso i social.
1: Sì, mi trovate su Instagram con Tony Campo o sulle piattaforme di Spotify e tutte le altre dell'ascolto di musica, e anche su Facebook.
0: Tony Campo oggi anche qui a Ora Musica, Camicia Rossa è il suo brano, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille, grazie a voi.
2: Sai che non ero pronta a dirti addio, che certe cose non le impari mai, eri la calma dentro il caos mio.

Ora musica, spazio, interviste, oggi con Tony Campo e questa canzone che si intitola Camicia Rossa, canzone che ci ha raccontato lui stesso appunto in questo spazio, che torna domani con un altro...

Ora musica, noi cerchiamo di toglierla l'ansia anche attraverso la musica che ascoltiamo. E allora, adesso arriva una chitarra importante, quella di Ricky Portera con Giorgio Bassi, per questo nuovo singolo che hanno realizzato, Grande Primavera.

Grande Primavera, questo è il singolo di Giorgio Bassi con la partecipazione del grande Ricky Portera, è il caso di dire. Francesca Zagara, artista di origini siciliane ma che vive nella Svizzera italiana, in questo singolo con Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani.

0: Come non ci fosse un domani. Questo è il singolo di Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi qui a Ora Musica.
1: Il rock è così buono con me. Il rock è il mio bambino e il mio nonno, Chuck Berry. Ascolta Radio Talpa, web, radio.

0: Ora musica Antonello Tridico con Io Resto Qui, novità di questa settimana nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Ma adesso apriamo un'altra pagina, la pagina dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Torniamo indietro di parecchi anni, 1983, Una catastrofe bionda, l'album dal quale andiamo ad estrarre Lupo Solitario DJ Marco Ferradini.

0: Marco Ferradini oggi a Ora Musica nel nostro spazio dedicato ai ricordi, e questa era Lupo Solitario DJ da Una Catastrofe Bionda. Erano anni importanti quelli per Marco Ferradini, gli anni di Teorema, di Schiavo Senza Catene, Weekend in Montagna, tante canzoni che ci hanno accompagnato. Torniamo alle nostre promozioni, le promozioni di Ora Musica. Da qualche settimana vi stiamo proponendo I Bambini delle Fate, la canzone di Manuel Pia.
1: Io sono i gesti che non vorrei fare, gli amori che non vorrei avere.

0: Ora musica Manuel Pia con il suo nuovo singolo, era I bambini delle fa.
1: A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia e a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è radiotalpa.it. It's not unusual to go out
2: at any time. Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Guai, questo è il titolo della nuova canzone di Marina tra le promozioni di Ora Musica, oggi ad accompagnarci al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi dedicato a Gianna Nannini e a uno dei suoi grandi successi, Meravigliosa creatura, ve la ricordate?

0: Ora musica è la vetrina della musica indipendente, però ci concediamo anche degli spazi dedicati ai classici, ai ricordi, e questo era un grande classico dal repertorio di Gianna Nannini, Meravigliosa creatura. E poi tornano le nostre promozioni. Adesso si chiama Un papà eroe, Solo David.
1: Ma quanti

0: vuole bene e perde sangue dal cuore, ma va avanti per tenerti tra le braccia, perché sei il suo amore.
1: Solo David, Aura Musica, era un papà eroe.

Ogni venerdì alle ore 17:30 la giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene Raffaella Milandri presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Nativi Americani, ieri e oggi, il venerdì ore 17:30 su radiotalpa.it.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Molte volte ho studiato la lapide che mi hanno scolpito. Una barca con vele ammainate in un porto. In realtà non è questa la mia destinazione, ma la mia vita. Perché l'amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno. Il dolore bussò alla mia porta e io ebbi paura. L'ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti. Malgrado tutto, avevo fame di un significato nella vita. E adesso so che bisogna alzare le vele e prendere i venti del destino dovunque spingano la barca. Dare un senso alla vita può condurre a follia, ma una vita senza senso è la tortura dell'inquietudine, del vano desiderio. È una barca che anela al mare, eppure lo teme.

l'albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melograno da bei vermigli fior. Nel muto orto solingo rinverdi tutto orora, e giugno lo ristora di luce e di calor. Tu, fior della mia pianta percossa e inaridita, tu, dell'inutil vita estremo, unico fior, sei nella terra fredda, sei nella terra negra, né il sol più ti rallegra, né ti risveglia, amor.

Il futuro sembra lontano, ma avanza rapidamente. Occorre prendersi il tempo per vivere, per essere felici, prima che sia troppo tardi. Il cuore è un gabbiano che vola libero nei cieli della vita. Lascialo andare senza paura. Ti saprà condurre alla felicità. La felicità, come la purezza interiore, non ha prezzo, ma una sola casa, il tuo cuore. La felicità non va inseguita. È un fiore da cogliere ogni giorno perché è sempre intorno a te. Basta accorgersene. Guardandoti dentro, puoi scoprire la gioia, ma è soltanto aiutando il prossimo che conoscerai la vera felicità. Finché ascolti il tuo cuore e fai di tutto per essere felice, sei tu a condurre il gioco con le regole che tu stesso ti sei dato. Credi alla forza dei tuoi sogni e loro diventeranno realtà. Se vuoi essere felice, ascolta il tuo cuore. Racchiude tutte le risposte che cerchi. Tieni aperta la porta del cuore. Troverai la spiaggia dei sogni.

La musica di Radio Talpa è la febbre di un sogno condiviso, un'allucinazione collettiva, un segreto tra milioni e un successo all'orecchio del mondo. Bruce Springsteen. Thank you, Bruce.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Nelle azzurre sere d'estate andrò per i sentieri, punzecchiato dal grano, a pestare l'erba tenera. Trasognato, sentirò la sua frescura sotto i piedi e lascerò che il vento mi bagni il capo nudo. Io non parlerò, non penserò più a nulla, ma l'amore infinito mi salirà nell'anima e me ne andrò lontano, molto lontano, come uno zingaro. Nella natura, felice.

adoro come la volta notturna del cielo, vaso ricolmo di tristezza, grande taciturna. E tanto più ti amo, amore, quanto tu mi sfuggi, ornamento delle mie notti, e sembri, con la tua ironia, accumulare le distanze che separano le mie braccia dalle immensità azzurre. E io mi avanzo all'attacco e mi arrampico all'assalto come una schiera di vermi su un cadavere. E amo ogni cosa di te, belva implacabile e crudele, perfino questa freddezza che ti fa più bene.

La notte viene col canto. La notte viene col canto prolungato del suolo. Semina le sue luci nella conca. Sale per le pendici umide. Trema un poco. La forza, in lunghi anni acquistata a soffrire, viene meno e la piccola scienza si disarma. Il sorriso virile non ha più la sua calma. Tu chi sei, che aspettavi invisibile, appostata a una svolta dell'età finché fosse la tua ora? Ti devo questo tempo di gratitudine ed altrettanto dolore. Ed ora inquietudine si insinua, penetra queste prime notti estive, invade il muro ancora caldo, segue il volo delle lucciole sulle aie, si inselva nelle viottole, ove a un tratto, nell'abbaglio dei fari, la lepre saetta. Cara, come ho potuto non intendere? La vita era sospesa, tutta come questa veglia. C'è da piangere, a pensare come ho sciupato questa lunga attesa, con tante parole inadeguate, con tanti atti inconsulti, irreparabili. E ora ferito dico, non importa, purché il supplizio abbia fine. La salvezza sperata così non si conviene né a te, né ad altri come te. La pace, se verrà, ti verrà per altre vie, più lucide di questa, più sofferte. Quando soffrire non ti parrà vano, che anche la pena esiste e deve vivere, trasformarsi in bene tuo ed altrui. La fede è in te. La fede è una persona. Questa canzone non ha più parole.

l'albatro. Talvolta, per distrarsi, l'agente d'equipaggio fa prigioniero un albatro, grande uccello dei mari, mentre segue indolente compagno di viaggio il veliero che scivola sopra gli abissi amari. L'hanno appena deposto sull'assito fatale e quel re dell'azzurro, goffo, con sforzi estremi si trascina. Pietose gli pendono ora l'ale candide giù dai fianchi, simili a stanchi remi. Poco fa così splendido il volatore, ed ecco, ora è brutto e ridicolo, fra la ciurmaglia ignava. Chi con la pipa accesa lo stuzzica sul becco, chi zoppicando irride l'infermo che volava. Anche il poeta, un albatro, dalle nubi egli sfida la tempesta e l'arciere nella sua corsa franca. Esule sulla terra, fra gli scherni e le strida, l'impacciano le grandi ali e maldestro arranca.

O mia poesia, salvami. Per venire a te scampo alle invitte braccia del demonio. Nel sogno bugiardo agguanta la mia gonna alla sua fiamma e io vorrei morire per i mille patimenti che mi infligge. Nulla vale la durata di una vita, ma se mi alzo e divoro con un urlo il mio tempo di respiro, lo faccio solo pensando alla tua sorte. Mia dolce, chiara, bella creatura, mia vita e morte, mia trionfale e aperta poesia che mi scaglia al profondo perché ti dia le risonanze nuove. E se torno dal chiuso dell'inferno, torno perché tu sei la primavera. Perché dunque rifiuti me, germoglio, casto germoglio della vita.

0: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
1: American Dream.
0: In studio Maurizio Benvenuti.
2: C'è un autobus che non trasportava solo persone, ma soli. Si chiamava Further, scritto con due U, come se la parola stessa volesse spingersi oltre. Era il 1964 quando Ken Casey, scrittore visionario, decise di partire dalla California a New York con i suoi amici Merry Pranksters a bordo di un vecchio scuolabus dipinto di colori psichedelici. Non era un viaggio qualunque, era l'inizio di una rivoluzione culturale, la scintilla che avrebbe acceso la Summer of Love, il tempo in cui la libertà sembrava possibile e la musica era un linguaggio universale e ogni chilometro era una promessa di scoperta. Su quel bus c'era Neil Cassady, l'eroe di Kerouac, e un gruppo di anime ribelli che credevano che la mente potesse essere espansa, che la realtà potesse essere reinventata. Da quel viaggio nacque un mito raccontato da Tom Wolfe in The Electric Cool e Acid Acid Test, e da lì si diffuse un modo nuovo di vivere, di pensare, di amare.
3: When the

Ed eccoci qua, care amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti qui dagli studi di Radio Talpa per questo viaggio che faremo insieme in 3 giorni, una trilogia di speciali. Il primo è proprio quello di questa sera che riguarda un mio articolo sullo Squalabus di Casey and the Pranksters che attraversò la Summer of Love e che torna a San Francisco grazie ad una splendida mostra, Forever Grateful, dedicata dunque ai Grateful Dead, una trilogia, oggi il mio articolo. Domani ascolteremo invece l'articolo di Olga Rodriguez per l'Associated Press, che parlerà specificatamente della mostra iniziata il 5 settembre e andrà a concludersi il 25 ottobre. E poi andremo a concludere questa trilogia con lo splendido, emozionante articolo di Heather Nauck, L'amore si mette on the road, apparso sul New York Times. Il bus Further non era solo un mezzo di trasporto, era un laboratorio di libertà. I Pranksters lo dipinsero con colori primari, simboli di pace e spirali di luce. Ogni curva era una jam session, ogni sosta un happening improvvisato. Attraversarono l'America portando con sé la filosofia del non conformarsi, l'idea che la vita potesse essere arte, che la strada fosse una scuola. Da quel viaggio nacque la cultura psichedelica, i Grateful Dead, gli Acid Test, e un modo di stare insieme che ancora oggi ispira chi cerca autenticità. Beh, oggi, dopo più di 60 anni, questo bus è tornato a San Francisco, esposto al Golden Gate Park come simbolo immortale della controcultura. Restaurato con cura e di nuovo lì, tra le luci e le voci di chi crede che la comunità sia un atto d'amore. Il figlio di Casey, Zen, racconta che chiunque si sieda su quel bus sente qualcosa muoversi dentro, un eco di libertà, un sorriso che attraversa il tempo.

E allora iniziamo insieme questo viaggio. La strada si apre come una promessa, l'asfalto vibra sotto le ruote e il sole comincia a sciogliere le ombre. Ken Casey e i suoi compagni, Mary Pranksters, non volevano solo attraversare l'America, volevano attraversare se stessi. Ogni curva era una domanda, ogni chilometro una risposta. Sul bus Further non c'erano mappe, solo direzioni interiori. Era il 1964 e il mondo stava per cambiare colore. La libertà non era un concetto, era un'esperienza. E chi saliva su quel bus imparava che il viaggio non è mai solo un movimento nello spazio, ma un salto nella coscienza.

Il Bull's Furter era un arcobaleno su ruote. I pranksters lo dipinsero con spirali, occhi, stelle e parole che sembravano uscire da un sogno. Ogni sosta diventava un happening, ogni incontro una festa. La musica dei Grateful Dead accompagnava esperimenti, risate, visioni. Era l'America che cercava di liberarsi dalle regole, di respirare più forte, di guardare il mondo con occhi nuovi. E in mezzo a tutto questo, la voce di Grass Lake con White Rabbit diventava un mantra. Segui il coniglio, scendi nella tana, scopri chi sei davvero.

60 anni dopo, quel bus è tornato a San Francisco, restaurato e luminoso. Zen Casey, il figlio di Ken, lo ha riportato a casa come si riporta un sogno che non si vuole perdere. Dice che chiunque si sieda su quei sedili sente qualcosa muoversi dentro. Un eco di libertà, un sorriso che attraversa il tempo. E forse è vero, perché quel bus non trasportava solo corpi, ma coscienze in viaggio. Era un laboratorio di amore e di follia, un manifesto vivente della controcultura. E ogni colore sulla sua carrozzeria racconta una storia e ogni graffio è una cicatrice di libertà.

La Summer of Love non è solo un ricordo, è un modo di stare al mondo, è credere nella gentilezza, nella condivisione, nella musica come linguaggio universale. È l'idea che la bellezza possa cambiare le persone, che la comunità sia un atto d'amore. Janis Joplin urlava la sua verità, i Jefferson Airplane la trasformavano in visione, i Dead la facevano diventare viaggio. E in mezzo a tutto questo, il Bus Further continuava a muoversi come un cuore che batte ancora sotto la pelle del tempo.

San Francisco, con i suoi fiori nei capelli, le sue strade piene di sogni, è ancora lì. Il bus Further ci insegna che la vita è un viaggio da colorare, che non serve una meta, basta il desiderio di andare. Ogni generazione ha il suo modo di dire andiamo oltre, e mentre la musica scorre, capiamo che la libertà è un ritmo che non si spegne mai, è un battito che attraversa i decenni, un richiamo che ci invita a salire di nuovo a bordo.

E allora questo bus della Summer of Love non è solo un ricordo, è un invito. Ci ricorda che ogni generazione ha il suo viaggio da compiere, la sua strada da colorare, il suo modo di dire andiamo oltre. Ken Casey diceva che la vera libertà è non avere paura di cambiare direzione. E noi, da Radio Talpa, possiamo ancora farlo, salire a bordo, guardare fuori dal finestrino e ripartire verso quella libertà che non invecchia mai, perché la musica, come la libertà, non si ferma, cambia forma, cambia voce, ma resta sempre lì, pronta a ripartire. E mentre il bus Further riposa sotto il sole di San Francisco, noi continuiamo il viaggio con la stessa meraviglia negli occhi e la stessa voglia di credere che il mondo possa ancora essere un luogo di colori, di sogni e di amore. E noi di Radio Talpa continuiamo a crederci e mi auguro che siate anche voi in tanti a continuare a credere ai colori, ai sogni, all'amore. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

C'è una voce che arriva da lontano, da quelle strade larghe del North Carolina, dove il vento porta profumo di legno, di chiese di campagna, di serate passate a suonare per pochi ma con il cuore pieno. È la voce di Scotty McCreery.

Scotty McCreery è uno che a 16 anni ha spalancato le porte di American Idol con un timbro che sembrava già adulto, profondo, radicato. Da allora sono passati 15 anni, chilometri, concerti, successi, famiglia, fede e una comunità di fan che lo ha accompagnato come si accompagna un figlio della propria terra.

Cari amiche e cari amici, l'avete ascoltato già in ben due brani. Questo è il nuovo lavoro di Scotty McCreery, un artista country che sta avendo un grandissimo successo. E allora noi oggi in questo nostro nuovo viaggio sonoro celebriamo il suo nuovo album che si chiama 15, un disco che non è solo una raccolta, ma una dichiarazione d'amore verso la strada percorsa e quella che ancora lo aspetta. Un album che contiene 9 dei suoi successi più amati e 4 nuove registrazioni, tra cui un momento simbolico, la nuova versione di Your Man insieme al suo mentore Joyce Turner, il brano che lo fece conoscere al mondo.

0: Man, I was so nervous.
1: I know you were nervous.
0: I don't even know what I was saying.
1: But there's only one door in the bedroom, bro.
0: Just one door.
1: Just one door.
0: That's right. Glad we figured that out. We got it right now.
2: 15 è un disco che profuma di memoria, ma non è nostalgico. È vivo, pulsante, pieno di gratitudine. Scotty McCreery lo racconta così. 15 anni passano come un lampo. Ho vissuto tanto, ho viaggiato milioni di miglia, ho seguito i miei sogni grazie alla mia famiglia, alla mia fede e ai fan che mi hanno sostenuto. E dentro questo album c'è veramente tutto, a cominciare dai 7 brani arrivati al numero 1 come 5 More Minutes.

0: minutes.
1: In 15 ci sono anche le sue ballate più intime, come This Is It.

le collaborazioni sorprendenti che non ti saresti mai aspettato, come Bottle Rockets insieme agli Uti and the Blowfish.

In questo lavoro, in 15, dicevamo appunto che ci sono anche quattro nuove registrazioni, come Bene Good Run, un brano che sembra già un testamento artistico, scritto con la consapevolezza di chi ha camminato tanto e non ha intenzione di fermarsi.

0: La voce di Scotty McCreery che abbiamo già ascoltato in queste canzoni è una voce come quelle che sembrano fatte di terra, di vento, di legno antico. Voci che portano con sé il rumore delle sere d'estate quando la luce si spegne lenta e il mondo diventa più sincero. Beh, la voce di Scotty McCreery è proprio una di queste, una voce che non ha fretta, che non rincorre il tempo, lo ascolta. Una voce che, come abbiamo detto all'inizio, 15 anni fa è entrata nelle case di milioni di persone come un ragazzo timido con un dono troppo grande per essere nascosto. E oggi ve lo abbiamo presentato con il suo nuovo album che è un gesto semplice e immenso. 15, un titolo che non è un numero, ma una linea del destino. Un album che non celebra il passato, ma lo accarezza, perché dentro ci sono le sue canzoni più amate, quelle che hanno accompagnato matrimoni, viaggi, abbracci e perdite. Ci sono anche nuove pagine scritte con la calma di chi ha imparato che la vita non va spiegata, va vissuta. E poi quel duetto che abbiamo già ascoltato che chiude il cerchio, quello con Josh Turner, come due strade che si ritrovano dopo anni di curve e silenzi. E allora, mentre questo episodio si avvicina alla fine, resta una sensazione dolce e precisa. Scotty McCreery non ci sta salutando. Ci sta dicendo che la strada continua, che ogni tappa, ogni canzone, ogni anno è solo un altro pezzo del viaggio, che la musica, quando è vera, non finisce mai, cambia forma, cambia voce, cambia pelle, ma resta. E allora 15 è un album che ci invita a guardare la nostra vita come lui guarda la sua, con rispetto, con gratitudine, con quella calma che solo chi ha camminato tanto può permettersi. E noi qui a Radio Talpa lo accompagniamo ancora una volta come si accompagna un amico che torna a casa dopo un lungo viaggio, con un sorriso, con un abbraccio, con la certezza che la sua voce continuerà a risuonare dentro di noi, perché ci sono artisti che passano e artisti che restano. E Scotty McCreery è uno di quelli che restano. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.
1: Senti il vento che accarezza le dune bianche dell'ariera romagnola,

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.

0: see it.
1: The very rock and roll station, Radio Tarpon.it.

0: standpoint that I know how to see the art of the invisible.
1: Come back. 30 minuti di grandi successi di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
2: Come back. Appuntamento con i grandi successi del passato e non solo. Ciao amici, ben ritrovati. Volevo ricordarvi che quest'oggi faremo onore alla nostra musica. Quest'oggi sventoliamo il tricolore, perché quest'oggi parleremo di una grande cantante italiana, forse una delle più grandi cantanti nel mondo. Quest'oggi su Come Back, i grandi successi e anche un po' il percorso artistico di Mina.

Con Mina la Grande, conosciuta anche come la Tigre di Cremona, considerata fra le migliori cantanti di tutti i tempi, merito di una voce straordinaria ma anche di una capacità interpretativa un po' fuori dal comune, direi unica. Icona di stile, personalità multiforme e misteriosa, ha deciso di ritirarsi dalle scene dopo essere stata una delle protagoniste più famose della TV italiana fra gli anni 50, 60, 70. In carriera Mina ha interpretato oltre 1500 brani, ha venduto oltre 150 milioni di copie e vinto numerosi premi, fra cui una targa Tenco e l'onorificenza di grande ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Come Back con Mina quest'oggi.

0: Veramente bello quest'oggi con Mina Anna Maria Mazzini, che nasce a Busto Arsizio il 25 marzo del 40 da papà Giacopo e mamma Regina. Quando Mina ha 3 anni tornano a Cremona, di cui entrambi i genitori sono originari, nasce Alfredo, il fratello minore, che morirà purtroppo in un incidente stradale nel 1965 a 22 anni. Mina da ragazzina frequenta la scuola nuoto e partecipa e vince diverse competizioni sportive. Ma l'amore per la musica le viene trasmesso dalla nonna Amelia, che era una cantante lirica. Lascia la scuola al 4° anno di istituto tecnico commerciale e, sarebbe ragioneria, si dedica completamente al canto. Nel 1958 si unisce agli Happy Boys, che è un gruppo musicale molto in voga a Cremona in quell'epoca. Viene notata dal discografico Davide Matalon, che le fa incidere 4 canzoni, Biba Palula e When, con il nome d'arte Baby Gate, e poi Non partir e Malattia, con il nome reale Mina.
1: Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sol, ma ce n'è una

Nina ottiene i primi successi con i brani Non partir e Malattia, editi da Italdisc, vendendo 100.000 copie. In seguito incise Nessuno, bellissimo, brano melodico cantato da Vilma De Angelis e riproposto in una versione, in una nuova, una più bella versione, secondo me. Sarà proprio con questa canzone che Mina esordirà in televisione il 1 marzo del 1959 nella seguitissima trasmissione di Lascia o Raddoppia? Non ce lo ricordiamo, neanche io, per quanto sia anziano, mi ricordo e ho visto questa Lascia e Raddoppia, condotto da Mike Bongiorno. Il grande Mike. Con lo stesso brano partecipa anche a Canzonissima del 1959 e vince i primi riconoscimenti, il jukebox d'oro e il microfono d'oro. Mina. Se tu

Come back quest'oggi. L'argomento è la grande Mina. Siamo in Italia. Nel 1960 Mina entra in classifica con il suo primo grande successo. Si chiamava Tintarella di Luna. In quegli anni viene coniato per lei il soprannome di Tigre di Cremona e il suo successo arriva alle stelle, tanto che la casa discografica è costretta a ristampare i suoi dischi che finivano troppo in fretta. Esce in seguito Il cielo in una stanza, scritto da Gino Paoli, sarà al primo posto in classifica per 14 settimane e diventa il 45 giri più venduto dell'anno, sfiorando i 2 milioni di copie vendute. Vi ricordo che siamo nel 1960. Nel 61 Mina partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo con il brano Le mille bolle blu blu blu blu blu blu, che però è troppo moderno e non viene capito dal pubblico. Infatti Mina arriva solamente quinta e riceve molte critiche, quindi ferita decide di non partecipare più a competizioni canore. Mina.

1863 nasce suo figlio Massimiliano, concepito con Corrado Pani. All'epoca era ancora sposato. Lo scandalo è grande e sia la stampa che la Rai vanno contro la cantante, mentre l'opinione pubblica la sostiene e il suo successo popolare non viene meno. Nel 1964 Mina supera definitivamente lo scandalo ed ottiene grande successo con l'album Mina. Nel 1965 torna in TV alla conduzione di Studio 1, programma in cui verrà riconfermata sia per il 66 che il 67, di cui diventa unica conduttrice, affiancata di volta in volta da nomi noti della musica, della TV e del cinema, che sono suoi ospiti e con i quali dà vita a sketch che sono rimasti nella storia della TV italiana, vengono riproposti spesso dalla Rai. Il 1 dicembre 1967 Mina fonda con il padre a Lugano la PDU, unica etichetta discografica per cui da quel momento ha inciso. Nel 1968, per festeggiare i 10 anni di carriera, si esibisce di nuovo alla Bussola di Marina di Pietrasanta, dove registra il suo primo album live. Nel 1969 incide il brano Non credere, che sarà un ennesimo enorme successo, e registra la seconda puntata di Senza rete in televisione accanto a Giorgio Gaber, pensate. Nel mese di luglio esce Mina For You, album in inglese, prodotto da James Nebb, mentre nel 1969 arriva addirittura la richiesta di Frank Sinatra di collaborare, ma lei non accetta, rifiutando di fatto al lancio dello showbiz americano. Quindi dice no addirittura al grande Frank Sinatra, che allora spopolava in America, era considerato il più grande. Mina su Comeback.

Sì, perché il nostro tricolore ogni tanto va riportato in auge. Omaggio all'Italia con questa bellissima, bravissima cantante Mina. Abbiamo ascoltato un po' in ordine sparso i suoi grandi successi, continuando a raccontare la carriera di questa grandissima. Gli anni 70 iniziarono con la collaborazione di Mina con Pino Presti, arrangiatore e direttore d'orchestra. Arrivarono altri grandi successi come Grande, Grande, Grande e poi, il pezzo si chiamava E Poi, bellissima, che raggiunse la prima posizione in classifica e la mantenne per settimane. Mina collabora anche con Mogol Battisti, il duo grande, e nacque questo Insieme del 1970, ma anche Io e Te da Soli e Amor Mio 1971 e ancora La Mente Torna 1972. I successi furono tanti ancora, ma saltiamo, arriviamo al 1978, quando Mina si esibisce dal vivo in una serie di concerti, l'ultima in assoluto il 23 agosto del 78, occasione in cui viene anche registrato un album dal vivo dal titolo Mina Live 78, e rilascia la sua ultima intervista chiedendo però che non venga trasmessa in radio. Nonostante il ritiro dalle scene, Mina continua a cantare e molte sue canzoni diventano grandi successi. Questione di Feeling 1985 con Riccardo Cocciante, Via di qua con Fausto Leali 1986, Volami nel cuore 1996, tutte le canzoni dall'album Mina Celentano del 98, e via via ancora la grande Mina sta lavorando anche con i nuovissimi interpreti della musica italiana, sta collaborando con dei giovanissimi e vengono fuori sempre delle cose bellissime, delle chicche meravigliose. Grande Mina quest'oggi ci ha tenuto compagnia su questo comeback. Noi ci salutiamo, l'appuntamento è alla prossima settimana. Ah no, eccolo qua, Volami nel cuore, uno degli ultimi successi, fra virgolette, degli ultimissimi grandi successi. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, alle ore 21, martedì ore 14, replica. Come back, ciao da Stefano Gentilini.

Some conviction of truth, the

My dream, you've been beaten, fragile.

0: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
1: American Dream.
0: In studio Maurizio Benvenuti.
2: C'è un autobus che non trasportava solo persone, ma soli. Si chiamava Further, scritto con due U, come se la parola stessa volesse spingersi oltre. Era il 1964 quando Ken Casey, scrittore visionario, decise di partire dalla California a New York con i suoi amici Merry Pranksters a bordo di un vecchio scuolabus dipinto di colori psichedelici. Non era un viaggio qualunque, era l'inizio di una rivoluzione culturale, la scintilla che avrebbe acceso la Summer of Love, il tempo in cui la libertà sembrava possibile e la musica era un linguaggio universale e ogni chilometro era una promessa di scoperta. Su quel bus c'era Neil Cassady, l'eroe di Kerouac, e un gruppo di anime ribelli che credevano che la mente potesse essere espansa, che la realtà potesse essere reinventata. Da quel viaggio nacque un mito raccontato da Tom Wolfe in The Electric Cool Aid Acid Test, e da lì si diffuse un modo nuovo di vivere, di pensare, di amare.
3: When the

Ed eccoci qua, cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti qui dagli studi di Radio Talpa per questo viaggio che faremo insieme in 3 giorni, una trilogia di speciali. Il primo è proprio quello di questa sera che riguarda un mio articolo sullo Squalabus di Casey and the Pranksters che attraversò la Summer of Love e che torna a San Francisco grazie ad una splendida mostra, Forever Grateful, dedicata dunque ai Grateful Dead, una trilogia, oggi il mio articolo. Domani ascolteremo invece l'articolo di Olga Rodriguez per l'Associated Press, che parlerà specificatamente della mostra iniziata il 5 settembre e andrà a concludersi il 25 ottobre. E poi andremo a concludere questa trilogia con lo splendido, emozionante articolo di Heather Nauck, L'amore si mette on the road, apparso sul New York Times. Il bus Further non era solo un mezzo di trasporto, era un laboratorio di libertà. I Pranksters lo dipinsero con colori primari, simboli di pace e spirali di luce. Ogni curva era una jam session, ogni sosta un happening improvvisato. Attraversarono l'America portando con sé la filosofia del non conformarsi, l'idea che la vita potesse essere arte, che la strada fosse una scuola. Da quel viaggio nacque la cultura psichedelica, i Grateful Dead, gli Acid Test e un modo di stare insieme che ancora oggi ispira chi cerca autenticità. Beh, oggi, dopo più di 60 anni, questo bus è tornato a San Francisco, esposto al Golden Gate Park come simbolo immortale della controcultura. Restaurato con cura e di nuovo lì, tra le luci e le voci di chi crede che la comunità sia un atto d'amore. Il figlio di Casey, Zen, racconta che chiunque si sieda su quel bus sente qualcosa muoversi dentro, un eco di libertà, un sorriso che attraversa il tempo.

E allora iniziamo insieme questo viaggio. La strada si apre come una promessa, l'asfalto vibra sotto le ruote e il sole comincia a sciogliere le ombre. Ken Casey e i suoi compagni, Mary Pranksters, non volevano solo attraversare l'America, volevano attraversare se stessi. Ogni curva era una domanda, ogni chilometro una risposta. Sul bus Further non c'erano mappe, solo direzioni interiori. Era il 1964 e il mondo stava per cambiare colore. La libertà non era un concetto, era un'esperienza. E chi saliva su quel bus imparava che il viaggio non è mai solo un movimento nello spazio, ma un salto nella coscienza.

Il Bus Furter era un arcobaleno su ruote. I pranksters lo dipinsero con spirali, occhi, stelle e parole che sembravano uscire da un sogno. Ogni sosta diventava un happening, ogni incontro una festa. La musica dei Grateful Dead accompagnava esperimenti, risate, visioni. Era l'America che cercava di liberarsi dalle regole, di respirare più forte, di guardare il mondo con occhi nuovi. E in mezzo a tutto questo, la voce di Grass Lake con White Rabbit diventava un mantra. Segui il coniglio, scendi nella tana, scopri chi sei davvero.

0: 60 anni dopo, quel bus è tornato a San Francisco, restaurato e luminoso. Zen Casey, il figlio di Ken, lo ha riportato a casa come si riporta un sogno
1: che non si vuole perdere.
0: Dice che chiunque si sieda su quei sedili sente qualcosa muoversi dentro, un eco di libertà, un sorriso che attraversa il tempo. E forse è vero, perché quel bus non trasportava solo corpi, ma coscienze in viaggio. Era un laboratorio di amore e di follia, un manifesto vivente della controcultura. E ogni colore sulla sua carrozzeria racconta una storia e ogni graffio è una cicatrice di libertà.

La Summer of Love non è solo un ricordo, è un modo di stare al mondo, è credere nella gentilezza, nella condivisione, nella musica come linguaggio universale. È l'idea che la bellezza possa cambiare le persone, che la comunità sia un atto d'amore. Janis Joplin urlava la sua verità, i Jefferson Airplane la trasformavano in visione, i Dead la facevano diventare viaggio. E in mezzo a tutto questo, il Bus Further continuava a muoversi come un cuore che batte ancora sotto la pelle del tempo.

San Francisco, con i suoi fiori nei capelli, le sue strade piene di sogni, è ancora lì. Il bus Further ci insegna che la vita è un viaggio da colorare, che non serve una meta, basta il desiderio di andare. Ogni generazione ha il suo modo di dire andiamo oltre, e mentre la musica scorre capiamo che la libertà è un ritmo che non si spegne mai, è un battito che attraversa i decenni, un richiamo che ci invita a salire di nuovo a bordo.

E allora questo bus della Summer of Love non è solo un ricordo, è un invito. Ci ricorda che ogni generazione ha il suo viaggio da compiere, la sua strada da colorare, il suo modo di dire andiamo oltre. Ken Casey diceva che la vera libertà è non avere paura di cambiare direzione. E noi, da Radio Talpa, possiamo ancora farlo, salire a bordo, guardare fuori dal finestrino e ripartire verso quella libertà che non invecchia mai, perché la musica, come la libertà, non si ferma, cambia forma, cambia voce, ma resta sempre lì, pronta a ripartire. E mentre il bus Further riposa sotto il sole di San Francisco, noi continuiamo il viaggio con la stessa meraviglia negli occhi e la stessa voglia di credere che il mondo possa ancora essere un luogo di colori, di sogni e di amore. E noi di Radio Talpa continuiamo a crederci e mi auguro che siate anche voi in tanti a continuare a credere ai colori, ai sogni, all'amore. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

0: vicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Oggi, care amiche e cari amici, voi avete acceso la radio, io ho acceso il microfono e lo abbiamo fatto come se si accendesse una luce in una stanza che già conosce quello che andremo tra poco ad ascoltare, perché questa sera vogliamo fermarci, ascoltare e ricordare Pino Daniele, non soltanto il musicista ma l'uomo che ha saputo trasformare il dialetto in poesia e la chitarra in una mappa del cuore. Le sue canzoni non sono semplici brani, sono finestre aperte su Napoli, su notti insonni, su amori imperfetti e su rabbie che diventano canto. Questa sera non faremo un necrologio, ma un rito di ascolto. Racconteremo le storie che Pino ha messo dentro le note, le parole che ha lasciato come impronte sulle nostre strade, i silenzi che ha saputo riempire con una sola frase. Ogni pezzo che ascolteremo è un frammento di vita. C'è il profumo del caffè, la polvere dei vicoli, la risata che scappa e la protesta che non si arresta. E allora lasciamo che la voce della radio diventi quel filo che ci unisce tra chi lo ha visto suonare in un piccolo locale, chi lo ha scoperto da ragazzo e chi, come me e insieme ad altri miei cari amici, l'abbiamo ritrovato e riscoperto qualche sera fa, ascoltando Napoli. Non importa dove vi troviate, in macchina, in cucina, seduti sul divano o a guardare il mare, questa è una serata per sentirsi insieme.

E allora l'avete ascoltata, la poesia che si racchiude in questa canzone. L'abbiamo ascoltata alcuni giorni fa in compagnia al termine di una cena, ci siamo tutti quanti emozionati e abbracciati. Napoli è una carezza e una presa per mano, è la città che respira dentro una canzone. Inizia con il rumore lontano delle onde, un passo che scende su una scala, il tintinnio di una tazzina, la voce che parla. Non è un narratore distante, è un abitante che apre la porta di casa e ti invita a guardare con lui. E noi siamo entrati a casa di Pino Daniele.

E allora accendiamo la voce come si accende una lampada entrando in casa, piano, con rispetto, lasciando che la luce scopra i dettagli di quello che abbiamo intorno. Questa è la storia di Pino Daniele, raccontata come si racconta un amico che non c'è più, ma continua a parlare dentro le canzoni. Pino Daniele è nato a Napoli il 19 marzo del 1955, in un quartiere dove il mare entra nelle case e la voce della gente diventa melodia. Giuseppe, detto Pino, imparò la chitarra come si impara a respirare, per necessità, per desiderio, per istinto. Non studiò per diventare famoso, studiò per capire come far parlare la sua città dentro una canzone. La sua infanzia è fatta di strade, di odori di caffè, di radio accese e di voci che si mescolano. È lì che si forma il suo orecchio, attento alle sfumature, capace di trasformare il quotidiano in poesia.

La sua prima voce pubblica arriva negli anni 70, suona nei locali, lavora come session man, ascolta blues e jazz, ma non rinuncia al dialetto. È un incontro. La tradizione napoletana si fonde con il respiro del blues americano e con le armonie del jazz. Nasce così un linguaggio che non è solo stile, ma identità. Pino Daniele è capace di mettere insieme mondi diversi senza tradirne nessuno.

Poi arrivano i dischi che segnano un'epoca. Ogni album è una mappa, ci sono le strade di Napoli, le notti, le feste, le ingiustizie. Ma c'è anche la ricerca sonora, la voglia di contaminare, di aprire finestre sul mondo. Pino non canta soltanto il bello, canta la contraddizione. Sa ridere e sa arrabbiarsi, sa essere tenero e feroce nello stesso verso. La sua chitarra non è mai solo accompagnamento, è voce, è respiro, è confessione.

La sua sensibilità artistica sta nella misura. Non è mai eccesso gratuito, ogni nota è scelta per servire la parola. Il dialetto diventa strumento di verità perché avvicina la canzone a chi ascolta. La melodia cura, la ritmica scuote, l'arrangiamento apre spazi. E poi le collaborazioni, musicisti italiani e internazionali che riconoscono in Pino un ponte, qualcuno insomma capace di portare il suono di Napoli oltre i confini senza snaturarlo. Questi incontri arricchiscono la sua musica e la rendono ancora più universale.

Per quanto riguarda i temi che attraversano le sue canzoni, beh, c'è la città, sempre presente come personaggio vivo, Napoli con le sue bellezze e le sue ferite. C'è l'amore, spesso imperfetto, raccontato con tenerezza e ironia. C'è la protesta, la denuncia, la rabbia civile che non si nasconde dietro facili retoriche. E c'è la nostalgia, quella dolce e amara che rende ogni ricordo una piccola ferita che però ci tiene vivi. Le sue parole non giudicano, osservano, raccontano, invitano a sentire.

Gli ultimi anni della sua vita non cancellano la sua forza creativa. Anche quando la voce si fa più fragile, la musica resta limpida, sincera. La sua scomparsa il 4 gennaio del 2015 fu uno di quei silenzi che fanno rumore. L'Italia intera si fermò per ascoltare il vuoto che lasciava. Ma il vuoto non è mai totale. Nelle radio, nelle cuffie, nelle piazze, nelle cover e nei ricordi, la sua musica continua a parlarci.

L'eredità di Pino Daniele non è solo una discografia, è un modo di fare musica che mette insieme radice e sperimentazione, cuore e tecnica, dialetto e mondo. Ha insegnato a tanti che la canzone popolare può essere contemporanea senza perdere la sua anima. Ha lasciato una traccia che i musicisti raccolgono ancora oggi e che gli ascoltatori portano con sé, come una vecchia fotografia che non sbiadisce.

E allora, cari amiche e cari amici, dopo aver ascoltato alcuni dei grandi classici di Pino Daniele, abbassiamo il volume come si chiude una porta, lasciando però una luce accesa sul comodino. Questa serata, dedicata a Pino Daniele, finisce qui, ma la sua musica resta a camminare con noi. Abbiamo ascoltato Vicoli e Mare, Risate e Rabbia, Confessioni sussurrate e Urla liberatorie. Ogni canzone è stata una piccola mappa per ritrovare qualcosa di noi. E allora lasciate che resti impressa un'immagine semplice, una chitarra appoggiata ad una sedia, una tazzina di caffè ancora calda, una voce che si allontana, ma continua a tornare nelle stanze. Pino ci ha insegnato a guardare la città e le persone con tenerezza e con verità, a trasformare la nostalgia in bellezza e la protesta in canto. E questa sera non abbiamo fatto un monumento di pietra, ma un rito di ascolto. Abbiamo raccolto frammenti, ricordi e messaggi presenti nelle sue canzoni e li abbiamo messi insieme, come si fa con le fotografie di famiglia. Prima di salutarci definitivamente, un ultimo gesto. Lasciamo che la musica di Pino Daniele continui a fare il suo lavoro. Ascoltate questo ultimo pezzo come se fosse un abbraccio che non chiede nulla in cambio. Quando anche questa traccia finirà, tenete il silenzio per qualche secondo, non per vuoto, ma per rispetto e per ascoltare quello che resta. Noi ci rivedremo presto con altre storie, altre canzoni, altre voci. Per ora, buona serata e grazie a Pino Daniele che ci ha insegnato a sentire Napoli dentro il cuore e il mondo dentro una canzone. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti ancora una volta nello studio 1 di Radio Talpa, purtroppo, ancora una volta a rendere omaggio ad un grande artista che ci ha lasciato. Parliamo di David Clayton Thomas, una voce che accende il sangue. Bene, questa sera da Radio Talpa apriremo le porte ad una voce che non si è limitata a cantare, una voce che accende, che spinge, che trascina, una voce che sembra uscita da un fiume in piena, capace di mescolare il caldo del soul, la potenza del rock e la precisione del jazz. Una voce che ha attraversato tempeste personali, fughe, notti senza casa e che proprio da quelle ferite ha tratto la sua forza più luminosa. E allora oggi, da questi microfoni,

Vogliamo rendere omaggio a David Clayton Thomas, l'uomo che ha dato un volto e un respiro inconfondibile ai Blood, Sweat and Tears, trasformando una band già coraggiosa in un organismo vivo, pulsante, capace di fondere generi come nessuno aveva mai osato. E allora lasciamo che la notte si avvicini, perché quella che vado a proporvi non è solo musica, ma è un viaggio dentro una voce che ha saputo trasformare la rabbia in arte, la strada in poesia, il dolore in un grido che ancora oggi vibra come un diapason nel cuore di chi ascolta. Lui è David Clayton Thomas.

David Clayton Thomas nasce in Canada, ma la sua vera patria è la strada. Un'infanzia difficile, un padre violento, fughe continue, la musica diventa rifugio e arma, un modo per sopravvivere e per dire al mondo «Io ci sono». Quando arriva a New York e incontra Blood, Sweat and Tears, succede qualcosa di irripetibile. La sua voce diventa il motore di una rivoluzione sonora. E con lui la band esplode. Ad esempio, questo Spinning Wheel, un girotondo di fiati e filosofia, un brano che sembra danzare sopra la vita mentre la osserva dall'alto.

Noi quest'oggi, nel rendere omaggio a David Clayton Thomas, andremo ad ascoltare alcune delle sue canzoni più famose, come questa, You've Made Me So Very Happy, la dichiarazione d'amore più potente mai cantata con un'orchestra jazz rock alle spalle.

La sua presenza scenica è magnetica. Non un frontman, ma un predicatore laico, un uomo che canta come se ogni nota fosse una confessione. E quando lascia la band per seguire la sua strada solista, porta con sé quella miscela unica di soul, jazz e rock che lo rende riconoscibile in un istante. Ancora un brano, questo è God Bless the Child. La sua interpretazione è un monumento, rispettosa, intensa, scolpita nel silenzio.

È sempre lui, David Clayton Thomas, con Lucrezia McCavell. Qui emerge il suo lato più teatrale, più sporco, più blues.

David Clayton Thomas non è solo un cantante, è un ponte tra mondi musicali, un uomo che ha trasformato la sua vita difficile in un'arte che non chiede permesso, che entra e semplicemente resta. E così, care amiche e cari amici, abbiamo attraversato insieme, velocemente, la vita e la voce di David Clayton Thomas, un uomo che non ha mai smesso di cercare, di spingere, di credere che la musica potesse essere un modo per rimettere ordine nel caos. Le sue canzoni non sono semplici brani, sono stanze in cui entri e ti siedi, lasciando che i fiati ti avvolgano, che la sua voce ti scuota, che il ritmo ti ricordi che sei vivo. Sono pagine di un diario scritto con il sangue, il sudore e le lacrime, proprio come il nome della band che ha portato nel mondo. E allora lasciate che Spinning Wheel continui a girare nella vostra mente, che You've Made Me So Very Happy vi strappi un sorriso e che And When I Die vi ricordi che ogni istante è prezioso. E così, oggi abbiamo raccontato velocemente la vita di David Clayton Thomas, come giusto che sia, per un grande personaggio, per la sua musica che ci ha accompagnato in tanti anni. Buona serata, tribù di Radio Talpa, e che la musica, la buona musica, vi accompagni sempre. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti.

C'è un cinema che si può solo guardare e ce n'è un altro che si ascolta, con l'anima, col cuore, a occhi chiusi. Lasciatevi guidare in un viaggio fatto di colonne sonore ed emozioni. Io sono Elena e vi aspetto tutti i martedì alle 19:30 su Radio Talpa.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa e benvenuti a questa puntata di Soft Times, che è la numero.
1: Oddio, penso 84, ma qui ormai stiamo dando i numeri. Ma a
0: Vabbè,
1: proposito, Momo,
0: uguale.
1: bentornato, bentornato
0: Sì,
1: in questo studio.
0: grazie. Non abbandonerò mai del tutto, dai.
1: Cosa facciamo? Perdiamo altro tempo in chiacchiere o
0: No,
1: vuoi
0: no, no,
1: partire
0: no,
1: subito
0: no.
1: con la prima canzone?
0: Subito, vado subito. Ray Bull, il duo newyorkese composto da Aaron Graham e Tucker Elkis, pubblica Please Stop Laughing, il terzo singolo e brano che dà il titolo al nuovo album Please Stop Laughing, in uscita l'8 maggio per AWOL. Ascoltiamocelo.

Il 27 marzo è uscito il nono album della mia adorata Electro Queen, Robin, dopo uno stop di ben 8 anni. Certo, Sexistential non è ai livelli del precedente Honey, ma è difficile che Robin deluda. Dopamine, primo singolo dal disco, ci pone una domanda: qual è lo spazio per le emozioni in un'epoca in cui a ogni cosa che proviamo viene data una spiegazione biologica e chimica? Robin con Dopamine.

Ben Cook, ex membro dei Fucked Up, è attualmente nella grande band hardcore di Toronto No Warning, recentemente riformatasi. In passato si esibiva da solista con gli pseudonimi di Young Governor e Young Gav. Ora è semplicemente Gav e dal suo ultimo album uscito il 30 gennaio scorso ci ascoltiamo Chasing Love.

Se anche voi ogni tanto pensate che il mondo abbia bisogno di più canzoni di Halloween, non siete soli e non preoccupatevi perché arrivano in soccorso le Darts con Halloween Love Songs, 13 brani del loro tipico garage trainato dall'immancabile Farfisa, tutti a tema halloweenesco. Mancano quasi 200 giorni alla notte di Ognissanti, ma intanto entriamo nello spirito giusto con Midnight Creep delle Darts.

i Dandy Warhols non hanno mai nascosto di prendere ispirazione da Bowie, quindi la loro ultima release non poteva che chiamarsi Pin Ups, essendo una raccolta delle cover suonate nella loro lunga carriera. La tracklist passa da Sister Golden Hair a The Beautiful People, dai Cramps a Bob Dylan. Kiss Off dei Violent Femmes è stato il singolo apripista e vede alla voce la mitica tastierista della band, Zia McCabe, per me una delle persone più cool di tutti i tempi. Dandy Warhols, Kiss Off.

Dopo l'EP dello scorso anno Chrysalis, i She's Green, quintetto di Minneapolis, pubblicano un nuovo singolo dal titolo Metal, descrivendola come una canzone che canalizza la frustrazione e il

È da un po' che volevo passare in radio questa prossima canzone, ma non trovavo nessuna informazione da darvi, tranne che si tratta dell'esordio di un duo georgiano chiamato Octoboots. Il mistero che li circonda non irrita solo me, infatti un blog francese scrive che Iaga Bunia e Torniche Rikiashvili sono ben più portati per le linee di basso che per la pubblicazione di un minimo di biografia su internet, cosa comunque preferibile al suo contrario. Ecco a voi un po' di musica allegra in tempi bui con gli Octoboots e Cat with a Tail So Small.

Gli Stereolab evidentemente ci hanno preso gusto a pubblicare 45 giri negli ultimi mesi. Il più recente vede sul lato A Cloudland e sul lato B Flashes in the Afternoon, versione strumentale decisamente migliorata di un brano contenuto nel loro album dell'anno scorso intitolato Holograms on Metal Film. Ascoltiamoci questo lato B degli Stereolab.

I Lime Garden, quartetto di Brighton, hanno pubblicato da poco il loro secondo album, Maybe Not Tonight, dal quale ci ascoltiamo Downtown Lover.

Black Reverie è un progetto che nasce da una costola dei Rev Rev Rev, portabandiera dell'Italo Gaze nel mondo. Nel loro singolo di debutto, la distorsione incontra la melodia e il risultato è un viaggio spaziale che causa una seria dipendenza, almeno in me. Ispirato dal film Thrashers, When the Reverb Ends è una collaborazione con gli americani Stargaze Lilies, che ingloba nel fuzz, psichedelia e vaghe sonorità 60s. Questi sono i Black Reverie con When the Reverb Ends.

Anche dopo un quarto di secolo, i New Pornographers non hanno perso il tocco magico per arrivare al cuore dell'ascoltatore. Il loro decimo album, intitolato The Former Sight Of, è composto da 10 piccoli racconti sotto forma di canzoni pop che ci prendono per mano nei momenti difficili e ci guidano verso un orizzonte un po' più di speranza. I New Pornographers con Great Princess Story.

Solaia è una cantante, cantautrice e polistrumentista 19enne del Texas occidentale e dal suo album d'esordio Queen of Texas, uscito lo scorso marzo, ci ascoltiamo la traccia che dà il titolo al disco, Queen of Texas.

0: Quello di Solai è stato l'ultimo pezzo per la puntata di Soft Times di oggi, con
1: Tutta roba
0: Chiavistelli.
1: molto fresca, fresca.
0: Vi ricordiamo, come sempre, che trovate tutti i podcast delle nostre puntate sul sito di Radio Talpa e su Mixcloud, con i link sui nostri, ovviamente, social, Instagram e Facebook principalmente. Anzi, e basta. E ci vediamo alla prossima.
1: Alla prossima, ciao a tutti, grazie
0: Ciao ciao.
1: dell'ascolto.

0: Paolo Casisa presenta Il rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, questa sera vi parlo di un gruppo italiano fantastico che ebbi la fortuna di ascoltare dal vivo tante volte tra gli anni 70 e inizio 80. Il loro sound era davvero unico ed irripetibile e le loro composizioni davvero eccellenti. Il sodalizio fra una delle voci più interessanti del progressive rock europeo e la sapienza strumentale e compositiva di due fratelli tastieristi crearono a Roma una band entrata nel mito. La loro sala prove era una vera e propria stalla ristrutturata e attrezzata perfettamente, con le mangiatoie piene di amplificatori, distorsori e strumenti musicali invece del fieno per le mucche. Il loro primo album omonimo, uscito nel 1972 a forma di salvadanaio, rappresenta uno dei migliori debutti discografici della storia del prog italiano. Che altro dire? Godiamoci il banco del mutuo soccorso.

Ed ecco la formazione: Francesco Di Giacomo alla voce e a testi ispiratissimi, Vittorio e Gianni Nocenzi alle tastiere, Marcello Todaro alla chitarra, Renato D'Angelo al basso e Pierluigi Calderoni alla batteria. Nello stesso anno fu pubblicato il secondo album Darwin, un concept della teoria sull'evoluzione della specie di Charles Darwin.

questi due album possono essere considerati i più creativi e originali del gruppo, incentrati sui vertiginosi e virtuosistici intrecci delle tastiere dei fratelli Innocenzi e sugli inimitabili registri tenorili di Francesco Di Giacomo, al servizio di una particolarissima contaminazione fra il rock progressivo del Regno Unito, le sonorità mediterranee, la musica strumentale barocca italiana e la tradizione del melodramma che occhieggia nei momenti più inattesi.

Ora ascoltiamo la meravigliosa 750.000 anni fa l'amore da Darwin in una versione live dove i due pianoforti dei fratelli Innocenzi sono davvero incantevoli ad accompagnare la voce strepitosa, magica di Francesco.

0: Camilo Sensi, Vittorio.
1: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
2: Nel 1973 Marcello Todaro fu sostituito alla chitarra da Rodolfo Maltese, proveniente dal gruppo Homo Sapiens. Nacque così l'album Io sono nato libero, che secondo alcuni critici rappresenta il miglior lavoro della band. L'anno successivo Greg Lake di Emerson, Lake & Palmer mise sotto contratto il banco con la loro casa discografica Manticore. Così Io sono nato libero fu reinciso per il mercato inglese e questa è Leave Me Alone, originariamente

Nel 1976 fu pubblicato Come in un'ultima cena, promosso con un tour europeo che vide il Banco del Mutuo Soccorso esibirsi in qualità di artisti d'apertura dei concerti dei Gentle Giant.

Nel 1978 il Banco concepì un album totalmente strumentale intitolato Di Terra, e l'anno dopo tornò alla consueta alternanza utilizzando splendidamente la voce di Francesco Di Giacomo nell'album Canto di Primavera, dal quale ascoltiamo

70 fecero mutare la loro musica, come del resto quella di tanti gruppi prog che furono in difficoltà a confrontarsi con le nascenti mode musicali decisamente deteriori. Concludo questa puntata con il ricordo bellissimo di un loro concerto di promozione dell'album Urgentissimo al Palasport di Pesaro nell'81. Era appena entrato in formazione Carl Potter alle congas, che in seguito diventò mio caro amico. Ricordo i bellissimi colori pastello delle luci, una base ritmica tra le migliori mai sentite in Italia, le tastiere magiche dei fratelli Innocenzi e questa canzone che i miei amici mi cantarono in faccia spesso quando mi volevano prendere in giro. Buona serata da

0: Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tab.
1: Ci sono cose
2: da fare ogni giorno:
3: lavarsi, studiare,
4: giocare,
5: preparare la tavola a mezzogiorno.
6: Ci sono cose da fare di notte.
7: Da fare di notte:
8: chiudere gli occhi,
9: dormire,
10: avere sogni da sognare
11: e orecchie per non sentire.
12: Ci sono cose da non fare mai.
13: Da non fare mai:
14: né di giorno né di notte,
15: né per mare né per terra.
16: Per esempio là.
17: Là?
18: Là?
19: Da che lo sai.
20: Là?
21: Là?
22: Non è difficile, ce la puoi fare.
0: Elena Gregori presenta A occhi chiusi, il cinema che si ascolta con l'anima e con il cuore. Un viaggio tra immagini, musica e sensazioni.
23: Ciao ascoltatori di Radio Talpa, io sono Elena e questo è il programma da ascoltare a occhi chiusi. Vi avevo promesso che oggi saremmo andati a visitare le suggestioni di un film di animazione e così sarà. E vi parlerò di uno dei miei preferiti. Io sono un amante dei film d'animazione e oggi parliamo di Encanto, che mi piace tantissimo sia per il contenuto narrativo ma anche per il modo in cui le musiche, le canzoni, si intrecciano con questo contenuto. E ho scelto le versioni originali, quelle in inglese, anche quelle in italiano sono belle, però mi piace sempre molto ascoltare quelle originali. Il film è Encanto e parla della famiglia Madrigal, una famiglia speciale dove ogni componente possiede un dono, una sorta di superpotere. Tutti tranne uno, Mirabel, che è proprio la protagonista. È l'eroina che nessuno si aspetta perché è l'unica di questa famiglia a non aver ricevuto un potere magico. Le sue sorelle hanno per esempio una superforza, Luisa ha una forza notevole, e Isabella invece ha il potere di creare fiori e piante, la madre di Mirabel guarisce con il cibo e la zia invece influenza il meteo con l'umore. Ma è proprio questa mancanza a rendere speciale Mirabel. Perché? Perché mentre avere un dono definito aiuta tutti gli altri personaggi a definire la loro stessa identità, Mirabel invece se la deve costruire da sola. E dover costruire quello che siamo giorno dopo giorno, mettendoci alla prova, fa la differenza tra lei, che deve costruire la sua stessa visione, e gli altri. E deve scoprire, deve trovare dentro di sé le caratteristiche di cui vuole essere soddisfatta, che vuole potenziare attraverso un lavoro che fa quotidianamente. Non sono già in sé i suoi talenti pronti all'uso e confezionati, come invece succede per gli altri. Questo per lei ovviamente è uno svantaggio, ma è anche un'opportunità, quella di poter lavorare su se stessa. E in questo modo crea un rapporto autentico con se stessa. Sicuramente lei è dispiaciuta, perché è molto bello avere già un dono, un talento, una capacità che tutti gli altri ammirano, ma questo può diventare anche un limite nel momento, infatti, in cui alcuni dei suoi familiari cominciano a dubitare di se stessi perché si sentono in qualche modo imprigionati in quel ruolo, in quel unico potere. Io non sono solo questo. Ad esempio, la canzone che canta Isabella è What else can I do? Cos'altro posso fare? Io non sono solo quella che realizza questi fiori bellissimi, io sono tanto altro. Ed è proprio la canzone con cui voglio partire. I just made something unexpected, something sharp, something new.

0: bad influence.
1: Luisa è la sorella dotata della superforza, quella che regge tutto, quella che non si lamenta mai. Ma sotto la superficie c'è un'altra storia, che è una storia di pressione, di ansia, di paura di deludere gli altri. E infatti lei canta la canzone Surface Pressure, cioè la pressione che si nasconde sotto la superficie. L'esigenza di sembrare sempre forte, sempre incrollabile, ma dentro di sé qualcosa invece non funziona. Comincia con un piccolo tic, un piccolo disagio che prova Luisa e che cerca di nascondere perché vuole mantenere questa apparenza di infallibilità, ma ovviamente non ce la fa. E Surface Pressure è proprio un inno per tutti quelli che si sentono obbligati a tenere sul mondo, anche quando stanno loro stessi per crollare. È una canzone che mescola un ritmo incalzante e delle parole pesanti come macigni. Luisa ci ricorda che essere forti non significa non avere fragilità.
2: Why would anything be wrong? I'm totally fine. The magic's fine. Luisa's fine. I'm totally not nervous.
3: Your eyes doing the thing.
4: I'm the strong one. I'm not nervous. I'm as tough as the crust of the earth is.
3: Okay.
4: I move mountains, I move churches, and I glow 'cause I know what my worth is.
3: Of course, I mean, hey, where are you?

Se da un lato quindi abbiamo una figlia perfetta come Isabella, dove tutto ciò che tocca diventa ordinato, floreale, meraviglioso, e dall'altro invece una sorella super forte, Mirabel rappresenta la possibilità di trovare invece la propria identità al di fuori di questi schemi precostituiti. Ma questo film è interessante perché il nemico, il cattivo, non è il solito guastafeste, quello distruttivo che si pone contro la famiglia. La parte negativa di questa storia è all'interno della famiglia stessa e non si rende conto di essere il cattivo, tra virgolette, perché poi vedremo, non è cattivo, è solamente impaurito. Ed è la nonna, Abuela, che non capisce all'esterno di questi schemi precostituiti che ci siano possibilità, perché ha paura di perdere di nuovo tutto, come le è successo in passato. Il suo flashback infatti ci mostra il suo passato, la sua gioventù, quando ha perso il marito ed è rimasta da sola appunto con i tre figli. E i tre figli che sono la mamma di Mirabel, la zia appunto che fa cambiare il meteo con l'umore e un maschio che non vediamo subito perché non si può nominare. E infatti la canzone che adesso ascoltiamo è We Don't Talk About Bruno.

0: Ma chi è Bruno? E perché non si può parlare di lui? Bruno rappresenta il dubbio, il disagio, ciò che mette in discussione un equilibrio precostituito. Ed è per questo che non si può parlare di lui, non si può nemmeno nominarlo, porta sfortuna. Ma forse, se Bruno ha sentito quel disagio e ha provato a parlarne agli altri, forse è perché davvero qualcosa che non andava c'è. Forse quell'equilibrio solido che Abuela, la nonna, aveva costituito anni prima e che per un periodo era stato davvero efficace, magari ora non regge più. E non perché fosse sbagliato a prescindere, solamente perché ha fatto il suo tempo. Bruno, infatti, non rinnegava il valore di ciò che c'era stato e che Abuela aveva creato, semplicemente aveva notato che cominciava a scricchiolare. Infatti, nella canzone fa proprio riferimento allo scricchiolio. E l'aveva detto, semplicemente l'aveva condiviso, ma gli altri si erano spaventati e per questo era stato esiliato. Questo, secondo me, è un messaggio fortissimo e molto attuale e soprattutto ci invita a vedere il pericolo non solo nel cattivo che viene da fuori per saccheggiare e distruggere, ma il pericolo è anche dentro la nostra stessa bolla di sicurezza. Quella voce dissonante che è rappresentata sia da Bruno, ma anche da Mirabel, perché non avendo poteri per Abuela, Mirabel è considerata una sorta di fallimento, ma sono queste voci, semplicemente sono voci che invitavano a valutare la necessità di un cambiamento, non svalutare quello che c'era stato prima, semplicemente la necessità di cambiare. E non era un presagio di sventura, anzi, la sventura si sarebbe abbattuta ignorando questa voce, sminuendo il problema. Semplicemente anestetizzarsi non è la soluzione, fare finta di niente è molto grave. E quindi Abuela, non è il cattivo perché non è una persona cattiva, ma è una persona che ha paura e la paura la blocca di più del pericolo stesso. Non riesce a fidarsi del nuovo che arriva e che è rappresentato da Mirabel. Mirabel, per fortuna, non si nasconde come è costretto a fare lo zio e quindi dentro di sé nutre sempre questa speranza di avere, finalmente il suo miracolo. E in questa canzone ne sentiamo tutta la speranza e la dolcezza.
1: Don't be upset or mad at all. Don't feel regret or sad at all. Hey, I'm still.

0: Abuela aveva vissuto un trauma e questo trauma, la perdita, l'aveva portata a ricostruire la sua vita basando tutto sulla protezione di quello che aveva, quindi scegliendo un luogo dove ricostruire che fosse protetto dalle montagne e affidandosi sulla sua famiglia, sulla comunità, ma senza mai, diciamo, esporsi oltre i confini e mantenendo sempre una ciclicità e una sicurezza basata sul fatto che, loro avevano un potere e dovevano proteggerlo. Non si può però vivere sempre in protezione. La vita è proprio un'alternanza di questa dinamica, momenti di protezione e momenti di esposizione. È come la vita di un seme, c'è cioè il momento in cui sta all'interno del suo guscio, all'interno della terra, nel suo buio, e c'è il momento in cui deve uscire, deve spaccare le sue resistenze per poter fiorire e venire alla luce. Quindi il tempo della protezione era terminato e c'erano dei segni di cedimento, proprio la casa stessa della famiglia Madrigal stava cedendo perché era una casa che in qualche modo comunicava, parlava, si relazionava con i suoi abitanti e quindi questo semplicemente significava che c'era un tempo di evolvere, un tempo di fiorire. E poi magari sarebbe tornato di nuovo il tempo della protezione, ma non si può frenare la vita quando chiede di andare avanti. E Mirabel era semplicemente il simbolo di questo, della vita che vuole andare avanti. Quello che doveva fare Abuela era semplicemente abbandonare le resistenze, abbandonare la paura ed affidarsi al futuro e in questo caso alla visione della nipote. Quindi le sue paure, quelle che lei non era riuscita a superare, doveva affidarle a qualcuno che non era che faceva comunque parte della famiglia, ma che non era se stesso, quindi doveva affidare il futuro della famiglia a qualcun altro e questo per lei era difficilissimo. Quando finalmente arriva a capire che è necessario, che non può pensare che in lei ci sia tutta la visione, tutta la prospettiva del futuro, ma che deve lasciarla alle generazioni future, allora capisce che a un certo punto deve farsi un passo indietro e lasciare che il futuro si esprima con la visione della nipote. E la canzone finale si chiama Dos Oruguitas, che significa due bruchi, che poi diventeranno farfalle nella scena bellissima dove Mirabel e la nonna sono sullo stesso fiume dove lei purtroppo ha perso il marito e in questo fiume si vedono volare quindi tantissime farfalle gialle, simbolo della rinascita.
1: E questa è la traduzione di parte del testo della canzone. Due bruchi disorientati, in due bozzoli caldi, con nuovi sogni. Non resta che fare ciò che è necessario nel mondo che continua a cambiare, abbattendo le sue mura. Ecco il nostro miracolo. Oh farfalle, non trattenetevi più, dovete allontanarvi e tornare.

0: Se nella famiglia Madrigal di Encanto i superpoteri straordinari erano il segno di una perfezione incredibile, invece nella prossima puntata di A Occhi Chiusi conosceremo un'altra famiglia, molto lontana da quella perfezione. È una famiglia, infatti, che ha fatto del fallimento un po' la sua bandiera, ma che proprio per questo è molto autentica e tocca molto il cuore, e affronta la vita con un'ironia che fa tanta tenerezza. Prepariamoci a salire su un buffo pulmino giallo che simboleggia un po' il viaggio della speranza, alla ricerca di un successo che non si sa se verrà raggiunto. E le risate e le lacrime si intrecceranno nel tentativo di contrastare un destino che sembra proprio segnato. Ma la bellezza si nasconde anche nei momenti più insoliti. E per accompagnarci ci sarà una colonna sonora che sono certa riconoscerete sin dalle prime note. La musica sarà una compagnia indimenticabile che risuonerà nei vostri cuori, come una sorta di manifesto di quella famiglia che pur tra mille difficoltà riesce sempre a trovare la sua strada. Vi aspetto come sempre su Radio Talpa il martedì alle 19:30.
1: Radiotalpa.it seleziona per te le migliori musiche.

0: io. Se proprio mi immagino il mondo,
1: preciso per come mi piace,
0: è un posto in cui non mi nascondo.
2: E fa rima con pace.
0: E allora?
3: Perché non vi rimettete a fare la pace?
2: Non è che forse
4: vi siete dimenticati come si fa?
5: Ah, si sono dimenticati.
0: Si sono dimenticate.
6: Radiotalpa.it. Radiotalpa.it.

Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito. Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.

0: Voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a tutti voi dal vostro Paolo Tocco, puntuale, come promesso, che abbia inizio una nuova stagione del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Quarta stagione e, come sempre, una nuova colonna sonora. Vado cercando ogni anno un'alternativa al celebre successo eponimo dei Kraftwerk e quest'anno il suono di questo viaggio viene firmato da Tu Möllers, DJ e producer, ma anche e soprattutto un amico di vita che mi ha gentilmente regalato la sua rilettura di questo brano. La traccia completa, come sempre, la trovate disponibile sul sito di Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express.
1: Il capostazione fischia e dunque partiamo. Primo grandissimo ospite, c'è un disco iconico nella scena della canzone d'autore italiana che quest'anno compie 50 anni e ovviamente sto parlando di Rimmel. Per saperne di più lo raggiungo nella sua casa di Roma, mi fa spazio fra i tanti impegni anche del tour che sta andando in scena in tutta Italia. Quella che sentirete ovviamente è un piccolo estratto di una lunga chiacchierata che invece in forma integrale campeggia trascritta sulle pagine di Raro Più del mese di ottobre, un numero speciale che sin dalla copertina ha voluto dedicare un ampio approfondimento a questo illustre compleanno. Ovviamente per ragioni tecniche ho dovuto riregistrare la mia voce anche per snellire appunto la chiacchierata, la mia voce palleggerà invece con l'audio originale pescato in questo salottino romano di una giornata di fine estate. Non perdiamo altro tempo, un grazie speciale a Francesco De Gregore per essere qui con me, con noi, e che abbia inizio così questa nuova stagione di Trans Europe Express.
3: Grazie a te.
1: Mi hai detto che non sei un artista di quelli che riascolta abitualmente le cose fatte in passato, invece adesso immagino, per preparare il tour, che tu e i tuoi musicisti siate stati costretti a riascoltare i nastri originali. Che effetto ti ha fatto?
3: Beh, questa volta lo riascoltate all'inizio per un obbligo professionale, cioè certo. Dovevo riarrangiarle in quel certo. modo e quindi dovevo capire cosa avevo fatto. E poi però ho scoperto che mi faceva piacere risentirle così e scoprire che tutto sommato nel 75 questo suono non era allineato con i suoni di allora, come non è allineato forse nemmeno nei suoni di oggi, era un suono De Gregoriano, inconsapevolmente De Gregoriano.
1: E questo esercizio di andare a riascoltare, immagino anche con un'attenzione diversa, ti ha regalato qualche scoperta? Hai scoperto qualcosa che magari prima non avevi catturato?
3: No, ho scoperto che ci sono molte imperfezioni tecniche musicali, sì. Ci sono molti errori, molte cose che oggi non passerebbero più in una sala di registrazione, perché oggi è molto facile, se sbagli un accordo il computer lo togli e metti quello giusto, insomma, il che da una parte è un grosso vantaggio e dall'altro però ti spinge verso una precisione calligrafica dell'esecuzione che non mi ha mai affascinato più di tanto.
1: Certo.
3: Quindi questi errori li vedo con molto affetto. Li ritrovo spesso anche nei dischi di altri artisti internazionali importanti di quel periodo e ci trovo questa noncuranza per l'aspetto formale della musica, della canzone, continua a affascinarmi anche adesso, insomma.
1: E ti ricordi come le hai accolte queste imperfezioni al tempo in sala quando stavi realizzando il disco?
3: Senza nessun problema, intanto perché sapevo che non si poteva rimediare
1: quindi
3: la cosa era fatta. E poi perché comunque mentre lo missavo insieme al fonico Ubaldo Consoli capivo che comunque la forza del disco, se c'era, era altrove. Certo, quello che abbiamo potuto un pochino correggere, ma ti dico, si poteva fare veramente molto molto poco. Ti posso dire per esempio che la voce venne trattata in modo stranissimo perché c'è una spinta sulle frequenze altissime di un paio di dB, per cui c'è una voce molto graffiante. Io, se risento la mia voce di allora, dico: accidenti, che voce da ragazzino che c'è.
1: E ti ricordi al tempo che immagine sonora avevi, che suono stavi cercando?
3: Allora, chiaramente io ero stato molto colpito favorevolmente dalla conversione di Bob Dylan dall'acustico all'elettrico, no? Questo da una parte, quindi l'uso dell'organo, l'uso del basso elettrico, della chitarra elettrica, di una band, ecco, mi sembrava consono a quello che in quel momento avevo in testa, da una parte. Dall'altra c'era anche la voglia di sottrarmi al cliché cantautorale di quegli anni, che la mia casa discografica voleva in qualche modo cucirmi addosso, perché il cantautore doveva essere la figura solitaria sul palco, voce, chitarra, al massimo armonica. Edoardo Bennato si portava anche una specie di tamburello che faceva, però era quella l'immagine iconica, doveva essere quella. Io volevo un po' sottrarmi a questo, e forse per scandalizzare i miei capi di allora, o anche per fargli capire bene cosa volevo, non gli citavo Bob Dylan, perché loro non sapevano nemmeno forse chi fosse Bob Dylan. Gli citavo i Pooh. Io dico, voglio fare un disco che suoni come un disco dei Pooh. Questa cosa chiaramente mi terrorizzava, dice, come Gregorio adesso ci diventa come i Pooh. E insomma, poi forse la storia la saprai, perché l'ho raccontata anche a tuoi colleghi. Insomma, io questo disco lo feci un po' di straforo, e venne tollerato dal direttore generale della RCA, che era un uomo molto intelligente, Ennio Melis. E poi quando uscì, ormai, insomma, la frittata era fatta, e grazie a Dio poi andò anche bene, insomma.
1: Allora io torno al concerto di Macerata allo Sferisterio, dove sono stato. Bellissimo concerto, mi ha colpito molto Le storie di ieri, che è un brano per me molto importante. Mi ha colpito perché ho come avuto l'impressione che per te fosse un momento, una canzone particolare, diversa dal resto delle altre, dal resto del concerto, un momento più intimo, privato. Hai smesso quasi di, tra virgolette, di dialogare con il pubblico, ti sei girato su un fianco, e questa canzone, questo momento, insomma, sembrava tuo, più solenne, più importante. Non so se sei d'accordo, se ha senso questa mia impressione.
3: No, è giusto quello che dici, assolutamente giusto. Credo che la canzone richieda quel tipo di vestito anche scenico, non è una canzone. Okay. Lì c'è un narratore, che sono io, racconta una storia estremamente controversa e complicata, per certi versi attuale, se uno vuole leggere attraverso certe parole, e quindi mi è venuto naturale spogliarmi di quei pochi panni da entertainer che però pure sul palco ogni tanto indosso, perché faccio un passo, muovo indietro, faccio un sorriso, muovo la mano. Quella è una canzone che secondo me va presentata nella sua nudità assoluta, anche perché nasce nuda, nasce con una chitarra, un contrabbasso e un sassofono, che purtroppo non ho sul palco perché non c'è più Mario Schiano, che aveva fatto un... E quindi questa nudità doveva diventare anche nudità scenica, dovevo sembrare... Ma mi sento un po' un monaco in quel momento, capito? Un monaco d'altri tempi, che racconta una storia d'altri tempi, una storia di ieri.
1: E poi mi sono fatto un po' questo viaggione mio personale nella lettura di questo sax finale. Ovviamente stiamo parlando di un brano che mette a confronto due generazioni, quindi c'è un passato, c'è un presente, e così questi due sax, queste due linee di sax a fine corsa del brano, c'è il sax che abbiamo sempre ascoltato, molto riverberato, quindi molto lontano, che però lascia spazio ad una coda di un in solitaria, di un sax senza riverbero, quindi molto presente. Ecco, ho pensato ad un dialogo che potesse fare da ponte tra il passato e il presente.
3: Non credo, però quello che dici è una cosa detta da un ascoltatore attento e affascinato, e ogni ascoltatore poi si fa un suo trip.
4: Esatto.
3: Dice, quello ho fatto così perché... No, non è voluto questo. Non è voluto. Probabilmente però volevo un sax, perché credo che fosse già uscito Lou Reed con Walk on the Wild Side ai tempi di Rita. E allora niente, perché il sax mi è sempre piaciuto. E conoscevo molto bene Mario Schiano. E così, siccome io finivo di registrare, poi la sera andavo al Full Studio dove ci incontravamo, sicuramente gli ho parlato di questo pezzo, gli ho detto, vieni a provare a vedere che succede se ci metti il sax. Questo era
4: no, perché una...
3: non è che gli ho detto ho bisogno di un sax su quel pezzo, vieni, noi lo suoniamo e se ti viene un'idea registriamo e poi dopo decidiamo se farla o non farla.

0: E questa era proprio le storie di ieri, tratto da Rimmel, dal master originale del 1975. Torniamo a bordo del Trans-Europa Express e torniamo a parlare con Francesco De Gregori e Truffa. I poeti, ogni volta che parlano è una truffa. Ho sempre pensato a quanto è severa questa parola, una truffa. Perché? Perché una truffa?
1: Eh beh, la poesia può essere una truffa sentimentale, nel senso che ti apre davanti un mondo. Io non saprei definire una poesia, cosa sia una poesia o cosa non sia una poesia. Non saprei se partire dal suono, se partire dal senso, se partire dalla poesia. È qualcosa che coinvolge una parte della tua sensibilità e non sai perché quella cosa te la sconvolga. Quindi c'è un mistero. Truffa è una parola dura, in effetti, però. Riferita a Mussolini, ci sta che bene come ponte
0: Certo.
1: fra il Mussolini artista. Io lì faccio una piccola stravaganza storica. Mussolini in realtà non scriveva poesie, aveva scritto un romanzo da giovane, però aveva questa sua vocazione pseudo-artistica, suonava il violino, pare con grande cordoglio di tutti quelli che abitavano a Villa Torlonia. Però, per esempio, il figlio Romano poi è stato un bravissimo musicista, un jazzista di grande valore. E quindi ho mischiato, Hitler faceva gli acquerelli, quindi questa figura di due personaggi così terribili del Novecento, che però avevano questa spinta verso l'arte, l'arte coltivata, poi, capito? Hitler veniva dall'imbianchino, prima era un imbianchino, no?
0: Sì.
1: Da giovane faceva l'imbianchino, poi dopo si dilettò anche a fare acquerelli. Tutto questo poi va a finire nei poeti, che brutte creature, ogni volta che parlano di una truffa. E lì, sai, ma ti dico, nelle canzoni una parola ti evoca, a te che la stai scrivendo, tutto un mondo, e si va a collegare con altre parole per comprendere tutto quel mondo. Allora anche il mio rapporto personale con la poesia è un rapporto compromesso, nel senso che io non sono un grande lettore di poesia. Non leggo i poeti contemporanei se non per caso, mentre la poesia che ho studiato a scuola, ringraziando Dio, è una poesia che mi ha accompagnato e mi è servita molto, ma ti parlo appunto dell'infinito, ti parlo di queste cose, di Dante. E quindi quando lì è arrivata questa cosa di dire Mussolini ha scritto anche poesie, e poi dopo ci ho ficcato dentro tutto, il mio rapporto controverso con la poesia. Il fatto che la poesia illude, il fatto che Mussolini aveva scritto un romanzo da giovane e suonava il violino, e tutto questo in contraddizione con la terribilità delle
0: Certo.
1: figure storiche, no?
0: Altra curiosità della produzione di questo disco, quasi me lo lasci vedere il dondolio di questi quattro cani per strada e di questo arpeggio che è molto visionario in qualche modo.
1: Allora, lì ti posso dire anche un po' la filiazione di quell'arpeggio che è da un pezzo di Donovan.
0: Ah,
1: È un pezzo di Donovan che io ascoltavo
0: quale?
1: molto in quel periodo, non mi ricordo. Però anche lì di mezzo c'è Zenobi, perché Zenobi era patito di Donovan. Mi ricordo che litigavamo perché io dicevo che Dylan era più bravo e avevo ragione io, naturalmente. E c'era un pezzo, forse si chiama Widow with Shawl, vedova con lo scialle.
0: Andrò da
1: Forse è
0: riascoltare.
1: quello, o comunque un altro pezzo di Donovan di quel periodo. E credo di aver rubacchiato lì. Rimmel è pieno di furti, lo sai, furti a man bassa, come tutti i miei dischi, come tutti i dischi delle persone serie, come tutti i dischi delle persone per bene.
0: Devo dirti che dal vivo, almeno nel concerto che ho visto io, Pezzi di vetro mi ha regalato una lacrimuccia, perché anche nel disco, così come nel live ovviamente, la lasci nuda.
1: Anche adesso la lascio nuda,
0: Sì,
1: non saprei
0: certo.
1: che metterci, non saprei che
0: Ok.
1: metterci. Adesso ho semplicemente portato la cosa sul pianoforte perché, puoi sapere perché? Perché non riesco a suonare la chitarra così bene dal vivo. Lì nel disco la suono io. La
0: Ok. Ok.
1: suono io facendo prima la base con la chitarra, senza click, perché a quei tempi andare appresso a un click per me sarebbe stato. Però si chiamava manco click, sì, click.
0: Sì.
1: Prima mi sono fatto sta base con la chitarra e poi dopo ci ho cantato sopra. Però non saprei che metterci. È un pezzo dove ci puoi mettere tutto, pure l'orchestra, però anche lì è un pezzo individuale, l'uomo che, cioè, sei solo lì, capito?
0: L'incontro tra la musica, la scrittura musicale è quella delle parole, a volte è un incontro matematico, millimetrico, sembra proprio fatto apposta. Non so, penso al valzer con cui si sottolinea anche una certa ironia in Buonanotte Fiorellino, no? Fiorellino, monetina, amore mio, eccetera eccetera, oppure Rimmel, che inizia un brano pop che inizia in minore e si va aggravando, no? Nel momento in cui dici a lei adesso vattene, fondamentalmente, e poi cerchi degli accordi maggiori fino al quinto grado, l'ultimo accordo, la sospensione, la speranza, magari, che ne so, resteremo buoni amici. È voluta, è ragionata, cioè come nasce questo incontro?
1: Allora, il testo di Buonanotte Fiorellino nasce da una mia disavventura amorosa, quindi non è un testo felice, certo, per me. Però volevo coscientemente farlo diventare zuccheroso, sdrammatizzarlo, volevo, certo, mettermela alle spalle questa storia, un po' prendendola per il culo. E quindi il linguaggio del testo, anche questi diminutivi, Fiorellino, monetina, era tutto in funzione di questa sdrammatizzazione, di questo alleggerimento, di questo far diventare questa storia, per me in quel momento dolorosa, una specie di caramella rossana, capito? Un bigliettino dei baci perugina. E il valzer era il ritmo più aderente a questa mia necessità di sdrammatizzare, capito? Mentre Rimmel è una canzone, sempre una canzone d'addio, ma è oggettivamente drammatica. Mi hai fatto notare tu che l'inciso parte in minore, io manco mai ero accorto. Però è una canzone che non nasconde la sua drammaticità. E poi il farli rimanere buoni amici come noi, nella mia testa era ironico.
2: Ah, ok.

0: che insomma è stato anche un gran bel successo commerciale, e possiamo anche dire una rottura nel senso di libertà, perché qui fai tutto da solo senza produttori, ed è una libertà che per me significa anche ingenuità, l'ingenuità che significa anche l'ingenuità delle prime volte, e che forse nel tempo la maturità artistica, professionale, insomma l'ha contaminata, è venuta meno. Come la vivevi al tempo, e se ha senso tutto questo ragionamento, hai poi ricercato questi ingredienti nei dischi che sono venuti a seguire?
1: Ma quando l'ho fatto Rimmel, no, non mi sentivo uno che aveva svoltato in senso artistico, per me era, certo, un disco, l'unica soddisfazione è stata quella di produrmelo da solo, cioè sentirmi uomo di sala, fra molte virgolette, per la prima volta, perché Alice, lasciamo stare Theodorus Campos, ma Alice l'aveva prodotto molto bene Edoardo De Angelis, ma io ero gregario in questo senso, decideva un po' tutto lui, sempre su indicazioni mie, però non andavo io dal bassista a dirgli io doveva suonare. Il disco della Pecora era stato prodotto da Lilli Greco, un po' contro la mia volontà, in quel modo molto minimale di voce e chitarra con degli strumenti sovrapposti successivamente. Quindi c'era questa mia gioia di sentirmi uno che poteva andare lì e dire no, qui facciamo. Successivamente, guarda, ti dico, Buffalo Bill, la mia necessità interiore, proprio per il fatto che Rimmel aveva avuto successo con quel suono, era di cambiare completamente suono. Infatti cambiai band, cambiai un po' tutto, non volevo fare il numero due di Rimmel, intanto non ci sarei mai riuscito. E poi avevo scritto canzoni completamente diverse, perché Buffalo Bill, Atlantide, sono canzoni che non potevano stare dentro Rimmel, secondo me. Poi nel tempo chiaramente sì, ho capito che quel disco è stato un punto di svolta, perché mi ha dato sicurezza. Perché il successo sul mercato non serve solo a darti più soldi, serve a darti anche consapevolezza del fatto che quello che tu stai facendo è collegato, è connesso con un pubblico che, certo, che vuole quelle cose lì. Quindi come artista sei estremamente corroborato, non mi sono montato la testa, questo no. Ecco, non mi ricordo di un De Gregori che dopo Rimmel guardava gli altri in un altro modo, erano gli altri che guardavano me in un altro modo. E questo mi dava un po' di sofferenza.
0: Beh, io direi a questo punto di pescarla Rimmel dal master originale, torniamo in quel 1975. Grazie di cuore ancora una volta Francesco De Gregori.
1: Ma figurati, grazie a te, grazie a voi, a tutti.

E questa ovviamente era Rimmel, dal master originale del 1975. Ancora un grazie di cuore a Riccardo Vitanza e a tutto lo staff di Parole Dintorni, un grazie immenso a Francesco De Gregori per essere stato con me, con noi. Ovviamente vi ricordo che Rimmel, in occasione di questo grande compleanno, gode anche di una ristampa, sia in vinile, sia in CD, anche cassetta. C'è un picture disc 45 giri. Ve lo ricordo il tour, che è partito lo scorso 23 agosto, spazzolerà un po' tutta l'Italia, quindi andate a cercare le date e ovviamente il numero di ottobre di Raro Più, tutto dedicato a questo compleanno. Transeuropa Express puntuale torna la settimana prossima e ancora canzoni d'autore illustre con due grandi nomi. Da una parte Mariano De Idda, dall'altra Federico Siriani. Il viaggio è appena cominciato. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono il Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Zay e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un caro saluto da parte mia, sono Francesco Sciarretta, come sempre ogni settimana in radio con Just Train, una puntata con la musica di qualità alla radio come al solito. Iniziamo con una chitarrista brasiliana, lei è Larry Basilio, oggi 38enne, l'ascoltiamo con un suo brano come Seven, dalle forti tinte hard rock, da un CD del 2025 come Redemption. Larry Basilio, Seven.

il volto hard rock di una chitarrista straordinaria, poliedrica, Larry Basilio, brasiliana, suona diversi generi musicali con grande scioltezza e proprietà di linguaggio, dal jazz alla fusion al rock, come in questo caso in un brano come Seven, estratto da un disco del 2025 come Redemption. E insieme a lei ci sono due artisti di peso come il batterista Winnie Colaiuta e Sean Hurley al basso elettrico. Era Larry Basilio con Seven da Redemption.

Le straordinarie voci dei King's Return, gruppo, quartetto in pratica afroamericano, nato artisticamente nel 2016, si sono conosciuti al college, ne hanno fatta di strada. Questo era un brano famosissimo portato al grande successo planetario da Louis Armstrong ed era What a Wonderful World per la versione corale spettacolare dei King's Return. Ancora voci in scaletta su Just Train con quella straordinaria e originalissima di un genio della musica contemporaneo, Jacob Collier, che ripropone alla sua maniera un classico tema dei cartoni animati di Hanna-Barbera, The Flintstones, Jacob Collier.

cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia. Tra i filari sbilenchi di un mattino latte camminano pecore con sogni nelle tasche e un ragazzo

Lui si chiama Max Serra, sensibilissimo cantautore italiano. L'ascolto era questa, bellissima, Se qualcuno apre la finestra, per questo cantautore che seguiremo sempre con attenzione. Su Just Train siamo partiti da circa 15 minuti, siete in compagnia di Francesco Sciarretta in radio, come sempre settimanalmente con voi a condividere buona musica. Incontriamo adesso una band, un collettivo spagnolo, si chiamano Patax, contaminano il loro suono tra diverse fonti, folk, etnica, jazz e flamenco, un mix veramente riuscitissimo ed esplosivo, ottimi musicisti peraltro. Li ascoltiamo dal vivo con un brano come La Chana, Patax.

arriba.

0: Muchas gracias.
1: Loro sono un collettivo di Madrid, nato artisticamente nel 2010, si chiamano Patax, li abbiamo ascoltati con questa versione live di La Chana, per questa band che fonde diversi elementi nella loro musica tra folk, flamenco e musica latina, un miscuglio veramente molto colorato, ed è una band che sta avendo grande successo anche con diverse tournée in giro per il mondo. Patax con La Chana. In Africa adesso con una percussionista keniota, lei è Kassima Mutua, la ascoltiamo con Di Quetela. Ti seguo, Kassima Mutua.

0: Le suggestive sonorità africane di Kasiba Mutua, percussionista keniota, con questa Ndikwe Tela, brano che narra di delusioni, di separazioni e di tradimenti, tradotto in italiano ti seguo, con questo suono suggestivo proveniente dalla sua cultura, tra l'altro brano registrato in una località keniota abitata dai Masai. È giunto il momento di ascoltarci insieme l'album della settimana. Questa volta il nostro suono è diretto verso un ultimo disco di un percussionista pugliese, Vito Antonio Gasparro, con il suo Miniatures for Solo Vibraphone. Ci ascoltiamo un brano come Wireless. Vito Antonio Gasparro, artista jazz della settimana, con il suo vibrafono.
1: L'artista jazz della settimana.

Artista jazz della settimana, Vito Antonio Gasparro, percussionista e vibrafonista pugliese, presente in radio questo suo ultimo album Miniatures for Solo Vibraphone, un CD dedicato interamente al suo strumento che è il vibrafono, con delle vere e proprie chicche registrate in questo lavoro dal quale abbiamo estratto questa Wardley. Vito Antonio Gasparro, artista jazz della settimana su Jazz Train, Miniatures for Solo Vibraphone.

la musica soul, funk, jazz di Sam Greenfield, giovane sassofonista e polistrumentista americano, cresciuto a Filadelfia, poi artisticamente adesso vive a New York. Questa era la sua Cheap and Deep. Ancora una ventina di minuti insieme con il jazz di Jazz Training in Radio e ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta. Come sempre mi trovate qui in radio settimanalmente con questa trasmissione musicale dedicata al suono di qualità, e adesso in scaletta abbiamo previsto un vibrafonista russo, si chiama Alexey Chisik, lo ascoltiamo dal vivo con una sua performance al Teatro Marlinsky di San Pietroburgo con il suo quartetto Alexey Chisik.

Il blues italiano degli Artico con questo loro Caos di qualche anno fa in radio. Continuiamo con la musica italiana presentandovi Davide Zilli con questa sua Psicanalist Swing. Davide Zilli.

La musica d'autore di Davide Zilli, ironica con questa Psychanalysis Swing, brano del 2022. Lui è un professore di liceo di italiano, oltre che essere anche un pianista con tanto di diploma al Conservatorio di Milano. L'abbiamo ascoltato con piacere e divertimento qui in radio in trasmissione. Chiudiamo il nostro percorso musicale con una performance dal vivo di un progetto canadese, Choir, fondato nel 2011 da David Goldman e Nobu Adilman. Coinvolgono il pubblico presente nelle loro performance. In questo caso troviamo la cantautrice canadese Sarah McLachlan dal vivo con 2500 persone.

0: a Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.

Manchester, anno 1977. In pieno periodo punk, Ian Curtis alla voce, Bernard Albrecht alla chitarra, Peter Hook al basso e Steven Morris formano un gruppo chiamato Warsawa, nome ripreso da una composizione di David Bowie. L'anno successivo, appreso dell'esistenza a Londra di un gruppo chiamato Warsaw Pact, cambiano nome e diventano Joy Division. Prendono contatti con l'etichetta discografica Factory, per la quale incidono l'album d'esordio Unknown Pleasures. Era il giugno del 1979. Questo è un album in cui compaiono le prime sonorità dark punk, ovvero la semplicità provocatoria dei Sex Pistols, virata in colori oscuri, declamazioni gelide e loop ossessivi. Si fanno notare brani come She's Lost Control, New Dawn Fader e Disorder, di cui leggiamo il testo. Ho atteso che arrivasse una guida e mi afferrasse per la mano. Riusciranno mai queste sensazioni a farmi assaporare i piaceri di una persona normale? Queste sensazioni in fondo mi interesseranno giusto un altro giorno. Posseggo lo spirito, ma ho perso la sensibilità. Ormai resisto all'urto. Si sta facendo tutto più veloce adesso. Ogni cosa si sta muovendo freneticamente e diventa irraggiungibile, fuori controllo. Decimo piano, giù per le scale del retro, dove campeggia la terra di nessuno. Le luci iniziano ad abbagliare, le macchine si scontrano. Una scena sempre più frequente ormai. Posseggo lo spirito, ma ho perso la sensibilità. Devo liberarmene in qualche modo. Ciò che significa per te, ciò che significa per me. Ci incontreremo ancora. Guardo te, guardo lei. Non accetterò alcuna pietà dai tuoi amici. Chi ha ragione e chi può dirlo? Ma non interessa nessuno adesso. Fin quando lo spirito continuerà ad accalappiare nuove sensazioni, potrai saperlo. Posseggo lo spirito, ma ho perso la sensibilità. Posseggo lo spirito, ma ho perso la sensibilità. La sensibilità.

Sempre da questo memorabile esordio, questo è il testo di She's Lost Control. La confusione nei suoi occhi dice tutto, ha perso il controllo. Si aggrappa al passante più vicino, ha perso il controllo. E ha svelato i segreti del suo passato, ha detto che ho perso di nuovo il controllo. E una voce le diceva quando e dove agire, ha detto che ho perso di nuovo il controllo. Lei si voltò, mi prese per mano e mi disse che avevo perso di nuovo il controllo. Non saprò mai perché, ne capirò, ha gridato scalciando sul fianco e ha detto che ha perso di nuovo il controllo. Bloccata sul pavimento, ho pensato che sarebbe morta. Ho dovuto telefonare alla sua amica per spiegare che ha perso di nuovo il controllo ed ha mostrato tutti gli errori e gli sbagli, ma si è espressa in molti modi diversi fino a quando non ha perso di nuovo il controllo. Camminò sull'orlo di nessuna via di fuga e poi rise. Ho perso il controllo. Ha perso di nuovo il controllo. Potrei vivere un po' meglio con i miei miti e le bugie. Quando è entrata l'oscurità, sono scoppiato a piangere. Potrei vivere un po' meglio in una linea più ampia. Quando il cambiamento è andato, quando l'impulso è andato, perdere il controllo quando arriviamo qui. She's lost control.

0: La rivista Rolling Stone ha inserito l'album al 20° posto nella lista dei 100 migliori album di debutto di tutti i tempi.
1: I Joy Division fondono cupe atmosfere sonore e composizioni scarne, essenziali eppure suggestive, intense e spesso psichedeliche avventure sonore. C'è la rabbia del punk intrisa della trance elettronico minimalista del Bowie berlinese. La voce cavernosa di Ian Curtis conferisce accenti di fredda angoscia su passaggi sonori tormentati. Nel marzo del 1980 i Joy Division incidono Closer e pochi mesi dopo, in maggio, il frontman Ian Curtis si impicca a casa dei genitori, a soli 23 anni. Il disco esce nel luglio dello stesso anno e propone un'esasperazione del tetro discorso sonoro del primo long playing, con la voce di Ian sempre più vicina al delirio declamatorio di Jim Morrison. Nel brano di apertura, Atrocity Exhibition, il canto si muove sopra un ossessivo ritmo percussivo, ricordando i primi Can, mentre nel desolato Passover compare una drammatica, smarrita confessione che sembra una premonizione di morte. Ecco nel testo: questa è una crisi che doveva arrivare a distruggere l'equilibrio conservato, dubitando e decidendo e cambiando idea, chiedendomi cosa accadrà poi. È questo il ruolo che volevi interpretare. Sono stato pazzo a chiedere così tanto, senza la protezione e la difesa dell'infanzia. Va tutto a pezzi al primo tocco, guardando il vortice mentre si avvicina, prendendosela brutalmente comoda. Gente che cambia senza ragione. Succede continuamente. Posso andare avanti con queste difese che agitano e purificano la mia mente. Faccio il conto dei miei debiti quando tutto è stato fatto. So che perderò ogni volta. Andando avanti come Dio ci concede, la sicurezza sta vicino al fuoco. Rifuggo da questi sorrisi eccitati, lasciati con un vecchio marchio sulla porta.

Funeree, immobili ritmiche allusive dell'esperienza esistenziale, si trovano nella straziante The Eternal, nella glaciale seppur ballerina Isolation, nella spaziale Heart and Soul e in Means to the End. Il brano certamente più famoso dei Joy Division è Love Will Tear Us Apart, uscito come singolo nel 1980. È il primo ed unico successo commerciale del gruppo, raggiungendo il 13° posto delle classifiche inglesi. Il brano è pubblicato solo sulla compilation Substance, uscita nel 1988. Il celebre titolo è stato inciso come epitaffio sulla tomba di Ian Curtis. Questo è il testo di Love Will Tear Us Apart. Quando la routine colpisce forte e le ambizioni sono al minimo, e il rancore al massimo, tanto da non far crescere emozioni, e noi stiamo cambiando i nostri modi, prendendo strade diverse, allora l'amore ci farà pezzi, di nuovo. Perché la camera da letto è così fredda? Ti sei girata dall'altra parte? È il mio tempismo che è difettoso o il nostro rispetto agli sgoccioli? Ma c'è ancora questa attrazione che abbiamo mantenuto nelle nostre vite. L'amore ci farà pezzi, di nuovo. Piangi nel sonno, tutti i miei fallimenti esposti. Ho un sapore in bocca e mentre la disperazione si impadronisce di me, è qualcosa di così buono che non può proprio funzionare, ma l'amore ci farà pezzi, di nuovo.

l'album vede la luce nel luglio del 1980 su etichetta Factory Records e viene considerato una pietra miliare della New Wave, considerato il punto compositivo più alto raggiunto dalla band. Questa è Isolation.

Heart and Soul, cuore e anima. Istinti che possono ancora tradirci. Un viaggio che ci porta fino al sole. Senza anima e mirata alla distruzione. Una battaglia tra giusto e sbagliato. Prendi il mio posto alla resa del conti. Io osserverò con occhi pietosi. Chiederei umilmente perdono, una richiesta ben oltre me e te. Cuore e anima, uno dei due brucerà. Un abisso che ride la creazione. Un circo completo con tutti gli idioti. Fondazioni che durarono per secoli, poi fatte a pezzi alle loro radici. Oltre a tutto questo buono c'è il terrore, la stretta di una mano mercenaria. Quando la ferocia cambia tutte le buone ragioni, non si può tornare indietro. Nessuna ultima resistenza. Cuore e anima, una dei due brucerà. Esistenza, beh, che importa. Esisto alle migliori condizioni che posso. Il passato è ora una parte del mio futuro. Il presente è sfuggito di mano. Cuore e anima, uno dei due brucerà. Uno dei due brucerà. Uno dei due brucerà.

A ottobre del 1981 esce la bellissima raccolta Still, un doppio LP uscito dopo la tragica dipartita di Ian Curtis. Il disco contiene materiale già edito in studio e alcuni brani inediti e una registrazione dal vivo. L'album raggiunse la posizione numero 5 della classifica inglese di vendita. Diversi anni dopo, nel 1988, un'altra raccolta intitolata Substance, una raccolta di singoli. Disco d'oro nel Regno Unito per le 100.000 copie vendute. Questa è Digital.

The Peel Sessions è un album del 79, pubblicato nel 90. Contiene tracce struggenti ed importanti della band sotto l'etichetta Strange Fruit Records. Warsaw è stato l'album di debutto per quelli che poi diventeranno Joy Division, registrato a maggio 78 per la RCA Records e pubblicato nel 1994. La raccolta è composta da due parti. La prima costituita da quelle registrazioni che la band fece in studio il 3 e il 4 maggio del 78 e che costituì il nucleo del primo disco dei Joy Division, mentre la seconda parte è più propriamente punk, con le prime tracce in assoluto sotto il nome Warsaw. Dopo la morte di Ian Curtis, i restanti tre Joy Division, a cui si aggiunge il tastierista Gillian Gilbert, continuano il loro percorso musicale e cambiano il nome in New Order. Dopo il primo modesto lavoro dell'81, Movement, con le atmosfere dark dei Joy Division, con Power, Corruption and Lies del 1983, optano per un convenzionale dance pop, fino a Republic, uscito nel 1993, anno che vede lo scioglimento della band. Si riunisce nel 1998 e nel 2000

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questa è Musincanta, una nuova puntata con altre molte uscite rispetto a quelle della volta precedente, cioè nel senso che comunque pian piano che escono gli album abbiamo la possibilità di ascoltarli assieme. In questo caso partiamo con gli scozzesi Balls of Canada, che hanno realizzato un album dopo 5 anni, quindi si sono fatti veramente attendere i tre fratelli Erin, che hanno realizzato Inferno, che si chiama proprio Inferno in italiano, e con un album molto bello, bellissimo, devo dire, consiglio a tutti di poterlo trovare, recuperare. Quindi il downtempo, lo slowtronica, sempre con quelle atmosfere inquiete che sono sempre seduttive, e in questo caso i brani che ascoltiamo sono due: uno è Prophecy at 1420 MHz e l'altro è Naraka. Quindi vi lascio andare con queste visioni oniriche, con queste atmosfere surreali, con i Balls of Canada. Buon ascolto!

0: Musincanta, top quality music.
1: E il caso ha voluto, abbastanza divertente questa cosa infatti, quindi il caso ha voluto che gli Holyfuck, che adesso andremo ad ascoltare, sono canadesi e hanno realizzato la sessione per quanto riguarda la creazione di questo album che si chiama Even Beat in Nuova Scozia. Quindi invece prima abbiamo ascoltato i Balls of Canada, che non sono canadesi ma sono scozzesi. Ovviamente Nuova Scozia non è in Scozia ma è in Canada. Vabbè, diciamo che comunque è simpatica un po' questa combinazione di incroci, più che altro dal punto di vista sia geografico che anche come estrazione territoriale. Dicevamo, gli Holyfuck, che hanno realizzato il sesto album dopo il 2020, l'ultimo, e sono sempre stati abbastanza riconoscibili per quanto riguarda il loro suono psych kraut, e quindi anche qui in questo album, anche se non è stato particolarmente considerato come il migliore insomma nella produzione di questa band, ascolteremo sempre e comunque questi loro particolari groove obliqui. E i brani che vi propongo sono Aerosol e Xar, quindi Holyfuck.

Un saluto alle amiche e amici in ascolto di Musincanta. Ben ritrovati con una nuova pillola di indipendenze, presentata come sempre da Matteo Maioli, una trasmissione che potete ascoltare su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22.30 e ogni sabato su www.neuradio.it dalle 12. E questa è l'ultima puntata di Marta per la stagione, quindi la ringrazio per avermi coinvolto anche stavolta. E le volevo portare in dote il nuovo album degli Ice Age, una band che viene da Copenaghen, Danimarca, attiva da ormai 20 anni, che arriva al sesto album, For Love of Grace and the Year After, che è uscito poche settimane fa per Mexican Summer. È un disco che li vede, come negli ultimi tempi, più dediti a degli look pop, a una musica e canzoni più dirette, e non che non suonino ancora post-punk o scuri come agli esordi, però è un album con 12 canzoni tutte molto immediate, che strizza l'occhio, secondo me, all'indie anni zero che sta un po' tornando in giro, in scena, in questo periodo. Ad esempio, molte canzoni mi ricordano i Cribs, che è una band che ho visto proprio a Roma ad aprile, e però anche gli Strokes, che invece hanno un album in arrivo, una data a Bologna già esaurita. Quindi mi sembra che la band di Elias Ronenfeld si attacchi un po' a questa mandata, pur dimostrando però che, insomma, la qualità non le manca, sono sempre grandi canzoni, e in particolare il primo lato del disco è veramente molto molto forte, e strizza l'occhio anche al punk e anche al rockabilly, magari quello 80s, no, di Cramps, Gun Club, un po' tutta quella scena, Stray Cats anche. Insomma, comunque è un connubio fra generi, un modo di suonarli nel 2026 che io ho molto apprezzato, quindi è un disco che consiglio. Ci sono pezzi fortissimi, The Week, ad esempio, Star, che è anche un groove un po' alla Stone Roses. E io però volevo proporre un brano che non è uscito come singolo, ma che comunque è davvero dirompente. Si chiama Mother of Pearl. E poi l'album, senza dimenticarci che ha avuto davvero un bel plauso della critica, 100 di Guardian, 80 di Uncut, di Mojo, quindi il nuovo Ice Age sicuramente arriverà a fine 2026 con i favori dei pronostici fra i dischi migliori. Io con questo vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima stagione. Comunque vi invito a ascoltare anche le puntate di Indipendenze su Mixcloud, ma anche sulle radio, per tenere sempre vivo il nostro amore per un emittente, un modo di ascoltare la musica che speriamo non muoia mai. Grazie a Marta, grazie a tutti voi, e questi sono gli Ice Age.

Grazie a Matteo, allora, quindi ha anticipato un po' quello che avrei voluto dire io, o comunque sicuramente sarebbe emerso se non subito, ma forse anche a fine puntata. In ogni caso, che questa è l'ultima puntata di questa stagione di Musincanta, poi riprenderemo subito dopo l'AFA, che normalmente arriva nel periodo di giugno, appunto di questo mese, luglio per non dire nulla, e agosto, dove praticamente noi seccheremo al sole di 40 gradi in tutta Italia. Per quanto riguarda ancora l'ascolto sempre nuovo, fresco, c'è una band anche questa qui canadese, quindi evidentemente c'è qualcosa che coincide comunque dal punto di vista astrale col Canada, e sono i Sunglassiers. Hanno realizzato un album che si chiama Spiritual Content, che è molto interessante, per cui voglio proprio suggerirvelo nell'ascolto, perché come hanno detto loro è un mosaico rock and roll, ma in realtà si tratta comunque di una ottima ricerca di suoni, anche cura nei testi, e ci sono dei momenti di grinta molto forte, come ascolterete, ma anche delicatezza. Per cui dall'album Spiritual Content ascolteremo Eye to Eye, dove troveremo la grinta, e Starting to Come Back, dove troveremo forse un po' più di delicatezza. I Sunglassiers.

Musincanta, top quality music.

0: la pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Questa sera con Augusto Benelli andiamo a recuperare una band che non è stata tanto produttiva, ma quanto molto incisiva per determinate scelte. Stiamo parlando degli statunitensi Hello of Flies, che hanno realizzato, ed è uscito recentemente, una raccolta con tutti i loro principali brani, in quanto era d'intesa tra di loro quello che nel periodo in cui sono stati particolarmente produttivi, cioè dall'86 al 91, non fossero mai realizzati degli album, soltanto la realizzazione di EP, e quindi di conseguenza, oppure 45 giri, intendo dire, di singoli, per cui è diventato un gruppo di culto anche per questo tipo di impostazione, che ha voluto assolutamente scardinare qualsiasi tipo di logica. Tra l'altro, Tom Haselmeier, che è il fondatore, è anche il creatore anche del progetto, ma anche il fondatore della etichetta storica Amphetamine Reptile Records. E questo per poter un attimo capire, insomma, l'importanza di questa etichetta. È l'etichetta che per 20 anni ha pubblicato la musica di Boss Hog, gli Helmet, Melvins, Cows, ma anche gli Unsane, gli Yellow Screed, eccetera. Tornando proprio alla band Hello of Flies, l'album che dicevo che è la raccolta, in realtà era già stato pubblicato nel 91, poi è stato adesso ripubblicato, si chiama Music for Insect Mind, immaginate, quindi ovviamente tra mosche ed insetti. I due brani che noi ascoltiamo questa sera sono Drunk in Detroit e una particolare versione che hanno realizzato di Human Fly dei Cramps, Hello of Flies.

0: Musincanta, top quality music.
1: E dopo 5 anni di assenza sono ritornati Tigers Joe, il gruppo statunitense pop emo, pop punk, che ha realizzato questo album che si chiama Lost on You. E diciamo che ripropone sempre un po' la formula del punk un po' melodico, anche un po' shoegaze per certi versi, con l'alternanza della voce maschile e femminile. Per quel che riguarda l'ascolto dell'album, ne ascolteremo soltanto uno, amici miei, di brani, in quanto siamo arrivati alla conclusione e vorrei un attimo poi soffermarmi prima della chiusura a qualche saluto. Quindi Tigers Joe, Lost on You, e il brano è Head is Like a Sinking Stone.

0: Musin canta. Top Quality Music con Marta Ileana Tomasicchio.
1: Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata 222 di Musincanta. Io voglio veramente abbracciare e ringraziare sempre Matteo Maioli e Augusto Benelli, che mi aiutano tantissimo nella realizzazione di questo programma, sicuramente per quanto riguarda sia la parte artistica dei loro interventi, ma anche un po' anche sulla questione del morale, no? Perché spesso e volentieri uno si pone anche il dubbio se eventualmente andare avanti oppure no, anche perché non è così semplice pensare di essere seguito, comunque di essere anche di stimolo. La radio alla bellezza, al fascino di essere un canale di comunicazione tutta per sé, tutta per conto proprio, molto libera. Soprattutto ringrazio Radio Icaro e Radio Talpa che mi danno questa la possibilità, appunto, e ce la danno in realtà, di poter anche ascoltare musica non sempre in linea con lo streaming normale, insomma. Ma nello stesso tempo ci sono anche dei ringraziamenti che sono anche da fare ad amici che ci aiutano, al di là della trasmissione, anche ad andare avanti con la passione, continuare a vedere i concerti e a comunicare, a suggerirci gruppi oppure artisti da ascoltare. E quindi per me un abbraccio anche a questo gruppo molto ampio di amici, che ovviamente non posso citare tutti quanti così, perché è impossibile, però voi lo sapete. Allora, io vi lascio, perché mi piace pensare che comunque questo è un modo per poter finire ma anche poi riprendere, con un singolo che è appena uscito da pochissimo degli Arab Strap, che si chiama You You You, cioè tu, voi appunto. E magari con questo, poi chissà, poi quando dovremo riprendere la stagione di Musincanta, magari riprendere appunto nel caso con un album, se eventualmente dovesse mai uscire a seguito di questo singolo degli Arab Strap. Un bacione a tutti e ci sentiamo presto. Ciao.

0: Musincanta, top quality music.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Studio 1 di Radio Talp, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, oggi da questa radio parte uno speciale che mi fa ritornare indietro nel tempo, nei primi anni 70, nei primi anni della radio, quando questa formazione andava in onda particolarmente spesso dalla nostra frequenza, quella di allora, dei 94 MHz, perché parliamo degli Squallor e della loro demenza come arte. Un viaggio, quello di oggi, sonoro e culturale, dentro una delle esperienze più irriverenti e geniali della musica italiana. Gli Squallor, il gruppo che ha trasformato la volgarità in linguaggio, la satira in poesia grottesca, la censura in carburante creativo.

Negli anni 70, mentre l'Italia oscillava tra moralismo e rivoluzione, quattro uomini già affermati nell'industria musicale, Alfredo Cerruti, Totò Savio, Giancarlo Bigazzi e Daniele Pace, decisero di creare un progetto che fosse una liberazione, una risata contro il perbenismo. Nacquero così gli Squallor, un gruppo che non si esibiva dal vivo, non appariva in televisione, ma vendeva dischi come una rock band di culto. La loro musica era un teatro dell'assurdo, testi demenziali, doppi sensi, turpiloquio napoletano e una voce narrante, quella di Cerruti, che recitava con tono distaccato, come se commentasse il mondo da un'altra dimensione.

Gli Squallor furono produttori e autori di successo prima ancora che provocatori. Bigazzi, ad esempio, scrisse Ti amo e Gloria per Umberto Tozzi. Savio compose Cuore matto e Maledetta primavera. Pace firmò testi per Mina e Gigliola Cinquetti, ma insieme decisero di ribaltare le regole. Il loro primo 45 giri, 38 luglio del 1971, fu un manifesto, ironia, nonsense e critica sociale. Ascoltiamolo.

Là dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dalle

il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a P.

il capo indiano che si chiamava Movenga Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo

0: Nel corso degli anni seguirono album come Troia del 73, Palle del 74, Vacca del 77 e sempre del 77 anche Pompa, Cappelle del 78, Mutando dell'81, Scoraggiando dell'82, Arapao dell'83 e Uccelli d'Italia dell'84, titoli che da soli raccontano la loro poetica. Dietro la demenza c'era una lucidità feroce. Gli Squallor smontavano il linguaggio della canzone italiana, lo contaminavano con la realtà dei bar, delle strade, dei vizi e delle ossessioni di un paese che stava cambiando.
1: Ogni volta che mi sento sta canzone mi pare un uaglione.

La censura li colpì duramente, ma proprio l'ostracismo li rese leggendari. Le radio locali, come ad esempio Radio Talpa, li trasmettevano, spesso anche di nascosto. I fan li cercavano come reliquie e nel 1983 con Arapao arrivarono persino al cinema. Un film delirante, oggi considerato un cult del predemenziale italiano. Alfredo Cerruti, voce e mente del gruppo, raccontava: «Frequentavamo i cantanti, i peggiori scassacazzi mondiali. Con gli Squallor ci sfogavamo contro di loro. Daniele Pace, scomparso nel 1985, era il cuore ironico della band. Totò Savio, il suo motore musicale. Bigazzi, il paroliere, che trasformava la volgarità in ritmo». Durante il funerale di Pace, Cerruti ricordò: «Piangevamo tutti su una bara. Poi scoprimo che non era la sua. E Daniele sicuramente avrebbe riso. Un episodio che riassume perfettamente la loro filosofia: ridere anche davanti alla morte».

ho conosciuta in un club. Eri bellissima, ma avevi un solo difetto. Non c'eri.

1904-2003 a San Gregorio, una località che era nel giardino di casa nostra, ti ho rivista. Non avevi un capello e nemmeno un po' di orgoglio.

molto severi. Quando ti ho visto in bocca, ho capito che non avevi denti.

i fari. Ma tu non collaboravi, mi hai morso un dito, una mano e anche i miei capelli per invidia. E allora ho pensato: chi sei? Da dove vieni?

Ora andiamo ad ascoltarci Berta degli Squallor, che è una delle loro satire più feroci e surreali, un brano che trasforma la politica italiana in teatro dell'assurdo. Appare come una parodia grottesca e demenziale, ma dietro la comicità si nasconde una critica lucida al potere e al linguaggio politico degli anni 80 e 90.

0: Pronto, casa Ambrosetti?
1: Sì.
0: C'è la sua figlia Rosanna?
1: Sì.
0: Beh, la fa scendere giù che le devo dire una cosa a quella troia. Berta!

grande, vieni giù. Che scarpe da per te, vieni. Se scendi ti faccio vedere il paradiso. Berta, vieni giù. Dai, ti prego, che ho già scaldato la macchina. C'ho pure la moquette dentro, me l'ha messo in giro i Zambelletti.

Senti, pirla, a me passa manco po' cazzo, la mochetta e i zamberetti, e che la bocchina di mamma, hai capito? Sto per cazzo di miei soldi e tengo, a pelle carne al mani tutte le urne, a testa 600 e merda, ma t'hanno accattato i genitori tuoi. Ah. E mi alzo la mattina, faccio bello un bagno, mangio nuovo,

Aperta, aperta. Sì. Berta, Berta, vacca di una puttana troia, se non scendi domani mattina mi devo far operare, sono 15 anni che non me la dai. Ti prego, vieni giù, no? Ti do una perticata e torni su. Lo sai che c'è una bella bestia, no? Non lo puoi dire di no.

0: A te, anche la bocchina di mamma e anche tu c'è sei patate. Affanculo.
1: Ed ora ci ascoltiamo Berta 2, il cambiamento.
2: Berta, cazzo, ti ricordi di me? Sono Umberto. 10 anni fa avevo la 600 con le cassette di Teltoni. Scendi giù, che me la dai, cazzo. C'ho un toro le mutande che ti aspetta ancora. Guarda la 600 cosa è diventata, un'auto blu, con l'autista. Sono della Lega.
3: Senti Umberto, beh, rotti il cazzo che gridi con questa voce strana. A me che tu sei diventato senatore non mi passa manco po' cazzo. Io c'ho un uomo qua di colore che fa paura. C'ha una cappella e quella dei funghi è una merda. Ci ho messo pure l'aglio sopra, che non mi piace. Che vuoi che strilli e fai e dici? Ma me la porta a me c'è la televisione, a me che me la fotte. Oh.
2: Vieni giù, cazzo, che sto morendo. Mi stanno scoppiando i pantaloni. Come vado in Parlamento a fare il cambiamento? Vieni giù, c'è anche il mio amico Forchettini. Insomma, un amico, c'ha un fiatone.
3: Ma che boh, due Forchettini, ad averlo un culo tutto e due. Non voglio vedere alle canotte, alle casuca, secessione. Ma che sono sti struzzati, merda. Vi si devo dare la testa.

0: Allora, mostra che è entrato il Bolshoi in quella stanza.
1: A Taranto 1, Guido Rifi 0, 90° minuto.
0: Spegni la radio, la bevita è morta.
2: Berta! Berta, Berta, Berta, t'ho sognato per 10 anni. Cosa c'hai in mezzo le gambe? L'Etna, io per te vado via dalla Lega e vengo al sud. Fondo il primo movimento Fica Unita Pigliataville. Non so che dire, farti convincere, t'ho portato i Moncherie Ferrero da Parigi.
0: Mettatelo in culo.
2: Grazie. Che devo fare? Allora vado via, vado in comune.
1: Ma a Taranto, Taranto 1, Venezia 0, Milano, Milan e il Gran Milan, ma ce l'ho un po' in mano. Bossi è passato e tutto finita. Ci vediamo al prossimo LP. Arrivederci qui da Woodstock. Vi salutiamo. Leggo gli ultimi giornali. Il giornale del giorno. Qui sullo spallone a destra c'è scritto fine.
3: Babba via, che brutta gente in Italia. Scappare in Eritrea un'altra volta. Troppo casino qui. Gatti, trenini, bossi. Mamma mia, vado via. Vado, ci vediamo prossimo LP. Facciamo giù la giungla con Tarzan. Ciao. Ciao. Ciao. Spegni questa base, Dodò, Dodò, spegni, spegni, spegni base, ho paura io questa gente in Italia, troppi bianchi, mamma di un carmel, cos'è questo? Io sono un povero negro, una grazia ti prego, dillo la pecora bianca, fai sparire sta mutanda, fine, chiuso.
4: In questa canzone gli Squallor non si limitano alla volgarità, la loro è una metasatira, cioè una satira sulla satira stessa. In Berta e poi nel successivo Berta 2 si ride del linguaggio politico, dei tic televisivi, delle promesse elettorali e della retorica da bar. Il gruppo usa la demenza come lente per osservare la società italiana, anticipando l'ironia di Elio e le storie tese e degli Schiantos, che riconosceranno negli Squallor i loro maestri. La loro forza stava nel non prendersi mai sul serio, ma nel dire verità scomode attraverso la risata, un modo per liberare la musica dal moralismo e dalla censura. C'è un'altra canzone particolarmente famosa, si chiama Bla Bla Bla, che è una risata che smaschera il potere. E questa è una delle perle più corrosive e geniali di questa band, una delle loro dichiarazioni di intenti più limpide, un brano che prende di mira il linguaggio vuoto, la retorica, la chiacchiera fine a se stesso. E dietro la comicità demenziale c'è una riflessione profonda sull'Italia del tempo, quella dei talk show, dei politici che parlano senza dire, dei cantanti che si prendono troppo sul serio.

E andiamo a chiudere con un'ultima canzone, Abajur, gli Squallor e la poesia oscena del quotidiano. Questo è uno dei brani più emblematici e irresistibili degli Squallor. Abajur è un piccolo capolavoro di demenza poetica, un racconto surreale che trasforma la banalità domestica in teatro dell'assurdo. Dietro il titolo, che evoca la luce soffusa di una stanza da letto, si nasconde una delle loro più celebri parodie della vita borghese italiana, un mondo fatto di desideri repressi, linguaggio triviale e ironia spietata.

0: E allora, care amiche e cari amici, oggi abbiamo in qualche modo rivitalizzato gli Squallor che mi ricordano tante cose successe nei primi anni della radio. Beh, gli Squallor non furono solo un gruppo musicale, furono una lente deformante sull'Italia, un esperimento di libertà linguistica e artistica. Hanno insegnato che la demenza può essere una forma di verità, che il riso può smascherare l'ipocrisia meglio di qualsiasi sermone. E oggi riascoltarli significa tornare a un tempo in cui la musica era anche provocazione, gioco, sfida. E sarebbe davvero piacevole che la musica tornasse a provocare. Radio Talpa li celebra oggi con affetto e rispetto perché dietro ogni parolaccia c'era un'intelligenza che sapeva ridere del mondo e di sé. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.
1: Talmente delle richieste abbiamo portato il processo a Miami. Una città grande, una città con le fogne, una città con i telefoni, una città piena di luci. Ah! Perché abbiamo scelto Miami? Mi chiedo. Perché abbiamo scelto Miami? Mi chiedo. E sono due. Perché abbiamo scelto Miami? Perché Miami è vicino al mare. Un mare che la bagna dalla mattina alla sera e che fa dimenticare la tristezza dei nostri pensieri. Tutti potete parlare cittadini di Miami, basta 5 minuti perché il processo è una trasmissione democratica. Alla parola la volante 1 e la volante 2. Volante 1, volante 2, ci stiamo cagando sotto in un vicolo di Los Angeles e ti abbiamo acchiappato due neghi che hanno due cazzi, siamo due idranti.
2: Volante 2 ricevuto, il maresciallo non parla italiano, parla inglese, non si capisce niente.
1: Ricevuto volante 2, mi butto a fare un bagno perché mi sono accalorato, ci sono 40 che a cavallo.
2: Volante 2, qui ricevuto, io purtroppo non mi posso bagnare in quanto mi è stato vietato dalla mia signora.
1: Qui è sempre la volante 1 che chiama la volante 2, non ti sento, vieni bene, vieni dentro, vieni pronto.
2: Ti sto solo mi inzazzare, non c'è per la canina, volante 2.
1: Los Angeles, una città spietata dove ogni minuto si recombinano di cotte e di crude. Ogni 10 secondi c'è un borseggiatore che scappa, ogni 5 lo pigliano. Perché è una città precisa. Miami, dove il gioco è la vita di ogni uomo a ogni minuto, dove è in gioco la vita di ogni uomo, mi correggo. Miami, dove i terrazzi sono affollati da Kojak, da Callaghan, da squadre speciali, da poliziotti veri e una guerra che sembra lo stretto di Hormuz. Fuitevi da Miami prima che vi acchiappi un poliziotto. La città ve ne sarà grata. Una città grata per quanto diversa dalle altre. Una città ampia, una città bella dove vi invito io, Alto Fiscarta, a fare una bella trasmissione. A lunedì, se sono ancora vivo. Se non sono vivo, ci vediamo sempre lunedì. A tutti i telespettatori, buonasera dal vostro Aldo Biscardo.
2: Volante 1, volante 2, portarsi subito alla quarta avenue, se hai capito se è la quarta strada, perché credo di aver individuato Aldo Biscardi che sta prendendo l'aereo.

0: che cosa sono, Revenio? Io sono abituato a via Montesacro! Chiudo!
1: Volante 1 non ci facciamo conoscere all'estero, fai finta che capisci e vattene a istinto.
0: Il volante 2 ha ricevuto, io questo istinto non ho ancora mi guida, perché ti volevo dire che io malgrado sia venuto qui negli Stati Uniti, i miei guanti insieme a quelle non li ho ancora trovati.
1: Volante 1, volante 2, te lo voglio dire finalmente, tu hai guanti di pelle, ci scassata a capocci rocaz. Volante 2 ricevuto.
2: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
3: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
4: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.